In the jungle.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Radio Città Fujiko.

0: Okay.
1: Radio Città Fucicolo, e la storia continua.

0: Viaggi Esteri dell'Agenzia DIRE.
1: 81esima Assemblea Generale dell'ONU all'insegna delle principali crisi mondiali, un banco di prova della capacità dei leader di parlarsi e trovare soluzioni. Nella settimana di alto livello, parola ai capi di Stato e di Governo, a partire dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che difende le sue scelte con l'Iran e promette di ripristinare la libertà di navigazione. Il francese Emmanuel Macron invita a non far mancare le armi agli amici ucraini e guarda all'India per riaprire lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea invece ne approfitta per lanciare una rete per il multilateralismo con Australia, Barbados, Brasile, Canada, India e Kenya. L'obiettivo è cooperare alla pace duratura. A 4 anni dal cessate il fuoco soffiano venti di guerra nella regione settentrionale del Tigray. I combattenti del Fronte di Liberazione del Popolo Tigrino hanno rivendicato il controllo dei principali aeroporti della regione, una mossa a cui è seguito l'annuncio dell'Ethiopian Airlines della sospensione dei voli presso gli scali di Makalè, Aksum e Shireh. Questi sviluppi seguono la nascita di un'alleanza di 7 gruppi armati che si propone di rovesciare il regime di Addis Abeba e guidare la transizione politica inclusiva. L'estate scorsa si sono registrati nuovi scontri tra esercito federale e combattenti armati, eredità della guerra civile che tra il 2020 e il 2022 causò oltre 500.000 di morti. Ad Haiti la violenza delle gang armate non rallenta, quasi 1,5 milioni le persone costrette a lasciare le proprie case secondo l'ONU, che avverte anche del rischio malnutrizione acuta per più di 250.000 bambini con meno di 5 anni. È anche per chiedere sostegno internazionale che il premier Alexis Didier Filsemé si è recato all'81esima Assemblea Generale ONU di New York, anche per incoraggiare il rinnovo di una missione di caschi blu anti-gang su cui voterà il Consiglio di Sicurezza il 30 settembre. Incontrerà poi il presidente del Consiglio dell'UE, Antonio Costa, e il premier del Canada, Mark Carney, che nei giorni scorsi ha stanziato oltre 500 milioni per il rafforzamento di sicurezza e governance. Filsemé chiede appoggio anche per la tenuta di elezioni credibili e trasparenti attese da 10 anni. L'Unione Europea e le Filippine hanno raggiunto una sostanziale intesa su un accordo di libero scambio, segnando una tappa fondamentale per entrambe le parti. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il commercio e la sicurezza economica, Maros Sefcovic, dopo l'incontro con la segretaria al commercio e all'industria delle Filippine, Cristina Roque. Secondo Costa, l'accordo è importante perché invia un chiaro segnale di un rafforzato impegno tra l'UE e le Filippine, ancorato al comune interesse per un ordine internazionale aperto, inclusivo e basato su regole nell'attuale volatile contesto globale. L'intesa punta ad assicurare flussi commerciali e di investimento più forti, migliorando le condizioni per esportatori, fornitori di servizi e investitori da ambo le parti. Contribuirà inoltre a rafforzare la presenza del blocco europeo nell'Indo-Pacifico.

0: L'approfondimento di Massimo Eberto.
1: Proprio una cosa che viene da sé.
0: Viene da sé.
1: Da sé. Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo appunto della buona notizia del mattino.
0: Ecco, buone notizie, perché noi vogliamo essere positivi in quest'estate che sta arrivando, questa torrida estate che si preannuncia.
1: Noi siamo lì che stiamo per metterla, ha detto
0: sì,
1: il dottore.
0: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo anche la prossima settimana e poi dopo probabilmente ci saranno delle repliche.
0: A Dio piacendo metteremo qualche replica estiva in un orario un po' insolito. Vi sapremo, vi comunicheremo. Esatto. Ci hanno proposto le 2 e le 3, ma adesso vediamo.
1: Vediamo, comunque vabbè, tanto sono repliche, poco male. Allora, il cappellano della parrocchia di San Cesarino finalmente ha ritrovato la sua tonaca.
0: L'aveva persa, come si fa a perdere una tonaca?
1: Perché era stata usata dai bimbi della Real Canonica, la squadra di calcio parrocchiale, al posto della bandierina sinistra del calcio d'angolo, che a
0: tonaca.
1: Sua volta, la bandierina mancante, era stata usata come festone nell'ultima festa patronale.
0: Che a sua volta suo padre comprò. Va bene, peccato.
1: Peccato
0: che l'abbia
1: trovata.
0: Spero che non sia molto sgualcita.
2: Viva le brand, è una striscia quotidiana. Anche la carta igienica è una striscia di uso quotidiano. Quindi, giù dalle brand, la tua carta igienica quotidiana.
3: Sui 103 e 100 di Radio Città Fusico.

0: Eccoci, caro Massimo. Ma sai che ho sentivo prima, anche a me è capitato una disavventura simile con la tonaca, come quella di Don Cesarino, che saluto perché conosco anche conosco bene anche Don Cesarino. Che la mia mi è andata peggio a me, non la trovo più. L'avevano usata come carta igienica.
1: Sì, è andata peggio. Poi fatto col nero magari uno non se ne accorge subito che l'hanno usata.
0: Infatti dopo no, ho sentito, cioè me ne sono accorto prima che di vedere le frenate, i bafoni, ma ho sentito prima dall'odore.
1: Certo.
0: C'è sempre un odore qua, una cosa, poi ma sono io, e dire che state a vedere, che non, sai, uno può anche, certo, può anche farsi la dossa in una cosa,
1: può essere.
0: Invece no, la mutanda era pulita, detto, ma com'è che sento questo odore? Poi quando sono andato per sfilarmi la tonaca, che momenti cado in terra, detto, ma allora è questa, ho guardato un po' contro luce, guardamo qua,
1: simpatici parrocchiani,
0: lo so, è così,
1: sono ragazzi.
0: Comunque oggi parliamo, anche questo per un certo momento è stato un po' un mistero.
1: Infatti.
0: Un mistero della Chiesa.
1: Misteri della Chiesa.
0: Come questo mistero della Chiesa.
1: Vediamo che mistero abbiamo trovato.
0: Sorella Misericordia.
1: Sorella Misericordia. Chi è?
0: Mario.
1: Non è Sorella Misericordia.
0: No, Mario è Mario, insomma. Mario, come dire, ebbe la prima visione di Sorella Misericordia il giorno del suo 30° compleanno. Era un'apparizione eterea che compariva. Lei comparve mentre tagliava la torta. Mario tagliava la torta, naturalmente. E in quell'occasione gli disse soltanto un cordiale, visto che era il suo compleanno, insomma, ricordati che devi morire.
1: Certo.
0: Ma trattandosi però appunto di una festa di compleanno, ebbe la delicatezza di omettere quando, dove e come.
1: Esatto, vabbè, almeno quello.
0: Nelle successive visioni, che di solito arrivavano o quando Mario era in bagno,
1: momenti di riflessione, insomma,
0: o quando parlava con una ragazza, Sorella Misericordia cominciò a profetizzare il suo futuro e quello degli altri suoi congiunti. Profetizzò tutto in una volta, tutto insieme: la morte di suo nonno il mese dopo,
1: e morì.
0: Poi la comparsa di un'ulcera per Mario al 31° anno di età, quindi dopo poco, la completa calvizie l'anno dopo, sempre per Mario, e un matrimonio improvviso al 33° anno dovuto a un profilattico bucato.
1: E si beccò in tutto.
0: Mario cercò di ignorare le profezie, ma proprio mentre seppellivano il nonno, quindi la prima aveva già colpito, sentì dei dolori allo stomaco.
1: L'ulcera.
0: L'arrivo dell'ulcera, proprio così, Massimo. Contestualmente si accorse che cominciava a perdere i capelli a manciate. Ne parlò con Don Cesare, che gli disse che forse Sorella Misericordia aveva qualcosa da comunicargli.
1: Esatto, forse cercava.
0: Cesare è sempre stato abbastanza astuto,
1: Non c'era un modo migliore, poteva dirglielo, doveva comunicarglielo in questo modo.
0: Quindi gli consigliò di bruciare dell'incenso e di sacrificare un grosso roditore.
1: Perché?
0: Poi di inginocchiarsi e attendere.
1: Ma non capisco logica, adesso interessante questo aspetto, ma sacrificare un grosso roditore.
0: Ma sai, lui probabilmente era il fatto anche che adesso ci arriviamo, insomma.
1: Sì,
0: che non era finito, il rito, diciamo.
1: Ah, okay.
0: Appunto, come hai detto,
1: sacrificare il grosso roditore,
0: ginocchiarsi e attendere, tenendosi una mano, meglio entrambe, sui testicoli, e ancora meglio con la mano facendo le corna.
1: Ecco.
0: Don Cesare aveva un trascorso di missionario in Africa, dove aveva assorbito e fatti su alcune teorie della dottrina animista. Hai capito?
1: Certo, è un ponte fra culture diverse.
0: Comunque comparve subito Sorella Misericordia, che sussurrò qualcosa all'orecchio del terrorizzato Mario. Accadde così che Mario aprì un'agenzia di pompe funebri chiamata proprio Sorella Misericordia e con una percentuale dei proventi fece costruire una cappella votiva dedicata alla figura misteriosa che appariva. Insomma,
1: quindi esiste una cappella dedicata alla Sorella Misericordia.
0: Sì, e da allora, Massimo, le visioni cessarono E tra l'altro Don Cesare entrò anche in società con Mario.
1: È bastato bruciare un grosso, sacrificare un grosso roditore, non ci vuole poi mica tanto.
2: Afrodisiaco Pandolfi, il primo stimolante sessuale da grattugiare sui tuoi piatti.
3: Afrodisiaco Pandolfi, il primo stimolante sessuale da grattugiare sui tuoi piatti.
2: L'afrodisiaco Pandolfi, il primo afrodisiaco da grattugia, vi invita all'ascolto di Giuda Le Brande.
1: Di nuovo in diretta, parliamo di arte con il nostro ospite Luigi Filippis, il nostro critico che ci recupera pezzi, frammenti del patrimonio immenso, patrimonio artistico italiano che molto spesso noi non conosciamo, e questa è una bella occasione per recuperare dei pezzi pregiati, per conoscere pittori e artisti magari poco conosciuti.
0: Buongiorno, esattamente. Parliamo della beatificazione di Santa Vittorina la Lavoratrice.
1: Questa è una tela.
0: È un'opera del miglior periodo del Borlotto.
1: Il Borlotto è un artista che abbiamo imparato a conoscere perché è uno degli artisti principali, Tintoretto e il Borlotto.
0: Ai tempi, quando era la star della corte di Papa Ettore II, oscurando totalmente la fama del Canellino e del Bianco di Spagna.
1: C'erano un po' in competizione questi grandi pittori.
0: In primo piano, tornando al quadro, emerge la figura bellissima della Santa.
1: Santa Vittorina.
0: Che rammenda delle mutande. La critica ipotizza siano di San Cleto lo Sfolgorante, ipotesi basata sul punto dove si trova lo strappo che viene rammendato. Il santo infatti era affetto da una malattia dermatologica piuttosto grave che rendeva molto ruvida la pelle, lo scrotus abrasivus.
1: E quindi si era rotta lì e probabilmente di San Cleto lo Sfolgorante. Ma guarda, non si può fosse malato.
0: Le mutande vengono prese da un accumulo di biancheria appena lavata, si capisce che la biancheria è pulita, insomma. Accanto a lei c'è l'asse da stiro.
1: Serve per stirare questa biancheria.
0: E dei simpatici angioletti che, giocondi, spruzzano l'appreto e versano l'acqua nella caldaia del ferro.
1: Quindi la Santa Vittorina è lì che sta stirando mutande, biancheria. Una visione un po' antica, forse. Una visione forse un po' arcaica.
0: La figura della Santa emerge per gli abiti volutamente dimessi, per il pudico fazzoletto con cui sono raccolti i capelli, mentre sullo sfondo, fuori dalla finestra dell'umile casetta, si intravedono San Cleto e altri santi che, vestiti con sobria eleganza, giocano a golf con San Modesto nel ruolo di caddy.
1: Diciamo una ripartizione di ruoli abbastanza netta e definita in quest'opera.
0: La critica cattolica ha molto apprezzato la figura della Santa, la sua devozione, il suo attaccamento al compito che Dio le ha assegnato.
1: L'umiltà. Dio le ha assegnato questo compito direttamente.
0: E ne ha fatto un'icona della figura femminile. Più di recente, la critica femminista invece ha dato una lettura diversa dell'opera.
1: Cosa sono andate a trovare?
0: Stigmatizzando il ruolo da domestica in cui è relegata la Santa. Tra l'altro, hanno sostenuto queste critiche, quasi sicuramente assunte in nero.
1: Vabbè, questo non lo possiamo sapere.
0: Ma allora prontamente ha risposto Monsignor Bettolini.
1: Monsignor Bettolini. L'ha messo a posto lui. Cosa ha detto Monsignor Bettolini?
0: Enfatizzando l'umile devozione, citando tra virgolette, l'umile devozione della Santa la porterà certamente in paradiso, cosa che non succederà a certe sedicenti critiche sindacalizzate.
1: L'ha posata piano,
0: E ha ricordato che l'assunzione è divina. E non è regolarizzata da un contratto.
1: Il licenziamento invece terreno.
4: Anche Leonora del Picchio, mentre si fa le coccole con suo marito Attilio, ascolta sempre Giuda Le Brande.
5: Come sarebbe a dire anche Leonora? Chi fa le coccole mio marito Attilio, eh?
4: Giuda Le Brande, la vostra coccola del mattino.

0: la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
2: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

per questa vigilia di weekend, ultimo weekend per il mese di settembre, venerdì 25 settembre, puntuali 7:15, nuvole in cielo, giornata un po' così, speriamo nel weekend per riposare un attimo, per riprendere poi la prossima settimana puntualissimi come al solito, però intanto abbiamo ancora un ricco appuntamento a colazione, al microfono in regia la voce di William Piana, che oggi vi porta a teatro con diversi aspetti sul palcoscenico che verrà presentato sulle nostre frequenze e non solo, anche attraverso il DAB, attraverso lo streaming dal link www.radiocittafusico.it. Ci sono gli articoli anche di approfondimento su tutte le realtà culturali, di teatro, di presentazione letteraria, musica e tutto quello che può essere aggregazione culturale, con il nostro sito sempre puntuale, come il Breakfast Club di solito. Ecco, il Breakfast Club ogni tanto, non per motivi dipendenti dalla mia volontà, però qualche secondo, o i quotidiani o un po' di pubblicità, insomma, ma cerchiamo sempre di mantenere la partenza alle ore 7. Un buongiorno dalla voce di William Piana, che inizia con un brano del buongiorno, con tanta gratitudine per Dino Dalla Bolognina, che si è occupato della playlist per quest'oggi, quindi playlist in musica italiana per diversificare un pochettino le selezioni mattutine. Grazie Dino, grazie a tutte e a tutti voi. 333-180-9494 per quanto riguarda comunicazione e co-conduzione in diretta. Coca Puma, già conosciamo Costanza Puma con questo brano, ormai sto diventando un esperto anch'io grazie a Dino. Bougainville è il brano che apre la nostra playlist, a tra poco con lettura delle prime pagine.

0: Grazie, infatti sono molto grato a chi propone la playlist del venerdì per alternare un po' le selezioni musicali, la collaborazione Bougainville e Coca Puma, Costanza Puma, Lo faccio per te, il brano che ha aperto la nostra playlist in attesa di aprire la nostra edicola con lettura dei quotidiani odierni, ricordando che la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, per quanto riguarda le notizie alle 7.30 daremo linea al GR di Popolare Network e tra poco le prime pagine che sono offerte da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Corriere della Sera e Repubblica, si è tenuto un incontro importante alle Nazioni Unite, vediamo il Corriere della Sera come ne parla. Intanto dal Corriere della Sera, titolo principale, stranieri in classe via il decreto Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Corsi di italiano per i genitori, lo farei anche per i genitori italiani e anche per me, e multe fino a 1.000 euro per chi indossa il burka, di cui siamo veramente pieni nelle classi. L'opposizione va all'attacco e dice misure vergognose. Il tetto, i corsi, i servizi sociali, i nuovi divieti, le misure del governo. L'inchiesta a Milano, la truffa del WhatsApp a Fidero. Spariti 36 milioni. E un attimo, si vede che non hanno visto la spunta blu. Modena, i video, in 50 ragazzini saccheggiano il supermarket. E poi il figlio del senatore. Ecco, Riccardo Bossi, che non è il trota, ma è il primogenito di Umberto Bossi. Beh, del resto si dice a Bologna, i fiù di gatti mangi pondig, cioè i figli dei gatti poi mangiano i topi. E del resto Riccardo è stato arrestato e portato in carcere a Busto Arsizio perché deve scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di pene legato a reati tra cui appropriazione indebita, figlio d'arte, e truffa. Poi fisco tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente, tasse rinviato di un anno, lo stop al diesel Euro 5. La relatrice ONU su Gaza, via la kefia, ora albanese posa per le griffe, no, dice il Corriere. La minaccia di Mosca, sempre e comunque. Poi USA, Xi da Trump, coesistere in pace. Parla Netanyahu, bagarra all'ONU. Lui risponde, vigliacchi morali. Ecco, con questo direi che chiudo il Corriere della Sera, prendo Repubblica. Tasse tutto il peso sulle spalle di pochi, a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti, ma dai, e pensionati. 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Così l'evasione penalizza i giovani, penalizza tutti. Il governo va il decreto scuola, tetto agli stranieri ma non subito, burka vietato, multa ai genitori. E poi sì, da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. Netanyahu parla, dovrebbe andare in galera. Lolo, l'aula ONU si svuota, proteste pro palla. Sarandon invece è lei che viene arrestata. Tajani, che è presente invece all'ONU, e Meloni invece alla Fashion Week. Servono nuovi gasdotti dal Golfo, ecco questa è l'affermazione di Tajani. Per Repubblica la conclusione di questa nostra prima parte, stacco musicale, cosa ascoltiamo? Adesso il San Gennaro Groove, ne abbiamo bisogno, da Dada, un buon ascolto, a tra poco.

Da Dagra in linea di basso e batteria con queste campane dedicate a San Gennaro, a cui ci rivolgiamo. Dal manifesto invece libro e moschetto, ecco qui, tetto del 30% con deroghe agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da anni circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto e anche per sviare, non so, ad esempio oggi ho fatto il pieno, 2,3 costa il gasolio. E un altro decreto legge estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. La legge e la paura, caccia al minore, meglio se è nero. L'editoriale di Andrea Fabozzi. Netanyahu, bugie per celare la crisi. Trump lo snobba, mezzo mondo gli volta le spalle. Il premier israeliano strepita e poi scappa. Come ho detto più volte, la fine che dovrebbe fare, visto di cui è responsabile. Il vertice Stati Uniti-Cina, squilibrio nella grande guerra capitalista. Sporcarsi le mani, ci vuole un'alleanza tra democratici e ribelli. A fondo pagina. Medio Oriente, Siria e Israele all'ONU, al-Shara apre al dialogo, Bibi chiude. Dati in pasto, autistici inventati dalla rete alla piazza. Germania, la lettera degli ebrei berlinesi per la Linke. Passiamo al Fatto Quotidiano, o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi a share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa, in CDM chiede agli alleati presenza e lealtà in aula. Stranieri, lingua e rischi per i genitori, Mattarella svuota il decreto, maxi deroga e niente allontanamenti. Primarie, i dubbi dei 5 Stelle alla Camera. Conte, tutto fermo per programma PD e le correnti commissariano Schlein. Droni russi in Europa, ma è disinformazione. Falsi allarmi smentiscono sia Roma che Parigi. Lo storico Canfora su resistenza e Kiev, solo bugie di propaganda. Sì, allucinante paragonare la resistenza con il battaglione Azov di nazisti dichiarati, è allucinante. Il direttore Nerazzini, dig fuori legge con questo DDL antisemitismo, sì, che è per ovviamente paragonare quello che è una critica feroce, come deve essere, alla politica sionista di Netanyahu con i bombardamenti dell'IDF, andandola a paragonare all'antisemitismo, questo ovviamente in maniera strumentale. Nuovi carri armati, bando da 5,2 miliardi, Ministero della Difesa, quello non manca, summit alla Casa Bianca, Trump exì sull'intelligenza artificiale, il cinese dice lasciamo controllo all'uomo, la premier prende 2 aerei di Stato per fare aperitivo a Milano, la fashion un week, ve l'ho detto, nelle ultime 2 settimane i voli blu sono stati 3, è iniziata la campagna elettorale. Chiudiamo con il Domani questa seconda parte, lezione di italiano e multe ai burka a scuola, ecco il decretino di Meloni, Provenzano per inseguire Vannacci, la premier diserta l'ONU e fa la guerra ai bambini. Il CDM nelle classi, tetto del 30% agli stranieri che non parlano la lingua, i casi sono pochissimi, divieto di indossare veli integrali con sanzioni fino a 1.000 euro, il giallo sull'allontanamento dei figli. Perché è giusto dire no? L'antisemitismo va combattuto, ma questa legge è liberticida, perché più che altro fa quello che ho descritto in precedenza. Non crediamo alla favoletta sul nucleare, centrali immaginarie. E poi ONU, Netanyahu fischiato, isolato e Trump alliscia Xi. Bibi parla, decine di delegazioni escono. Chiudiamo con fondo pagina del Domani, così il governatore Rocca vuole riaprire la clinica di Angelucci. Alle 7:16, terminata anche la seconda parte, sono brani corti però intensi come questo dei 3 allegri ragazzi morti, sembra un coro delle mondine ma sono loro che cantano la tatuata bella. A tra poco.

Tre allegri ragazzi morti, la tatuata bella, alle 7:18 minuti concludiamo con le ultime due testate la lettura delle prime pagine, al che avremo la linea al GR di Popolare Network. Si rientra subito in scena con Zola Auditorium stagione 2026-2027. Intanto, tetto agli studenti stranieri, obblighi e multe ai genitori, via il decreto scuola dopo il dialogo col Colle, sanzioni fino a 1000 euro per le famiglie che disertano i corsi di italiano, divieti anche sul burka. Guardate, sono contenuti allucinanti. Meloni, norme che aiutano l'integrazione, insorge l'opposizione. Amici grandi a centro pagina, dazi in stallo, intelligenza artificiale, disgelo geopolitico. Xi Jinping da Donald Trump ricevuto sul tappeto rosso. Dobbiamo coesistere e cooperare. 9 milioni non pagano l'IRPEF, fisco, rebus tagli, cantiere manovra. Intervista al ministro Pichetto, nucleare, una svolta storica, reattori sicuri, e se lo dice Pichetto, Netanyahu all'ONU, delegati via dall'aula, codardi morali, così li definisce, pensate, uno che va a bombardare i bambini. L'arresto di Sarandon, invece la Sarandon viene arrestata per le proteste al Palazzo di Vetro. Modena, in 50 si filmavano mentre rubavano, assalto social al supermarket, caccia al branco di studenti e nessuno si è pentito. Chiudiamo con il resto del Carlino, droni russi, allarme CIA, già risposto al Fatto Quotidiano, possono colpire l'Italia, Francia e Spagna gli altri obiettivi, ma Roma e Parigi negano, e poi allo stesso modo, comunque vediamo poi dell'approfondimento da altri quotidiani che le situazioni sono ben diverse. Emilia Romagna, fine vita, il governo impugna la legge della regione, Emilia Romagna, De Pascale dice si vuole lo scontro. Lasciamo il Carlino, concludiamo con il giornale, la nostra scuola, non sto a aggiungere ovviamente per cosa ho letto abbastanza di questa che viene definita rivoluzione tra i banchi. Ellie, ti presento Mario, calabresi sfida Schlein, non mi vuoi sindaco e io. Col nucleare energia meno cara, intervista a Chicco Testa a centro pagina, al che sotto la testata Trump e Xi quasi amici, rischiamo di perdere tutti, i nodi irrisolti dietro i sorrisi. L'intervento Netanyahu contro l'ONU, genocidio è una bugia, era un negazionista, no? Negazionista come conosciamo bene chi. Il caso allarme CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, Crosetto frena, non commento. Sono le 7:21 minuti con Joan Thiel e il brano Allucinazione, e portiamo l'ultimo brano in playlist e poi rientriamo a breve linea al GR di Popolare.

Allucinazione, Joan Thiel, ormai in conclusione alle 7:24 minuti. Grazie Dino per la playlist anche di oggi, venerdì 25 settembre. Tutti i venerdì, come hai visto, li sto raccogliendo e poi abbiamo già ormai sdoganato una tradizione. L'ultima puntata di stagione si fa insieme, ok? Grazie. Allora, abbiamo di rientro con il notiziario di Popolar Network, con Zola Auditorium, che poi saranno il 9 ottobre lo staff di direzione artistica in diretta per un approfondimento più esteso con i ragazzi che disponibilissimi in conferenza stampa, hanno dato anticipazione che invece va oggi. Poi andiamo a Forlì con Mask Teatro, Crisalide, la rassegna che seguiamo con attenzione per il mese di ottobre, tutti i sabati. Vediamo gli approfondimenti e quello che verrà proposto sarà anticipato grazie alla direzione artistica di Mask Teatro. Poi un appuntamento a San Lazzaro che...

0: relativa all'allontanamento dal minore dal nucleo familiare, una misura modificata dopo le indicazioni del Quirinale. In generale, il testo del decreto si è sgonfiato nel corso delle interlocuzioni con il Colle. Sentiamo Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di scuola.
1: Rispetto a quello che, alle parole che sono circolate da domenica a oggi, alla fine, diciamo, come sono scritte, si vede che c'è stata passata una mano si spiega che anche, insomma, queste norme devono essere applicate per favorire l'integrazione nell'interesse degli studenti anche stranieri, quindi non chiudere le porte della scuola e lasciarli al loro destino. A me l'ultima versione mi sembra che sia stato un po' rimesso ordine.
2: Esattamente. La mano di chi è stata?
1: Con chi? Interlocuzioni, immaginiamo col Colle più alto, quindi anche perché queste norme, poi a un certo punto bisogna anche dirlo, non è che poi tutto può passare, devono essere norme che stanno nell'ambito e nell'alveo della Costituzione, quindi bisogna, cioè, il diritto allo studio innanzitutto. Sono previste una serie di deroghe in caso di famiglie con problemi, oltretutto c'è la deroga perché se poi le scuole vicine sono piene o non ci sono, perché noi dobbiamo anche ricordarci che ormai le scuole, specie le elementari e le medie, si stanno svuotando di alunni anche italiani, quindi può anche succedere che non è che hai la scuola due isolati più in là, diciamo, si affida molto, e io su questo sono speranzosa, poi al mondo della scuola per trovare delle soluzioni che siano delle soluzioni che abbiano al centro gli studenti.
0: Per le opposizioni si tratta di un decreto vergogna, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, oltre ad essere inapplicabile e inutile. Come dicevamo, nonostante il testo sia stato ridimensionato, resta l'impianto muscolare e ideologico del governo sulla scuola. Sentiamo Liviana Marelli del CNCA, il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti.
3: Credo che le questioni fondamentalmente restano due, vado per sintesi per brevità. Da un lato, ancora una volta, con il tetto del 30%, come dire, continuiamo con le risposte di portata ideologiche, con risposte muscolari, immaginando che il tetto del 30% risolva le questioni e sia la strada per praticare integrazione. Allora, non è così, dico, nel senso che intanto di chi stiamo parlando? Cioè, i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che non parlano bene, diciamo, l'italiano, sono o appena arrivati o sono spesso minorenni migranti soli. Quindi è evidente, dico, che la lacuna dell'italiano è una parte del loro progetto di inserimento e di inclusione. E siamo davvero sicuri che la non conoscenza dell'italiano sia di per sé un elemento che esclude ogni altra possibilità di accompagnamento all'inclusione? Contro chi va questa questione del tetto del 30%, come la gestiamo? Che cosa significa? Che creiamo altre scuole? Che li deportiamo da qualche altra parte? Qual è la risposta al di là dell'annuncio muscolare ideologico? Ci rendiamo conto che cosa può significare per famiglie o per minorenni migranti soli essere sradicate, per esempio, da contesti abituali di vita?
0: Il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge che sospende per un anno il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano, previsto dalle normative europee. Lo stop alle auto più inquinanti sarebbe scattato il 1 ottobre nei comuni sopra i 100.000 abitanti di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Tutto rinviato per l'iniziativa del ministro dei trasporti Matteo Salvini, che ha esultato attaccando l'Europa. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente.
4: Il blocco di Euro 5 è nato e nasce con una razza ben precisa, ovvero quello di riuscire a ridurre l'inquinamento nell'area padana, che in questi ultimi decenni sta facendo tantissimi danni alla salute delle persone, e quindi nasce con questa motivazione. E il fatto che oggi il CDM, il Consiglio dei Ministri, abbia deciso di prorogarlo ancora di un anno dimostra l'assoluta incapacità del nostro governo di andare ad affrontare le situazioni con una programmazione adeguata. Questo lo dico perché nelle stesse dichiarazioni anche del ministro Salvini si dice come questi, diciamo, blocchi dei motori più vecchi e più inquinanti sono previsti ormai da 20 anni dalle normative europee, e quindi questo vuol dire che negli ultimi 20 anni non siamo riusciti in Italia a mettere in campo un'adeguata politica di trasformazione del trasporto che porti a dei veicoli con emissioni meno inquinanti o a sistemi di trasporto pubblico che non vadano a danneggiare la salute delle persone e dei cittadini. Quello che noi pensiamo come Legambiente è che in questo momento bisogna capire l'emergenza dell'inquinamento atmosferico, leggere i dati sull'inquinamento atmosferico e gli effetti che ha sulla salute, e anche mettere in campo tutti quegli strumenti che oggi ci sono, esistono, per riuscire a fare una transizione dei trasporti ecologica che riduca le emissioni, senza andare poi a inficiare sulle popolazioni, sulle fasce di popolazione più debole.
0: Ci spostiamo negli Stati Uniti perché a Washington si è conclusa poco fa la cena di Stato in onore del presidente cinese Xi Jinping. L'evento si è svolto senza copertura televisiva perché l'amministrazione Trump ha nuovamente negato l'accesso a CNN e MS Now alla Casa Bianca e in solidarietà con loro anche gli altri network hanno deciso di disertare la serata. Alla cena erano presenti l'intera amministrazione degli Stati Uniti, diversi rappresentanti delle istituzioni, delle big tech americane e di Wall Street. Abbiamo raggiunto un'intesa comune su molte questioni. Cina e Stati Uniti devono agire come potenze responsabili, ha dichiarato il presidente cinese durante la cena, annunciando un nuovo modello di convivenza. Pechino ha anche mandato un chiaro monito su Taiwan. Washington si opponga all'indipendenza di Taipei, ha detto. Al di là dei convenevoli, la visita di Xi rafforza le relazioni tra le due potenze, ma il confronto è stato soprattutto interlocutorio. I risultati tangibili sono pochi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
5: Mi sembra che al di là della pompa magna che circonda il summit statunitense tra Xi Jinping e Trump, tre siano al momento gli elementi da rimarcare lato cinese. Primo, Xi Jinping ha riconosciuto, credo per la prima volta, che Cina e Stati Uniti sono in concorrenza. Certo, una concorrenza che è secondaria rispetto alla cooperazione tra i due paesi e che non deve diventare confronto, ma che comunque c'è. Queste le sue parole. Non è necessario evitare di parlare di concorrenza, ma essa deve essere sana e mantenuta entro certi limiti. Deve trattarsi di una gara volta a raggiungersi a vicenda, non di una lotta in cui si vince o si perde. Secondo punto, l'appello alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Xi Jinping ha detto che Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di sviluppare l'intelligenza artificiale a fin di bene, garantendo che sia sempre sotto controllo umano e al servizio del benessere delle persone. Beh, questo corrisponde a un sentire diffuso in Cina, dove l'intelligenza artificiale è percepita con meno orrore che da noi, anche perché il Partito Comunista, cioè la politica, ha sempre l'ultima parola rispetto al capitale. È per esempio evidente in Cina che l'intelligenza artificiale non deve eliminare posti di lavoro. Ecco, credo che lanciare la sfida di una governance dell'intelligenza artificiale sia una mossa intelligente perché butta la palla nel campo avversario dove le contraddizioni sono invece più evidenti. Terzo punto, la tregua commerciale. Si è detto che un nuovo accordo è stato raggiunto, che è buono per l'economia globale, riferendosi a quell'estensione fino a gennaio che aveva già annunciato il segretario del Tesoro statunitense Bessent. Beh, questo è forse l'unico risultato concreto, anche se minimale, perché i cinesi avrebbero voluto un'estensione fino alla fine del mandato di Trump.

0: Pare questo incontro perché è sempre un piacere e oltretutto la qualità e le sorprese che andremo a sottolineare poi in seguito. Staremo in contatto per la durata del cartellone e oltre con Zola Auditorium presenta questa stagione, quindi direi di iniziare con Elena Cristiani, Enrico Jacopo Testoni e Davide Puccetti, uno staff di creazione teatro alla direzione artistica della programmazione di Zola Auditorium.
1: Zola Auditorium, stagione 2026-2027, e in attesa anche di avere ospiti protagonisti nella nostra realtà del Breakfast Club in scena, saranno in diretta con me e quindi ci prepariamo con una piccola anteprima e siamo in compagnia di
2: Elena Cristiani della direzione artistica dello Zola Auditorium.
1: Si parte quindi e in maniera sintetica in che modo? Ma soprattutto ci siamo conosciuti in altri ambiti, come si sono svolte le cose in presenza al Zola Auditorium?
2: Allo Zola Auditorium sta procedendo tutto meravigliosamente bene, questo è il nostro quinto anno di direzione artistica, siamo emozionati, felicissimi di presentare questa stagione che vede alcuni nomi già conosciuti nel nostro panorama, persone che artisti come la Chiara Becchimanzi che già ci ha frequentato ed è venuta spesso a trovarci in stagione e nomi invece completamente nuovi che sono come Pozzoli che sono completamente nuovi di quest'anno.
1: Per quanto riguarda l'inizio ufficiale?
2: All'inizio ufficiale partiamo da oggi con la presentazione della stagione e il primo appuntamento sarà il 16 ottobre. E gli appuntamenti saranno sempre 28, quindi 6 appuntamenti di prosa, 6 comedy, 6 dialetto, 6 bambini e 4 musicali.
1: 6 bambini è preoccupante, ce ne saranno di più.
2: 6 appuntamenti di spettacoli per bambini, ma speriamo in certo. Un grande sold out, anche l'anno scorso è stato veramente tanto frequentato dalle famiglie e oggi in conferenza stampa non posso spoilerare nulla, ma ci sarà una novità per le famiglie che presenterà l'assessore alla cultura.
1: Bene, procediamo con... adesso sono io ospite, quindi preferisco rivolgermi a un altro protagonista. Siamo con...
3: Enrico Testoni, sempre della direzione.
1: Avete parlato di diverse frange di spettacolo, di incontro, di attenzione. Tu ti occupi di qualcosa in particolare?
3: Allora, abbiamo diverse rassegne sì, quest'anno, diciamo che... io ho contribuito all'organizzazione sicuramente di quelle per pensare, quindi teatro di prosa e quella per ridere, teatro comedy, sul teatro ragazzi è più Elena diciamo l'esperta e poi ho il piacere da ormai 5 anni di essere l'interlocutore delle compagnie dialettali, che benché io non sia bolognese, infatti c'è
1: sempre... così diffondiamo, no?
3: Esatto, già ho imparato un sacco di cose, benché non legga io i titoli perché sennò giustamente rimetto in difficoltà. Però sì, abbiamo 6 appuntamenti anche col teatro dialettale, 6 appuntamenti col teatro di commedia e 6 con il teatro di prosa. Questi sono e sono più o meno uno al mese, siamo stati quest'anno, inizieremo appunto ad ottobre, il 16 di ottobre finiremo ad aprile, a inizio aprile. Iniziamo col teatro comico e finiamo col teatro ragazzi.
1: Tu ti occupavi anche di laboratori, corsi, se non mi sbaglio, ci puoi dire qualcosa anche a tale proposito?
3: Certo, noi come qui a Zola, come in tante altre sedi sul territorio bolognese, facciamo un sacco di corsi, facciamo corsi per tutte le età, dai bambini piccolini fino agli adulti, abbiamo un gruppo over che conduco io direttamente insieme a Davide, abbiamo anche un corso di canto qui, un corso di pilates, di yoga, improvvisazione ovviamente, sì. Teatro classico,
2: stand up,
3: è stand up la novità di quest'anno, bravissimo.
1: Allora, durante la conferenza stampa a me è venuta una voglia, ecco, ho avuto un impellente desiderio, questo onore al merito alle voci che stiamo ascoltando. Mi è venuta voglia di fare teatro. Nel quale, seppur in maniera molto così immediata, mi sono già cimentato al cimitero della Certosa, però indubbiamente il loro entusiasmo è contagioso e soprattutto le iniziative. Ora ascoltiamo anche Davide Puccetti che da...

0: Io sono elettricista, quindi...
1: sì. E quindi ci troviamo a fare, ad interagire con artisti fantastici e poi tagliare l'erba del giardino, perché comunque l'accoglienza deve essere fatta al meglio.
0: Infatti io conosco i ragazzi da un po' di tempo e subito ho avuto l'impressione di una vicinanza a questo aspetto che è un fondamentale, che favorisce il dialogo, che porta costantemente entusiasmo per il lavoro, che porta a una crescita pur rimanendo sempre con quella volontà che ti ricorda che abbiamo i piedi per terra. È così?
1: È proprio così. Deve essere così, almeno per me lo è, quindi, e mi dà la carica di affrontare tutte le giornate. Ho la grandissima fortuna come uomo e come artista di lavorare con delle persone splendide e quindi di avere la possibilità anche nei momenti di difficoltà di superarli e di vivere momenti come questi che sono straeccitanti. Si può dire eccitanti?
0: Sì, si può dire. Mi sposto, ma sentiamo ben di peggio. Siamo un pochettino in anticipo per la conferenza stampa, però io ho già visto...
2: Hai già visto delle preme. Cose interessanti?
0: Sì, no, un pubblico che preme anche.
2: Abbiamo della gente che era già fuori alle sì. 10.50 con 40 minuti di anticipo e ci sono già delle richieste di abbonamento che partono da oggi, quindi davvero questo teatro si sta animando sempre di più, sono sempre più curiosi i cittadini di Zola di scoprire che cosa abbiamo in serbo per loro quest'anno, quindi speriamo di accontentarli e dai, siamo fiduciosi che anche quest'anno avremo tanto pubblico entusiasta.
0: È fondamentale un teatro.
2: Ed eccitato, chiaramente. Perché,
0: che si può dire, che è la parola per quest'oggi, eccitato. Poi questo va venerdì probabilmente, che è vigilia di weekend, se non si è eccitati nella vigilia di weekend, ecco. Proprio, è peggio lunedì, se vogliamo, però anche lì.

0: Io sono un anticipatore seriale, oltre che puntuale, quindi arrivo alle conferenze stampa almeno mezz'ora prima. Beh, non mi trovo a teatro ancora chiuso, un pubblico alle porte, veramente che si chiedevano, ma quando aprono? Dico, oh, ho visto qualche collega che anche lui in anticipo, ma siamo tutti colleghi? Non credo. Beh, c'era il pubblico già presente alla conferenza di presentazione mezz'ora prima, quindi hanno creato un lavoro di entusiasmo sul territorio veramente molto importante. Beh, per quanto riguarda le sorprese, allora, l'assessore alla cultura di Zola ha avuto un'idea molto interessante, che è quella di distribuire una card che sia per famiglie, di dare disponibilità e anche agevolare gli ingressi a teatro. Ne parleremo meglio il 9. E poi un pet friendly, ci sarà anche una zona per i nostri amici a quattro zampe, solo Zola Auditorium. Ovviamente devono comportarsi bene, ci mancherebbe, saranno distribuiti croccantini, non so. Allora, in conclusione, a proposito di pubblico, un'importanza e l'emozione di avere un teatro, un palcoscenico che non è centrale, ma che può diventare centralità lo stesso, anche se in un aspetto di un comune, anche se vicino a Bologna, però pur sempre non nella centralità del capoluogo, ecco.
1: Guarda, noi crediamo molto nel teatro come forma di comunità, è quello che abbiamo fatto da quando siamo arrivati qua a Zola, così come abbiamo fatto anche al Teatro Nascosto, dove ci siamo conosciuti con te, per cui

0: il fatto sì, che...
1: già anche quello era molto periferico.
0: Sì. Però c'è una bellezza, secondo me, di lavorare nei piccoli comuni e nelle periferie, perché senti anche un bisogno proprio sociale, di comunità, a cui il teatro può rispondere, e quindi smette di essere uno strumento elitario, uno strumento riservato a pochi, ma diventa una forma di cultura dedicata alle persone e per le persone. Anche il modo in cui abbiamo pensato alla stagione quest'anno è proprio questo, cioè gli spettacoli che abbiamo scelto sono spettacoli molto belli, molto profondi alcuni, molto divertenti altri, ma sempre con un linguaggio e promossi da artisti che sappiamo hanno questa capacità di arrivare al pubblico, perché il teatro deve essere un posto, un luogo della comunità.
1: Allora dai, ripeti con me: Via Mondo 29.
0: Via Mondo 29, però mi hai dato quello più facile.
1: Mo quanti busi.
0: Mo quanti busi.
1: Bene.
0: Dai, piano piano.
1: Al ragionire in vacanza.
0: A ragionire in vacanza.
1: E se me fosse un Hansel?
0: E se me fosse un Hansel?
1: Dai, si capisce, dai. Che non sei indigeno, però andiamo bene.
0: Mi sto impegnando.
1: Mo che fatica clemurir. Dai pure.
2: Anche fare le conferenze.
1: E lavorare in banca, lo dico io che è la conclusione per quanto riguarda il teatro in vernacolo bolognese, che per me è molto importante da diffondere, da non creare dei recinti, ma assolutamente da diffondere.
3: C'è anche un'altra novità che forse non sai nemmeno tu, che noi, sempre amanti del non centro,
1: forse non la sai neanche
3: loro, noi da quest'anno abbiamo anche la gestione della stagione off alle Torri dell'Acqua a Budrio.
1: Posto meraviglioso.
3: Che è bellissimo, non è abbastanza conosciuto, ma ci impegneremo.
1: Ma dove volete arrivare?
3: Perché no, nel senso che se c'è del pubblico un po' lontano da Zola, ma un po' più vicino a Budrio, troverà degli artisti eccezionali anche lì, nella stagione off.
1: Adesso è più facile dire eccitante, perché è già più pericoloso dire Kamchatka, con i tempi che corrono. Occhio! Io vi ringrazio tanto, sempre un piacere stare con voi, e poi a breve ci troviamo in diretta per portare anche in presenza il teatro nello studio radiofonico di Radio Città Fusica. Grazie di cuore. Sì, il 9 ottobre con i ragazzi snoccioliamo il programma veramente molto ricco, sottolineeremo alcuni appuntamenti, altre sorprese perché ce ne sono. E tra poco di nuovo in scena con Crisalide, Mask Teatro a Forlì. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
5: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
6: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
7: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
6: Prevendite disponibili su dice.fm.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

Crisalide Forlì Festival, arti performative e filosofia a O, parte autunnale, la 33esima edizione, la curatela di Mask Teatro, è fino al 24 ottobre. Ci saranno appuntamenti tutti sabato di ottobre al Teatro Felix Guattari di Forlì, via Orto del Fuoco 3. Protagonista il teatro contemporaneo, fino al 24 ottobre al Teatro Felix Guattari di Forlì, in va in scena la parte autunnale di Crisalide Forlì Festival, festival di teatro, danza, musica e filosofia. E come vi ho detto, il titolo molto particolare, AO, atto di creazione e potenza di vita, e viene così descritta dal co-direttore artistico. Pensate che è un saluto dei nativi americani che si lanciano come auspicio di vicinanza, di intima interconnessione. In questo senso, Crisalide non è solo un festival, è un motivo di forza, un luogo di attrazione, di un mi appoggio sulle spalle dell'altro per veder oltre, il senso di un'azione collettiva. È un gruppo di cittadine e cittadini che si muove per costruire nuove ragioni nell'esistere. Il luogo del comune in specifiche condizioni si trasforma da convivenza in potenza di vita.

Io di solito i dischi che per un po' smarrisco nel mare magnum del mobilone dei CD li metto in punizione quando li ritrovo. Qual è la punizione? Il giorno dopo li puntualmente porto in diretta, però è un bel ascoltare. Spectrum di Billy Cobham, batterista, diciamo che è un disco fondamentale per il jazz rock e per la fusion. Il commento musicale alle 8 e 12 minuti per quanto riguarda la rassegna di Mask Teatro, la rassegna Crisalide Forlì Festival AO 33esima edizione. Gli appuntamenti al sabato 3 ottobre, il festival ospita il coreografo, danzatore, performer Alessandro Carboni, The Accidental Contingencies of Mutation, che amplia la sua ricerca sulla relazione tra cartografia, corpo e spazio. A seguire Massimo Filippi, autore di più di 20 testi di filosofia politica, in scena con Cose che capitano. Il sabato successivo, il 10 ottobre, Claudia Castellucci porta in scena Verso la specie, spettacolo che risale all'origine della danza, e poi presentazione di un film, Davai, il film che ripercorre la straordinaria avventura che portò alla fusione di una campana di bronzo ad opera di attrici e attori italiani che nel 2004, durante la 34esima edizione del Festival di Sant'Arcangelo, a fronte di enormi difficoltà, raccolsero la sfida lanciata dal giovane Boris nella Andrei Rublev di Tarkovsky. Poi sabato 17 ottobre la danza contemporanea, la ricerca di Panzetti e Ticconi insieme alla sperimentazione musicale e sonora di Alessandra Novaga, Ginevra Pinzetti ed Enrico Ticconi presentano Aree A, coreografia di grandi potenza visiva con cui si offrono motivi di riflessioni sulle dinamiche delle rappresentazioni del potere. Chiude la programmazione autunnale sabato 24 ottobre Mask Teatro, la sua produzione O Spirito, dove la figura fa un suo totemismo antico, ritorna il concetto di fantasmale, non traccia di vita passata o di energia residua, bensì aura che trasfigura. L'appuntamento con Fuori Logos, progetto condotto e curato dal filosofo Paolo Vignola e della studiosa Sara Baranzoni.

Sempre in motivo di Fusion da Billy Cobham, questo invece l'avevo ben presente, e troviamo un altro disco importantissimo che è quello di Stanley Clarke, Columbia Records, altro lavoro fondamentale per il jazz rock e la fusion. Lui, grande contrabbassista che non ha bisogno di presentazione ulteriore. Quello che invece voglio sottolineare è che, per informazioni, mask@mask.it, info@crisalidefestival.eu e il sito www.crisalidefestival.eu. Tutti i sabato di ottobre, di cui in maniera sintetica ho cercato di dare presentazione. Questo per le arti performative e filosofia, 33esima edizione, AO è la parte autunnale, sarà fino al 24 ottobre a Forlì, al teatro Felix Guattari, in via Orto del Fuoco 3.

0: Dopo la pioggia viene il sereno e brilla in cielo l'arcobaleno. E come un ponte imbandierato e il sole ci passa festeggiato. È bello guardare naso in su le sue bandiere rosse e blu. Poi lo si vede, questo è male, soltanto dopo il temporale. Ma non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta. Oh, questo sì che sarebbe una festa. Sarebbe una festa per tutta la terra fare la pace prima della guerra. Gianni Rodari. E dopo la pioggia è il nome appunto di una rassegna veramente molto ricca che inizierà questa sera alle ore 18:30 in Mediateca di San Lazzaro con l'inaugurazione della mostra Be My Boys. Diversi sono gli appuntamenti e diversi sono gli incontri. Io ho contattato l'assessore di San Lazzaro Iuri Guidi per dare così sintetica presentazione a questa molto importante attenzione che viene riportata per i contenuti che ho in poesia citato. Vedendo poi quello che osserviamo ogni giorno, direi che onore al merito per l'impegno.
1: Primo festival, se lo chiamiamo festival, però siamo un calendario di eventi che si chiama San Lazzaro per la Palestina, in cui è nato, diciamo, uno degli incontri principali era stato questo incontro con Mohamed Ureini, lo chiamiamo ovviamente Ammudi, che è un ragazzo di Youth of Sumud, un'associazione di Masafer Yatta in Cisgiordania. E con lui ci eravamo detti, lui è venuto, ha raccontato la sua esperienza, ha raccontato la scelta non violenta che fanno loro sul loro territorio di contrasto all'occupazione israeliana, tutto il sistema di apartheid che c'è in Cisgiordania in questo momento e che c'è da anni, non soltanto in questo momento. E fondamentalmente ci eravamo lasciati dicendo rivediamoci, perché con la speranza che le cose andassero un po' meglio. In realtà dopo un anno le cose, sappiamo tutti, sono molto molto peggiorate, e quindi noi abbiamo deciso, insomma, come amministrazione abbiamo deciso di ripetere quella serie di incontri, modificandolo un po'. Quest'anno si chiamerà Dopo la pioggia, prendendo in prestito una filastrocca di Rodari che poi è anche sul nostro manifesto, e appunto avremo tutto un calendario di eventi che parte il 25 di settembre, quindi questo venerdì, la mostra Be My Voice, e arriva fino a fine anno. In realtà ci saranno eventi fino a fine anno, e rincontriamo però anche Ammudi il 6 ottobre in Mediateca, che appunto la domanda da cui vorremmo partire è come è cambiata la situazione dopo che abbiamo sentito parlare di Board of Peace, abbiamo sentito parlare di cessate al fuoco, abbiamo sentito parlare di tante cose, ma in realtà, insomma, voi lo seguite benissimo tutta questa situazione, sappiamo bene che il genocidio continua, l'apartheid continua, e addirittura in Cisgiordania la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. In questo momento, perché uno degli incontri importanti sarà anche uno dei partner importanti, che dopo magari vi elenco, perché sono veramente tanti, però uno dei partner importanti quest'anno è la Fondazione Città dell'Arte di Pistoletto, che ci ha proposto che sarà il 7 di ottobre, se non sbaglio, scusate se guardo il calendario perché c'è veramente tanta roba, devo tenermelo sotto anch'io. Il 7 di ottobre ci sarà questo incontro che si chiama Pace Preventiva, sarà in Mediateca, intorno al tavolo con la forma di Mediterraneo, appunto, di Pistoletto, che è già stato anche in esposizione a Bologna. Ci sarà un incontro appunto in cui ragioneremo su come si può fare pace partendo dal territorio, quindi la pace preventiva, ecco, il tavolo si chiama Love Difference, non mi viene il nome, e come ci si può attivare sul territorio. Intorno a questo tavolo, insieme a noi, ci saranno tante realtà locali di Bologna e non solo, però insomma ci sarà appunto Paolucci, la compagnia teatro dell'Argine, Eden Park con Beatrice Dusio, l'opera Padre Marella con Claudio Deramo, Lucio Cavazzoni del Bio Distretto, Maria Benassi Arci San Lazzaro, e Rita Brugnara, che è una giornalista che è stata regista di Exile in Gaza, un corto che presentiamo. Allora, è tutto presente sul sito, adesso noi andremo anche in affissione sul territorio con un QR code in cui appunto si trova tutto il programma sul sito, nelle nostre, insomma, nel sito del comune abbiamo fatto proprio un aggregatore di notizie a tema pace, e lì dentro c'è tutto il programma, sia il manifesto che appunto il programma. Un altro evento a cui teniamo molto, perché noi quest'anno abbiamo anche attivato i registri per le obiezioni di coscienza, e il 15 ospitiamo Emergency, in cui raccontiamo, insomma, ci uniamo al lancio della loro campagna ripudio per la nuova raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che appunto vada a riregolamentare l'obiezione di coscienza in Italia. E purtroppo, nonostante la gente non in tanti lo sanno, la leva è stata soltanto sospesa, ma l'obiezione di coscienza è stata abolita nel momento in cui è stata sospesa, quindi insomma va rifatto tutto quel percorso legislativo.

Si ringrazia anche Asso Pace Palestina che ha permesso i contatti per tutti gli incontri in doppia lingua, arabo e italiano, concerto di musica palestinese a cura di Jalal Kwafishesh e Mohamud Ahmad, letture di poesie palestinesi a cura degli attori Younes El Buzzari e Daniela Boldarini. È l'inaugurazione della mostra Be My Voice alla Mediateca di San Lazzaro questa sera alle ore 18:30. C'è tanto in questa programmazione, anche sabato 3 ottobre, incontro con gli autori alla Sam Selmi, Marcella Branco Porte, il giornalista Raffaele Oriani. Insomma, è una rassegna assolutamente che vogliamo sottolineare di impegno, di importanza con l'arte e la cultura, e quindi il nostro progetto Riart è assolutamente un amplificatore di tutto ciò. Grazie Yuri Guidi per questa anticipazione. L'appuntamento alle 18:30 questa sera, Mediateca di San Lazzaro. Andiamo in pubblicità, poi si ritorna per questa ricca colazione del Breakfast Club. Vediamo altri suoni al Mambo, al Museo di Arte Moderna di Bologna.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.

0: Altri suoni e con Angelica, la rassegna al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, che sarà domani sabato 26 settembre al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna. Ovviamente l'intersezione è legata all'esposizione Giuseppe Chiari, che abbiamo già presentato anche grazie alle collaborazioni con Lorenzo Balbi, con Mario Chiari, il figlio del musicista protagonista per quanto riguarda questa serie di incontri curati da Angelica. Apre alle ore 17 Agnese Tognutti e apre anche questa rubrica alle ore 8:35 minuti, per cui grazie anche per la disponibilità, Agnese, e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi.
0: Fluxus Cardboards for Giuseppe Chiari, sarai tu per interpretazione di musiche dello stesso Chiari, Philip Corner, Giancarlo Cardini, Mieko Shiomi. Allora, cosa verrà proposto di questi autori e poi soprattutto dal punto di vista emotivo come ti sei posta di fronte a queste sonorità e anche questa modalità corporea, anche materica, di portare musica che anche dal punto visivo ha un aspetto molto importante? Ti lascio la parola per un'anticipazione a proposito di questa apertura, Agnese.
1: Questo programma include dei pezzi scritti da Chiari in tre diverse fasi creative, assieme ad altri brani di compositori associati al gruppo Fluxus. Di Fluxus mi sono già occupata, e infatti inizialmente il programma doveva comprendere soltanto un brano di Chiari, il celeberrimo Gesti sul piano, però più studiavo Chiari, più entravo dentro alla sua poetica, più si prendeva spazio, e così alla fine è successo che la serata è il pomeriggio, in verità, perché alle 17, è divisa in tre parti. Si inizia con un brano di Chiari degli anni 50, quindi possiamo chiamarla la prima fase compositiva, che è tratto da una raccolta che si intitola Intervalli, che sono già stati tutti quanti suonati all'inaugurazione. Io ne ho estrapolato uno, che si intitola Do, e poi l'ho associato a un pezzo di Philip Corner, che si è proprio ispirato al brano di Chiari per scrivere due dei suoi pezzi, che sono partiture visive, partiture verbali in verità, sì. Che sono proprio ispirate a questo brano di Giuseppe Chiari. E poi al centro del programma c'è il celeberrimo Gesti sul piano, sì, che è stato un'avventura, nel senso che l'avere a che fare proprio fisicamente con il mondo di Gesti sul piano è stata una bellissima esperienza, nella quale in qualche modo il corpo ha dovuto trovare un modo di mettersi in relazione con lo strumento molto differente da quello che è il mio background di fatto di tecnica accademica. Io di matrice sono una pianista classica, quindi con la tecnica pianistica che si è sviluppata negli ultimi due più secoli, ecco. Invece è stato un rivisitare lo strumento, un trovare nuove strategie, nuovi movimenti e nuovi atteggiamenti attraverso il corpo proprio.
0: Certo, infatti ho anticipato nella domanda che c'è una parte proprio fisica che dà importanza e va a corredare la performance in sé, oltre che le note. Agnese, scusa se ti ho interrotto.
1: Certo, sì, c'è ed è molto presente, soprattutto ovviamente su Gesti sul piano. Faccio un piccolo, una micro introduzione, ma ce ne sarebbe da dire, certo, assai. Dal mio punto di vista, Gesti sul piano è una soluzione che trova Chiari al fatto di dire: ok, la strada canonica, la strada del pianismo, non è una strada che posso percorrere, Ma il pianoforte mi interessa lo stesso, per cui trovo un mio modo di affrontare lo strumento,
0: sì.
1: e di gestire lo strumento, e quindi cerco di partire da zero. Infatti lui cita, è pubblicato in diverse delle sue pubblicazioni, l'invito ad accostarsi alla tastiera come se si fosse come un bambino di 3 anni, come se fosse una lingua di sabbia su cui lasciare una traccia. E la traccia è una traccia anche emotiva delle proprie emozioni, dei propri stati d'animo.
0: Sì, infatti è molto emotivamente molto coinvolgente anche come concetto che si trasmette. Tra l'altro sto mettendo la performance storica Gesti sul piano di Giuseppe Chiari del 1980, che la tengo come base intanto che presenti.
1: Molto bene,
0: interessante molto bene. Infatti questo approccio che ci porta indietro nelle emozioni e che viene trasmesso, e come molto importante il tuo lavoro di relazione con altri musicisti e altre realtà. Insomma, sarà dalle ore 17 questa sera, perché la mostra ormai è a conclusione, si può dire.
1: Sì, sì, alle ore 17 sabato.
0: Sì, scusa, sì. Che io ho tante date nella testa, sabato, hai ragione, brava, perdonami, questo mio refuso.
1: Sì, sì, è il finissage della mostra, esatto. Praticamente. Sì, sì. E appunto, sempre tornando al programma, poi ci sarà un grande amico di Chiari, che è stato anche suo interprete, un pianista d'eccellenza italiano, che è anche compositore, è stato anche compositore, è mancato nel 2022, che è Giancarlo Cardini. E l'amicizia è testimoniata dal fatto che quindi ci sarà un pezzo di Cardini seguito da un pezzo che Chiari ha dedicato a Cardini, infatti il titolo è PCA per Cardini. Anche questa è una bella testimonianza di stima e di, sì. Di amicizia tra compositori del gruppo Fluxus. E a conclusione ci sarà questo pezzo della Xiaomi che richiama alle azioni più performative dei Fluxus, perché fino a quel momento il programma è stato, diciamo, abbastanza tranquillizzante a modo suo. E invece nella parte finale ci sarà questo pezzo per cartoline, diciamo.
0: Ecco, colonna sonora per cartoline. Poi, bello.
1: Sì, o colonna sonora su cartoline, perché il pezzo è costruito, proprio lo spartito è frammentato in mini quadretti che sono su delle cartoline che verranno lanciate in varie direzioni in base alle indicazioni poetiche della compositrice.
0: Agnese Tognutti, domani alle ore 17 al Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, Fluxus, e infatti Cardboards for Giuseppe Chiari. Io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione. Ti auguro una buona giornata e poi buona ricerca, perché vedo che, anzi immagino che tu sia molto impegnata per tutto ciò. Grazie anche della disponibilità per questa anticipazione. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a voi e a sabato.
0: Ciao.
1: Buona giornata.

Si procede poi alle ore 19 con Chiara Saccone e Deborah Walker. Chiara Saccone, pianoforte, chitarra, oggetti, e Deborah Walker al violoncello, alla chitarra, musiche sempre di Giuseppe Chiari. È il finish has, come si dice, dell'esposizione al Mambo, che, vista la collaborazione con il sede di Angelica, Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, quindi c'è stato questo incontro per l'esposizione dedicata al pianista di musica eterodossa, concreta, di sguardo anche, come abbiamo sentito, sperimentale, di ricerca. Lo stiamo ascoltando con questo Gesti sul piano del 1980, e alle 8:44 minuti ormai siamo giunti al termine di questo Breakfast Club, che è un po' tra musica di altri suoni, fra il teatro, le anticipazioni varie, tra Mask Teatro e Zola Auditorium, un po' di musica. Poi torniamo assieme per i saluti.

0: mattino. Sì.
1: Questo è altro. Va bene, questa insomma è una strategia messa in campo di fronte alle, agli inquietanti e incredibili scenari internazionali, ma ce ne sono altre di cui parleremo magari nelle prossime settimane. Nel frattempo ci fermiamo qui.
0: Ci fermiamo qui, ma ci torniamo a vedere.
1: La prossima settimana noi torniamo.
0: Esatto. E a tutti.
1: Il più cordiale.
0: A risentirci.

0: visto che ci rivolgiamo anche alle persone ristrette e appunto anche alle ragazze che sono state parte di questo progetto, che pensiero e ricordo volete lasciare loro?
1: Un ricordo più che positivo. Da parte mia, io mi sono divertito molto, le ragazze si sono divertite, hanno imparato, sai cos'è, fra un mese forse qualcosa non si ricordano più, però io lo faccio volentieri, molto volentieri.
2: Magari poi viene la voglia delle ragazze, una volta uscite da qua, di fare un corso serio, di imparare veramente a difendersi.
0: E voi avete una scuola?
1: Abbiamo una palestra di judo a Calderaro di Reno e facciamo judo e autodifesa femminile.
0: Come si chiama?
2: È l'UP di Calderaro, l'Unione Polisportiva di Calderaro. Noi facciamo parte appunto dell'Unione Polisportiva di Calderaro e all'interno di tutte le varie palestre che ci sono c'è la palestra dedicata al judo e all'autodifesa.
0: Grazie.
1: Se volete venirci a trovare, seguire i cartelli palestra arti marziali a Calderaro.
0: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: A voi.
3: Estate Dozza è veramente una settimana di grande impegno, di grande partecipazione e di grande creatività. Tant'è che al maschile c'è stato il teatro sociale. Noi abbiamo intervistato chi ha condotto questa bella sezione. Ascoltiamoli.
4: Ciao, io sono Noemi.
5: E io sono Chiara.
4: E sì, quest'anno abbiamo già deciso di portare questa nuova attività con il Poggeschi nell'estate Dozza, che è un'attività di teatro sociale, quindi parte sicuramente dall'idea del teatro, quindi esercizi teatrali vari, si parte sicuramente dalle basi, però sociale nel senso che cerchiamo di fare degli esercizi più rivolti a ragionare, riflettere su le emozioni, le sensazioni, cercare di insomma riflettere sui temi della vita in cui sui temi della vita che di cui magari
5: non sempre parlano,
4: non sempre
5: hanno l'occasione.
4: Si parla, esatto.
5: E niente, no, oggi ci siamo divertiti anche a fare qualche esercizio di sceneggiatura, abbiamo fatto mettere un po' le mani in pasta su scrivere una storia, quindi abbiamo testato anche la loro immaginazione, è stato molto divertente. Noi, io parlo per bambini, siamo le prime che ci divertiamo a fare queste cose con loro.
4: Sì, un po' più introspettivi, che comunque secondo me sono andati insomma in porto.
5: Sì, cioè secondo me registriamo un grande feedback da parte loro positivo, tantissimi sono in 15 ogni giorno, vengono un sacco, quindi si devono divertire.
0: E immagino che non sia la prima volta che entrate e portate
5: no,
0: delle
5: per me
0: attività,
5: sì.
0: Oppure sì, e cosa significa, cosa ha significato per te entrare e invece per te Noemi eventualmente cos'altro avevi portato in precedenza e quindi cosa vi riportate una volta uscite insomma?
5: Allora, io è la prima volta che entro e sono entrata con Estate Dozza appunto adesso, questa settimana per la prima volta e niente, io cioè prima non avevo nulla a che fare con il carcere eccetera, quindi mi sono un po' lanciata in questo tipo di attività e la cosa che più mi sento dire quando esco fuori è che mi sembra di stare circondata da miei coetanei in classe, cioè è una cosa impressionante, a parte il luogo che le finestre sbarrate ti ricordano che sei in carcere, ma loro sono ragazzi normalissimi, cioè proprio superate le prime sensazioni iniziali, proprio, ma anche solo dei corridoi neanche con loro, poi sei in mezzo alla normalità, assolutamente.
4: Sì. Io sono col Poggeschi, diciamo questo sarebbe stato il secondo anno, ma sono mancata quest'anno in realtà. Ho iniziato con i laboratori normali, diciamo, durante l'anno, poi ho fatto l'estate Dozza l'anno scorso, e che comunque è un progetto bellissimo. E in cui riusciamo a creare una relazione un po' più stretta, diciamo, perché entriamo tutti i giorni con lo stesso laboratorio e si riesce forse a creare quella continuità che forse magari durante l'anno può venire a mancare perché entriamo una volta alla settimana.
5: Se chi sta guardando è curioso, venite a provarlo perché è bellissimo.
0: Ultimissima, più che domanda, in realtà richiesta, visto che appunto le persone ristrette anche coloro che avete incontrato potrebbero vederci in trasmissione, se volete lasciare loro un ricordo, un messaggio, un pensiero, qualsiasi cosa vi venga in mente.
4: Io li ringrazio sempre, perché comunque loro ringraziano noi, no? Perché secondo loro siamo noi che in realtà li portiamo qualcosa, siamo lì, cerchiamo di supportarli, ascoltarli soprattutto, e comunque li portiamo all'attività, no? Però in realtà loro forse non sono tanto consapevoli del fatto che sono loro ad insegnarci tanto, perché in carcere ci sono delle situazioni che noi da fuori non conosciamo, se non siamo mai stati in carcere. Quindi impariamo tantissime cose, secondo me anche è molto importante, quando entri in carcere riesci a quasi, non dico eliminare, però diciamo così, anche se non è eliminare, il pregiudizio del detenuto, del carcere. Poi sicuramente ci sono delle cose che sicuramente sono critiche e tutto, però riesci un po' a farti un'idea reale di quello che è il carcere e non solo immaginartelo come ce lo immaginiamo
6: nell'immaginario collettivo. No, io se mai mi staranno guardando, ma anche le famiglie dei detenuti, perché oggi alcuni hanno anche chiesto per le loro famiglie, cioè dico semplicemente anche io grazie, perché la ricchezza che ci passano in questi laboratori è tanta, cioè anche il fatto che, mi fa un po' ridere, sembra un po' un simbolo, però il luogo sicuro che si crea nei laboratori in cui loro si sentono liberi di condividere un'esperienza che è quella che stanno vivendo ora nella loro vita, che magari non tutti si sentono liberi di condividere. Invece loro con noi, io che non avevo mai visto una ragazzina che viene da fuori random, invece cioè, mi fanno sentire proprio loro si sentono sicuri e liberi di
4: esprimersi
6: con noi. Infatti io li ringrazio per questo, cioè per questa condivisione aperta e grande che c'è.
0: Grazie. E come un po' ci hanno raccontato le volontarie del teatro sociale, anche sabato c'è stato poi anche un piccolo momento finale teatrale e noi di Eduradio TV abbiamo seguito l'intera settimana, compreso il sabato, e quest'anno ho condotto le varie riprese, ma gli anni precedenti c'era Alessandro Masella, che molti di voi conosceranno, e lo cito perché la rubrica di oggi, quella del venerdì, Islam, cultura e religione, vede un dialogo diverso dal solito, ovvero Hamdan Al-Zekri oggi è in dialogo con Alessandro Masella.

0: Benvenute a tutte e tutti ad un'altra puntata di Islam, cultura e religione. Io torno, ma come sapete non me ne sono mai veramente andato, e per fare compagnia ad Hamdan Al-Zekri in questa rubrica. Hamdan è con noi ed è ovviamente il delegato dell'UCOI che quest'oggi ci parlerà, visto che ci sono delle problematiche con la mail, problematiche temporanee, per ora non ci sono novità degli ultimi giorni, ma ci sono tante lettere, perché quelle che arrivano ad Hamdan sono veramente tante, dal carcere di Bologna, così come da altre carceri dell'Emilia Romagna. Ci sono altre lettere che aprono a temi delicati e importanti. Hamdan, quale tema trattiamo oggi?
1: Allora, buongiorno Alessandro, grazie della tua presenza. Tornerà Don Domenico, volevo tranquillizzare i fratelli, ovviamente deve anche lui riposarsi. Quindi grazie della tua presenza, davvero. Saluto i fratelli islamicamente, fratelli alle sorelle, credenti, non credenti, diversamente credenti, siamo sempre fratelli e sorelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Jum'a mubarak, buon venerdì. Ringrazio sempre anche per le lettere. Abbiamo ricominciato a settembre, quindi abbiamo parlato del saper ricominciare, saper riniziare a intraprendere un studio, un percorso. Vediamo già i segni, no? Dell'autunno, quindi gli alberi che perdono i loro fogli, il colore, il giallo, dei tanti colori, no? Questo è un indizio per il credente che crede, perché come noi, come credenti, tutti questi sono segni divini del sommamente clemente misericordioso, che non c'è niente permanente, che ogni cosa cerca di rinnovarsi, ogni creatura. Quindi siamo in un continuo cambiamento, quindi c'è questa possibilità di cambiare, una possibilità di intraprendere. Però il cambiamento, sempre il primo passo, dipende da noi. L'albero è condizionato dall'atmosfera, dal vento, dal freddo. Anche noi in qualche modo siamo degli alberi. Però abbiamo la fortuna di avere la scelta, di avere veramente la possibilità di pensare, di intraprendere, di scegliere un percorso, sia nel bene sia nel male, come ci dice il Sacro Corano, lo abbiamo guidato alle due strade, lo abbiamo indicato le due strade. La ikraha fi din, non c'è obbligo nella fede, nel credere, nell'essere una persona corretta. Devi assumere la tua responsabilità. Quindi io dico, questo venerdì è proprio il titolo, è quello della scelta. La scelta sbagliata o la scelta giusta? Perché? Perché questa lettera di questo ragazzo dice: io per la prima volta mi trovo in carcere, non è che mi vanto oppure mi sento orgoglioso, anche se sono nato e cresciuto qui, all'inizio ero molto fortunato, poi diverse problematiche familiari, problemi alle scuole e poi la perdita del lavoro, soprattutto durante la pandemia, mi ha veramente rovinato la vita, anche quella della mia famiglia, dove io ho deciso dalla cattiva amicizia che ho avuto, ho deciso di cambiare città, invece ho cambiato città e ancora trovato delle amicizie ancora peggiori di quelle che avevo, dove poi sono finito in diverse reati, poi alla fine sono stato arrestato. All'inizio, appena sono arrivato là, non ti nascondo, Imam, che io per la prima volta che ti ho ascoltato con il prete, mi è piaciuto molto, perché io conosco poco della mia religione, della mia fede. Sì, ci tenevo molto al nome di Dio, però non ero praticante. Ho pensato tante volte anche di farmi male, per farmi credere che io voglio cambiare. La pena non è poco e la situazione qui è molto difficile. Qui dice: voglio ricominciare, voglio voglio cambiare strada, però qui dentro il carcere come faccio a cambiare strada? Ho conosciuto anche dei ragazzi dell'origine, della nazionalità, dei miei genitori, che mi stanno aiutando, però io mi sento sempre fragile, debole e soprattutto mi sento da solo. Aiutatemi, ok. Barakallah fik, fratello, la lettera anche è lunga, anche molto intensa, con tante richieste, tante domande. Intanto sei giovanissimo, sei giovane, Alessandro lui ha 23 anni, quindi la vita ancora davanti a te è sbagliato. Hai elencato quali sono stati i motivi che non giustificano, perché noi dobbiamo sempre saper scegliere prima di tutto l'amicizia. I problemi familiari sono veramente sono pesanti e rovinano la vita di tanti, però non devono essere poi non devono giustificare il nostro cattivo comportamento. Come lui diceva all'inizio, in una parte della lettera, che diceva: ho iniziato a bere pensando che il bere mi aiuta a dimenticare. No, non ti aiuta a dimenticare, soltanto ti ha portato a una strada ancora. E spesso succede in tanti giovani, magari per un momento di difficoltà, sia di studio, di litigio, oppure di discussione, no? Mi devo sfogare, no? Mi devo rilassare, quindi utilizzando delle sostanze che non fanno altro che portarci fuori dalla nostra testa. Quindi non riusciamo più a ragionare. Quindi io uno dei consigli, caro fratello, visto come scrivi, visto che hai iniziato gli studi, visto che siamo ancora all'inizio, siamo ancora a settembre, è veramente intraprendere lo studio e poi cercare la strada della fede. La fede non è soltanto nella pratica, non è nel rito, nella preghiera, come lo abbiamo sempre detto. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, quando ci insegna sempre ad-din al-mu'amala. La fede, la religione è comportamento. Cioè, quindi devo veramente lavorare sul mio modo, del mio comportamento, sia con me stesso sia con gli altri. Essere misericordioso prima di tutto con me stesso. Non devo essere violento, aggressivo, arrabbiato con me stesso, come dicevo, è venuto il pensiero diverse volte di togliermi la vita, di farmi del male. E questa è un'aggressività contro noi stessi. Capisco perfettamente quello che ci accade del passato, veramente ci arrabbiamo molto. Quella rabbia, è giusta che ci sia una rabbia, ma trasformare quella rabbia in qualcosa di produttivo, lo sport, la lettura, perché non c'è nessun carcere che non ha la sua biblioteca, ci sono dei volontari straordinari, ci sono anche dei funzionari, da educatori, dalla polizia penitenziaria. Il prete che avete nel vostro carcere è una persona stupenda. Chiedi un colloquio, purtroppo nel carcere dove ti trovi non abbiamo un imam ogni venerdì, ma chiedi aiuto, leggi un libro, cerca sempre che quel tempo è un tempo di rinascita, un tempo dove posso ricominciare, posso ricostruire quello che è stato del mio sbaglio, di quello del passato, però non vuol dire che la tua vita è finita, perché la pena finirà. Cerca di imparare a pregare, di pregare correttamente, perché quel momento di preghiera, il momento più intenso, salat, salatun bene l'abdu rabbe, il momento di legame fra te e il Creatore, soprattutto per te stesso. Quindi cerca di salvare, se tu non decidi di cambiarti, di salvare te stesso prima tu, nessuno ti salva. Però la prima decisione è tua, il primo passo è tuo. Perché già riconoscere, no? Ma'rifat al-marad nisf al-'ilaj, riconoscere la malattia è già metà della cura. Quando un medico capisce la diagnosi, cos'è la malattia, già per lui un sollievo, se chiedete a me. Perché già inizia quindi a pensare alla cura. Quindi tu hai 23 anni, io penso quando sconterai la pena la tua famiglia non è che ti rifiuterà, perché tu non hai citato niente della tua famiglia, citato i problemi familiari, però pensa a te stesso, perché se già sei arrivato a questa consapevolezza che tu vuoi cambiare, vuoi ricominciare, soprattutto a 23 anni, la pena passerà. Vedo che scrive anche molto bene, quindi anche una bella calligrafia, quindi hai tante altre qualità. Hai sbagliato, ma ci sono delle qualità. E posso dire alhamdulillah, lode Dio, che non c'è un reato molto molto grave, perché purtroppo ci sono dei fratelli con reati molto gravi, ci sono delle persone che si trovano in carcere con reati molto, molto gravi, e devi capire che tu non sei il reato che cammina, hai sbagliato, stai pagando il prezzo del tuo sbaglio, certamente è un prezzo caro, però devi ricordarti, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, abbiamo onorato il figlio di Adamo, come ci insegna il Corano, quindi se Dio ci ha onorato, non dobbiamo umiliare noi stessi, ma anche non dobbiamo neanche umiliare la vita, la dignità delle altre persone, chiunque siano, credenti e non credenti, al di là della loro appartenenza. Ma questa dinamica che succede dentro il carcere, di competizione, di perché? Perché tanto tempo disponibile, tanta rabbia, quindi iniziano conflitti, no. E io penso che tu potresti diventare una luce dentro quel carcere, perché sai scrivere, sai leggere, potresti anche orientare chi ha bisogno, perché poi ci sono tanti altri fratelli che ha bisogno di qualcuno che gli insegna a scrivere, a leggere, a scrivere una lettera, lo scrivano della sezione. Quindi con le tue qualità tu puoi ricominciare, fratello, la scuola ancora all'inizio, quindi anche potresti chiedere di essere inserito, e ti ricordo sempre a tutti i fratelli, leggere le e però come ci raccomanda il nostro il Sacro Corano. A te Alessandro, scusami, mi sono dilungato.
0: No, no, anzi, per me ascoltarti è sempre un piacere, anche perché si impara veramente tanto, come si impara tanto da queste lettere che ti arrivano. Questo ragazzo, posso dire complimenti a lui, perché ha una capacità di autoriflessione importantissima che non è scontata in un ragazzo di 23 anni, e quindi credo, come hai giustamente detto tu finora, che ha tutte le carte in regola per capire i suoi errori e per andare avanti. Poi anestetizzarsi con l'alcol, con le droghe, è una dinamica che rivedo in molti miei coetanei, in molti ragazzi al giorno d'oggi, ma dobbiamo imparare a stare nelle difficoltà della vita. E io con questo vi saluto e lascio la parola a te Hamdan per un ultimo brevissimo saluto.
1: A te Alessandro, a tutti i fratelli e sorelle, credenti e non credenti, ancora Jumu'a Mubarak, preghiamo il sommamente clemente e misericordioso di incrementare la nostra gentilezza. La nostra gentilezza, perché abbiamo bisogno di tanta gentilezza, la nostra pazienza, perché abbiamo veramente bisogno di tanta, tanta pazienza, soprattutto la nostra.

0: che non ci si entra. Il campo largo risponde con la raffica di balle, la slang cacciano i bambini immigrati dalle classi. E poi, per corroborare che è un decreto tosto, il giornale va a pescare qualche gruppo islamico radicalizzato, che è più o meno come il centro-destra italiano, solo dall'altra parte. L'Islam infuriato, il velo non è una scelta libera ma un atto divino, e via così. Quindi questo sarebbe da Catania a Torino, le comunità musulmane contestano il mosso del governo e l'imam attacca le donne. Questa appunto è la superiorità dell'Occidente, tra virgolette, raccontata dal giornale. E devo dire che anche il Secolo d'Italia ovviamente non poteva far altro che eco alle meraviglie della signora Meloni, e poi dice regole e integrazione, regole, quindi dà l'idea del duro. Questo è quello che arriva. Devo dire che noi sappiamo che allora il decreto riguarda i bambini non italiani che non sanno l'italiano e i loro genitori. A questo punto vorrei mestamente ricordare l'articolo 3, scusate, dei principi fondamentali della Costituzione, che mi sembra molto chiaro e non contraddicibile. Tutti i cittadini, scrive, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, e sottolineo lingua, non è che il sapere italiano è ostativo, di religione e opinioni politiche, e appunto questo. Ma sappiamo che la Costituzione molto spesso adesso è usata come né più né meno che come uno scendiletto da molte parti politiche.
1: Eh sì, devo dire che anche i giornali che ho sotto mano io, addirittura Il Resto del Carlino, pagina 2 e 3, ci fa anche tutto il disegnino con le studentesse sedute ai banchi di scuola con i vari copricapo e le freccette con i nomi. Shaila, Hijab, Esarp, Nihab, Burka, Shador, eccetera, eccetera, eccetera. La mira,
0: col bacco tra un po' anche.
1: Sì, sì, sì, c'è proprio tutto come se tu avessi un disegnino con bombetta, coppola, cioè, hai capito? Ecco, così. Siamo così. L'educazione affettiva, ci dice però anche Il Resto del Carlino, si può parlare di sessualità solo alle medie e alle superiori. Perché alle elementari non...
0: Poi giocano al dottore, sì.
1: Il corpo non comincia a dire qualcosa a tutti, maschietti e femminucce. La scuola ai tempi della campagna elettorale, però lo dice anche il Carlino, quindi vedi, un fondo di occhio ce l'hanno un po' tutti i quotidiani. Ieri il via libera al DL sulle scuole, che introduce il divieto appunto dei burka, niqab, e fissa un tetto del 30% per alcune categorie di studenti stranieri nelle classi. Alcune categorie di studenti stranieri, i polacchi sì, gli egiziani no, no, non capisco cosa voglia dire questa frase. Comunque, nel solco della battaglia contro le classi ghetto arriva anche la circolare del Ministero dell'Istruzione, inviata direttamente alle famiglie. Con la ripartenza della scuola entra nel vivo la legge 104 del 9 giugno. Al centro il consenso preventivo iscritto dei genitori per alcune attività extracurriculari che affrontano temi legati alla sessualità. Per parlare di gender quindi serve il consenso delle famiglie. La comunicazione del MIM, giunta alle famiglie il 23 settembre, illustra direttamente ai genitori le nuove regole. A pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, la circolare chiarisce che il consenso informato scatta nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa che affrontano temi legati alla sessualità, comprese quelle che trattano le teorie sull'identità di genere. Il consenso deve essere preventivo e scritto, per i minorenni spetta ai genitori, per i maggiorenni allo studente. La scuola dovrà comunicare almeno 7 giorni prima finalità e contenuti, modalità dell'attività, l'eventuale presenza di esperti esterni, non so, il l'Iban dell'esperto esterno, non so che cosa va comunicato, e anche nominativi e curricula. E se appunto questo consenso non viene dato, gli studenti esonerati da queste attività extracurriculari faranno altre cose, un percorso formativo alternativo. Comunque, insomma, questo è dal Resto del Carlino. Ma andiamo pure anche sugli altri quotidiani, anche Repubblica lo mette in prima pagina, per poi continuare nelle pagine interne. E poi ancora saltato il divieto di burca per madri e padri, perché c'era anche quello, pare, nella bozza del decreto, cioè non lo puoi neanche accompagnare a scuola con il niqab o con qualsiasi altro copricapo che non sia appunto occidentale, vogliamo dire così. Inserito il diritto allo studio, oggi il vaglio del testo finale. Addirittura era entrata anche una frase del tipo: via i figli a chi rifiuta. Poi dice il titolo di Repubblica: i consigli del Colle, che gli hanno detto che forse era un po' troppo spinta la questione. E ancora, varato il decreto scuola, nel mirino i genitori che non parlano italiano, perché c'è anche questo, insomma, scuola a tutto tondo e regole a tutto tondo e diktat a tutto tondo per i bambini, i ragazzi e le famiglie annesse e connesse.
0: Sì, che i problemi sull'istruzione per grandi e piccini non mancano. Ieri abbiamo letto dal Domani che c'è un problema di capire ciò che si legge. Solo un 15% degli italiani sa leggere una frase più complessa e la maggior parte invece intende solo frasi brevi e molto lapidarie. E oggi, questo invece riguarda i nostri ragazzi, il ministro Valditara, è un problema che la riguarda. Leggiamo Modena, il raid in 50 al supermercato, il video dei furti dopo la scuola. È proprio è l'implosione sociale più completa, che colpisce naturalmente i minori perché sono i più esposti all'avvelenamento generale. Ridono a Modena, urlano e si abbracciano prima di entrare. Povi, supermercati di Modena appena torna alla scuola. Si legge sul video finito sul web. Il branco appena finite le lezioni, senza non le elezioni, l'elezione, è pronta a saccheggiare un supermercato. Entro all'interno di questo centro, in via Ranusso, a pochi passi dal centro di Modena, le cassiere e gli altri avventori del market li guardano attoniti, mentre loro col volto coperto, dai cappucci e dalle felpe, mettono a squadro gli scaffali. Il tutto documentato da video finiti subito su TikTok e su altri social. È accaduto martedì scorso, verso le 14:30, una razzia collettiva messa in campo da un gruppo di circa 50 studenti che frequentano la scuola della zona e che dopo essere entrati nel negozio hanno rubato diversi prodotti, creando una situazione di forte agitazione, mettendo in difficoltà e spaventando lavoratori e clienti. Nei filmati, dove molti ragazzi sono perfettamente poi riconoscibili, poveretti, vengono immortalate le loro gesta e quindi adesso agiscono i carabinieri. Qual è la reazione di quelli di Fratelli d'Italia? Allora, leggiamo Laura Cavandoli, non Fratelli d'Italia, deputato emiliano della Lega. Dunque, un episodio che deve interrogare anche l'amministrazione comunale sull'efficienza delle misure appena annunciate per la sicurezza nelle aree scolastiche. E invece Fratelli d'Italia, il capogruppo Luca Negrini, dimostra quanto sia salato il conto di anni di comprensione per benismo. E quindi ci vuole della galera, questo come il famoso decreto Caivano, che infatti ha riempito le galere d'Italia. Ma tornando poi alla vicenda della scuola, si intervista la Manzi, che è Irene Manzi, deputata del PD, eletta e affidata con la Lega alla scuola, e dice: dividere i bambini è la cosa più orribile che si possa fare. Sono compagni di classe, non guardano alla nazionalità. I bimbi non si dividono tra loro per colore della pelle, e fa impressione che la divisione arrivi da una donna che si definisce mamma e cristiana, la Meloni. Questo decreto vuol farli sentire nemici, manda il messaggio che i loro amici, i vicini di banco, sono una minaccia. Ed è assolutamente vero quello che dice. Ma c'è qualcuno che è avanti col programma. Siamo a Cadoneghe, in provincia di Padova. Lui è un Marco Schiesaro, sindaco leghista della città, che ha negato la cittadinanza ad una donna di origine marocchina che vive da 15 anni nel paese ed è sposata con un uomo italiano. Non ha saputo rispondere a delle semplici domande in italiano. Forse gliel'ha fatto in Veneto, conoscendo certa gente. Comunque, questo è dividere i bambini per colore della pelle.

0: Di che colore la pelle di Dio, tratto da un gruppo che erano dei boy scout, tra virgolette, laici americani, gli Up With The People, che negli anni 60 giravano anche in Europa riempendo i palazzi dello sport. Oggi questa canzone così fraterna sarebbe forse assegnata, che so, ai centri sociali, una cosa terribilmente avversiva secondo la Meloni. Ma vediamo invece ai diritti in generale. Per esempio, chi paga le tasse? Visto che tanto si parla di tasse, no, abbassare le tasse, come uno direbbe, pagare tutti, pagare meno. Invece no, pagate tutto voi. Fisco ed IRPEF, racconta Valentino Iorio da un'analisi di itinerari previdenziali, 25 milioni di italiani non versano niente e il 19% paga il 65% dell'imposta. E allora, di chi è la colpa? La colpa dei migranti e dei giudici. Perché leggo dal giornale con Luca Fasso, i giudici vogliono gli immigranti come agenti del fisco. Ah, carogne, eh? Dei nemici mettono nel seno dei nostri portafogli. Il Tribunale di Milano blocca il bando dall'Agenzia delle Entrate per soli italiani e dice che è discriminatorio. Sempre continuando qua e là su queste vicende, andiamo al caso Rami. Forse ricorderete questi due ragazzi sullo scooter, sono sfuggiti a un blocco dei carabinieri, poi sono stati speronati dopo l'inseguimento nelle strade e il ragazzo che veniva trasportato è morto. E naturalmente i carabinieri negano lo speronamento, che viene confermato dalle immagini dei video. Sta di fatto che leggo con Manuela Messina, sempre dal giornale, caso Rami, l'amico alla guida, ora lo Stato mi deve risarcire. Come, adesso noi paghiamo anche un immigrato? Magari anche ladruncolo? Ci mancherebbe. E questo Manuela Messina, illegale di Fares, imputato per omicidio stradale con il carabiniere alla guida della gazzella che ha urtato lo scooter, perché hanno imputato anche lui, no? Perché se non scappava, quei altri non li seguivano, non li speronavano, eccetera, eccetera. Citeranno per danni il ministro della difesa come responsabile civile. E poi, naturalmente, parlando di diritti negati in maniera totale, veniamo a chi muore sul posto di lavoro. L'operaio morto al Colosseo, 7 indagati, lavorava senza il collega di supporto. Ancora non si sa come andate le cose, ma tutti dicono che la colpa è la sua. Questa, così. Roma, i PM parlano di omicidio colposo, certamente su luci e fune di sicurezza. Monumento chiuso anche per oggi, perché vogliamo ancora una volta ricordare il buon cuore dei nostri ministri. Quando è caduta questa persona, questo 22enne che è morto, hanno chiuso solo dove è stato l'impatto della caduta e resta aperto perché il turismo non si ferma. Di fronte al bailamme aperto dai sindacati, i lavoratori, i colleghi del ragazzo hanno deciso di chiudere, poi è arrivato anche il ministro con i fiori, chiudono per due giorni il Colosseo perché è morto al Colosseo. Per quell'altro che è morto nel Bresciano o nel Padovano, nessuno è andato a paura dei fiori, nessuno ha chiuso niente. Le inchieste, i familiari della vittima, vogliamo la verità. Oggi Giulio incontra i dipendenti del parco. E poi, siccome viene rimandata anche una trasmissione di Rai 1 sul Colosseo, con Alberto Angela, che si dice commosso, questo ragazzo aveva l'età dei miei figli.
1: Eh sì, devo dire che torno un attimo al discorso delle tasse, tutto il peso dell'IRPEF su un terzo dei contribuenti, ma io, tra l'altro, c'è un articolo che dice nella giungla dei redditi dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante. Allora, io sto discorso qui lo sento fare da a proposito del Gattopardo, tutto cambia per nulla cambiare, come dire, parafrasando il Gattopardo, la sento da quando ero bambina e siccome non sono proprio, come dire, una ragazzina, quanti anni è che si dice questa roba?
0: Ma sai che sono anni che non si dice più e si dice un'altra cosa, che il povero gioielliere lavora fino a giugno per pagare lo Stato. È un po' diversa la cosa.
1: Però sì, però vedi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, torna questo leitmotiv che, ti ripeto, io lo sentivo da bambina quando c'erano le borse di studio e così. Io, figlia di proletarissimi, rimanevo sempre fuori. Il figlio o la figlia del dentista, del professionista,
0: sì, perché non dichiaravano,
1: eccetera. Esatto. Però non, in 40 anni non hanno, e passa, e forse oltre, non hanno risolto molto. Ma dicevamo del ragazzo morto al Colosseo, è ovvio che è colpa sua, è morto, non può parlare, quale migliore capro espiatorio dell'errore umano del lavoratore. Vi segnalo su Repubblica la vignetta di Biani, che riesce sempre con il suo tocco a regalare emozioni fortissime. C'è questo Colosseo che il titolo di questa, diciamo, illustrazione, perché non si può neanche definire una vignetta, cadde il Colosseo. C'è questo ragazzo con la giacca sui fianchi, sembra un turista, no? Un giovane turista, un ragazzo da Interrail, per capirci, e vede volare questo Colosseo verso di sé. E, Andrea Moretti, operaio specializzato, 22 anni.
0: E sì, visto che parliamo di vignette, allora ritorno a scuola per un attimo con Rolli, vignettista bravo dal secolo XIX. Sono due ragazzi vicini di banco, uno è bianco, l'altro è nero, gli piove e uno domanda: ma non ho messo il tetto? Questo è la scuola. Ma il lavoro, veniamo allora anche dalle nostre parti e col Corriere di Bologna, da dove trasmettiamo. Il crollo dell'industria, 40.000 occupati in meno, una desertificazione. E la crisi non frena, anche all'interno, parliamo di numeri, in 6 mesi spariti più di 100 locali, quindi parliamo del commercio. Ora chiude anche il caffè della Pe, quello lì, il Collegio di Spagna. I dati della mercanzia su città e provincia. La tendenza dal 2016 settore ha avuto un'espansione costante per frenare a partire dal 2023. Ma l'Italia è un paese che tutti ci invidiano, dice la signora Meloni. Poi andiamo a questo dato che parla ancora di diritti, il diritto, uno dei diritti più sensibili, cioè poter decidere della propria vita e o anche della propria morte. Fine vita, il governo impugna la legge, vogliono lo scontro, dice De Pascale. Ricorso su dettagli, li affronteremo. Il Consiglio dei Ministri, la consulta, braccio di ferro sulle cure palliative. Ora, sui ministri abbiamo guerre, miseria, crisi energetica.

0: Ma lasciamo perdere. Ma non solo, per il governo il Meloni, l'Emilia-Romagna non garantirebbe in modo adeguato e concreto la messa a disposizione delle cure palliative per evitare il ricorso al suicidio assistito. Allora il Presidente della Regione De Pascale, il governo ha voluto lo scontro politico su elementi di dettaglio, offende i nostri sanitari. Questo è quanto. Allora, abbiamo parlato lungamente di immigrati o non immigrati, razzismo o non razzismo. Segnalo che a Bologna il 26-27 settembre si svolgerà questo weekend antirazzista dopo il caso di Fakir ucciso al Pilastro. E si analizzeranno e si denunceranno anche il razzismo istituzionale. L'abbiamo parlato con Didier Toulet della Casa del Mondo e andiamo a lui la parola.
1: Le ragioni per le quali abbiamo deciso assieme alle nostre associazioni, la Casa del Mondo, Cambio Passo e il Comitato Mubassa del Pilastro, realtà promotrici dell'evento, è di dare una risposta a quanto è successo il 19 luglio per il nefasto caso dell'omicidio razziale, che per noi è un omicidio razziale, di Abderrahim Fakir. Per cui sentivamo l'esigenza di poter far incontrare diverse realtà sociali, locali, ma anche oltre il locale, per approfondire i temi del razzismo strutturale, della profilazione razziale, anche alla luce di quelle che sono le politiche e le dinamiche dell'esclusione sociale, in particolare quella urbana, come avviene a Pilastro. Motivo per il quale sentivamo la necessità, appunto, di portare un sapere, condividere questo sapere sullo studio della profilazione razziale anche a persone che potrebbero essere potenziali vittime.
2: Quindi l'obiettivo delle giornate sarebbe quello di andare ad analizzare le sovrastrutture di questi fenomeni piuttosto che guardare al singolo caso.
1: Esatto, e infatti chiediamo giustizia e verità per Abderrahim Fakir, ma tutto questo sotto l'egida, sotto il cappello di quella che è la lotta al razzismo strutturale, per cui per noi questa morte è figlia del fenomeno sistemico di un razzismo sempre più palese e meno latente, anche qui da noi.
2: Vuoi spiegare che cosa si intende per razzismo strutturale?
1: Razzismo strutturale lo intendiamo come la complessità, la somma dei dispositivi, di tutte quelle forme, di tutte quelle pratiche che in una sorta di messa a sistema, in una sorta di coordinazione nella vita socio-economica di persone razzializzate, razzializzabili, persone comunque non bianche, subiscono in termini brevi il rinnovo del permesso di soggiorno, l'impossibilità di trovare una casa ad un prezzo come le altre persone italiane o ancora la discriminazione che stiamo subendo in questo periodo nei riguardi dei bambini, negli stranieri, nelle scuole, dei figli degli stranieri nelle scuole, o ancora le discriminazioni per l'accesso alla casa popolare, quando ci viene chiesto che per gli stranieri dobbiamo aumentare gli anni per accedere, o ancora quello che avviene nei campi dove vengono uccise e maltrattate, sfruttate migliaia di persone e viene considerato normale perché sono stranieri.
2: Un tema che è particolarmente discusso in merito alla vivibilità degli spazi urbani è quello della sicurezza, che si lega molto con la proliferazione razziale, giusto?
1: Si lega molto perché nel razzismo strutturale, per cui quando facevo i vari esempi della declinazione del razzismo strutturale, della struttura di sistema, che la troviamo nella sanità, la troviamo per la scuola, la troviamo sui luoghi di lavoro, delle forme di discriminazione, nelle strade vi è appunto quella che è la fenomenologia della selezione della persona da dover controllare, nella selezione del profilo del soggetto che noi reputiamo pericoloso. Per cui si è costruito questo nemico che è lo straniero o comunque l'italiano non dalla pelle bianca e da lì va perseguito. Per cui questo fenomeno è di matrice anglosassone, la profilazione razziale, che si sostanzia nella selettività da parte degli agenti di polizia e non solo di soggetti che comunemente vengono stigmatizzati, vengono pregiudicati come potenzialmente pericolosi. Un esempio ne sono l'istituzione delle zone rosse con gli indesiderabili, dove abbiamo le statistiche che appunto ci dicono che sulla maggior parte dei fermi, su 70.000 fermi, abbiamo un tasso molto elevato di persone straniere che vanno allontanate. Per cui la profilazione razziale non fa altro che rievocare quello che è una direttrice del razzismo sistemico e ne diventa strumento, per cui noi in questo periodo storico abbiamo

0: denunciato casi di profilazione razziale e conseguenti abusi di polizia già qui sul nostro territorio, non solo della Bolognina, ma anche in tutta Italia. Motivo per cui è importante lanciare un allarme sulla questione della profilazione. Lo stesso Fakir per noi è vittima di questo dispositivo, perché non solo i poliziotti agivano con delle manovre che sono state deputate illegali, illegittime e pericolose per la vita del sottoposto a fermo, come nel caso di Fakir, ma anche, come si evince dal video, degli operatori sanitari che, reputando il soggetto non meritevole di quella che è la garanzia ad un pronto intervento e alla salute, alla tutela della salute, venivano lì a osservare i patemi d'animo del Fakir. Per cui per noi la profilazione razziale è parte di questo dispositivo, ma una punta dell'iceberg a cui dobbiamo prestare molta attenzione.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.
2: Col volto della Meloni. Ho votato il Melonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e anche perde share, quindi popolarità televisiva. Fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi ed è anche il Corriere che dice ora la Premier avverte in aula per legge elettorale, pronti al duello col candidato di sinistra, il Grazia Calenda va oltre gli steccati, perché Calenda è lì che cerca di rincorrere Forza Italia, ma Forza Italia poi è legata a Bannacci eccetera eccetera, quindi è un problema. Un problema è appunto quello in televisivo della Meloni, perché Don Bruno Vespa, che col braccio ingessato perché ha fatto una caduta, porta a porta 5 minuti, Giorgia fa perdere 2 punti al disastrato Vespa, che già non era un granché prima. La parabola politica discendente di Giorgia Meloni si vede anche in TV, dice Roselli del Fatto Quotidiano, anche perché, come dicono gli esperti di comunicazione, le curve di ascolto della TV anticipano sempre quello che accade in politica. E gli ascolti confermano che la luna di miele tra Meloni e il paese è davvero finita. Succede infatti che se prima bastava avere la Premier in un programma per fare il boom di ascolti, ora non è più così. Basti vedere quello che è accaduto martedì sera Porta a Porta, con ospite appunto la Meloni, puntata in andando in onda con Vespa, un Vespa tubanfatto con una spalla rotta per i postumi di una caduta in casa. Ebbene, la puntata ha registrato un misero 8,3 share per un totale di 462.000 spettatori. E superate tutti gli altri programmi della RAI, allora con la Vespa, che già non aveva molti ascolti prima, ha perso con la Meloni 1.650.000 telespettatori. Questo è un dato che appunto dimostra che urlare alla fine non è che poi porta sempre bene. Questo è quello che arriva. D'altra parte invece, sull'altro versante, Conte punge i Dem, aspettiamo loro, perché si parla prima del programma, poi le primarie. I 5 Stelle, piace o non piace il programma, l'ha andato, i Dem ancora non si sa. I leader 5 Stelle non possiamo riunirci da soli. La replica presto il confronto su temi e le primarie. Presto, insomma, ci ha detto che doveva finire entro settembre questo confronto. Allo studio, al Nazareno, una norma anti-Gori per impedire la corsa di altri al PD al gazebo. Ecco, questo è tutto l'elemento che poi riguarda, come sempre, le cose che non interessano gli italiani, la norma pro-Gori o anti-Gori. Così come Angelo Bonelli di VS vorrei un federatore perché con il gazebo aumentiamo le differenze, avanti con i programmi. No, fammi capire, se si va avanti con i programmi bisogna vedere poi le differenze. Non è che avanti con i programmi al di là delle differenze. Questo è Bonelli che proporrebbe di anteporre alla Meloni un Gualtieri, un De Caro, magari un Beppe Sala. Insomma, la Meloni avrebbe tappeti rossi per essere rieletta di fronte a questo confronto. Comunque, poi la destra ha i suoi problemi, anche lei lo sappiamo. Per esempio, si voterà per le suppletive in Calabria e allora il giornale dice l'esercito di Vannacci sogna il colpaccio, è l'HFD in Maldeburgo, Vannacci in Calabria. Questo sarebbe il sogno di Vannacci, ma a Reggio Generale rischia di fare il flop. Però Felice Manti di Forza Italia e del giornale non è che faccia molto fede, vedremo. I sondaggi in calo, il suo blitz in Calabria suona di insulti per far perdere l'azzurro Roscioli alle suppletive.
3: Primarie, si parla anche di primarie, Schlein in vantaggio ma gli elettori bocciano i gazebo, ci riporta Repubblica un sondaggio di YouTrend dove si vede che la Dem sarebbe in testa su Conte, però la base preferirebbe che il leader fosse il capo del partito più votato. E allora da questo sondaggio hanno fatto un paio di scenari, quello di bassa affluenza e quello di alta affluenza. Nella bassa affluenza indecisi astenuti sono il 65,7% e abbiamo una Elish Line al 38,6%. E invece in uno scenario con alta affluenza, quindi con gli astenuti e gli indecisi a 38,7, quindi un po' più della metà di quelli dello scenario a bassa affluenza, Elish Line navigherebbe al 30,9%. Legge elettorale o urne? Andiamo dalla nostra premier, perché c'ha questa gatta da pelare. Legge elettorale o urne, dicevamo. Meloni e la caccia ai sospetti tra liste di traditori e spie, cioè diventando, manderanno l'FBI in Parlamento. Il piano della premier: se salta la riforma, voto a gennaio, altrimenti elezioni in primavera. Quindi è già assodato che ci saranno elezioni anticipate? Questa è la domanda che faccio e a cui non ho ancora dato una risposta, non ho ancora compreso bene, insomma. Striglia ministri e gruppi sulle assenze in aula, non ci siete mai, e vabbè. C'è un elenco di possibili traditori, nero su bianco, riservato, stilato in base a un unico criterio: chi rischia la rielezione con le preferenze. Si studiano misure per spiare i movimenti della mano di chi vota in aula, dall'alto, ma anche con la complicità di chi ti siede accanto. E ancora, riunioni motivazionali per convincere chi tentenna. Ti salveremo, emergenza legge elettorale nella destra di governo, paura diffusa, misure antipanico. Prima però Giorgia Meloni: se la riforma salta, dicevamo, ci saranno conseguenze. Minaccia elezioni a gennaio. In Consiglio dei Ministri ci crede davvero. Non dice però che a Palazzo Chigi tutto è pronto per nuove elezioni che si terranno in ogni caso tra aprile e maggio. Anche questo è sostanzialmente deciso, certo, perché dopo aprile e maggio termina il tempo minimo di permanenza per i nuovi eletti della scorsa tornata elettorale per accedere a tutti i benefici, diciamo, del buon parlamentare, vogliamo definirla così.
2: E allora veniamo all'ONU, e in particolare all'ONU, col discorso di Netanyahu. Che Netanyahu all'aula vuota, perché appena lui è arrivato un gran vocio, e sono usciti quasi tutti. No all'atomica iraniana, i coloni violenti sono pochi, sono buoni i vicini che invece vengono assaltati dai palestinesi. Questa è la tesi di Netanyahu. Assembleo dell'ONU, appello di Abu Mazen: il mio popolo è in pericolo. Ma dice Netanyahu, lo dice poi se stesso, più che altro ha parlato al suo popolo elettorale più che all'ONU. 14 anni fa sono salito su questo podio, ho tracciato una linea rossa: impedire l'Iran di avere l'atomica. Ora l'abbiamo fatto, però non ha spiegato perché loro possono avere l'atomica e l'Iran no. L'accusa di menzogne: accusare Israele di essere di genocidio è la più grande bugia del secolo. Non abbiamo commesso un genocidio, l'abbiamo fermato. Rivolta Mandami, sindaco di New York: gli ebrei non si sentono più sicuri in New York. Poi vedremo che non è tanto vero, leggendo il manifesto. Tua moglie ha messo mi piace a un post che elogiava il massacro del 7 ottobre. Questo è Netanyahu, Netanyahu fischiato, isolato all'ONU, dice il Domani, prima leggevo il Corriere. Codardi, Londra e Parigi colonialisti. Cioè praticamente è contro tutti, questo è l'intervento. No, Netanyahu all'aula vuota: la guerra è un nostro diritto, questo è quello. E allora chi è? Tutti i giornali dicono che Netanyahu è un povero essere armato fino ai denti, salvo Fiamma Nierenstein, che è la più sionista, sappiamo, tra i sionisti e dei sionisti in Italia, che dal giornale da Bibi ci accusa al mondo. Severo quanto un padre che vede il figlio perdersi e tenta di portargli al bene, senza risparmiargli la realtà, come fece Churchill con Mondo Libero, trascinandolo nella guerra contro il nazifascismo. Così ieri ha parlato Netanyahu: Israele è il primo obiettivo di una guerra contro l'Occidente ad attuale tradimento. L'antisemitismo è solo una vergogna, una condanna per tutte le democrazie che aggrediscono Israele. Questa è la Fiamma Nierenstein. Sulle democrazie, eccetera, eccetera. Sappiamo che la destra, più il centro, più i famosi cosiddetti riformisti del PD, approva una legge sull'antisemitismo che equipara chi critica Israele e il sionismo ad essere contro gli ebrei. Allora, parla Alberto Nerazzini dal Fatto Quotidiano, che è il direttore della rassegna internazionale sul giornalismo d'inchiesta, e dice: anche il nostro festival sarebbe fuori legge col disegno di legge antisemitismo, perché parlare delle malefatte di Israele diventa automaticamente antisemitismo. Informazione sotto attacco, quindi c'è anche questo aspetto da segnalare, non solo i movimenti sotto attacco, ma la stessa informazione. Politica e finanza si stanno impadronendo dei fatti.
3: Da mo. Comunque, va bene. Sì, Netanyahu sfida l'ONU, a Gaza nessun genocidio, abbiamo evitato il nostro. Insomma, secondo Nierenstein, secondo Netanyahu, Bibi è il signore e tutto il resto del mondo è il figlio al prodigo, che però viene invitato a tornare, ma in questo momento non vuole tornare. Non lo so, dalle parole che hai letto prima mi è venuta questa immagine. Ma c'è anche da dire, ho due notizie. Intanto che ovviamente non si sono fatte attendere le manifestazioni in strada a New York, attivisti organizzati da questa manifestazione da Jewish Voice for Peace, quindi è...
2: Questa per ebrei,
3: Appunto, sì. Direi non, correggimi se sbaglio, direi non tacciabile di antisemitismo.
2: Certo che no.
3: E tra questi a protestare, ovviamente, sappiamo che molte star del cinema e dello spettacolo stanno facendo appelli o attività contro il genocidio che si sta perpetrando in Medio Oriente. In questo caso ovviamente il nome che spicca è Susan Sarandon, che è stata fermata ed è stata arrestata, ovviamente verrà liberata alla velocità della luce, però insomma fa abbastanza specie che ha una manifestazione organizzata da un'associazione ebraica progressista, ovviamente, venga arrestata un'attrice come fosse la prima black bloc i primi terroristi che passavano di lì. Ma voglio andare anche a, perché di Trump in questi giorni, insomma in queste giornate dell'ONU, sono successe cose, tra cui anche amici grandi. Questo è il titolo che sceglie Il Resto del Carlino. Si parla della passerella su tappeto rosso in mezzo ai fucili, ovviamente i fucili in assetto, diciamo, di festeggiamenti militari tra Xi Jinping e Donald Trump, che ha voluto accogliere l'omologo, si dice così, cinese, per parlare. Poi ha detto: noi due grandi amici dovremo coesistere e cooperare. Ovviamente la Cina, dopo i convenevoli, sì va bene, grazie, piacere, ok, la prima cosa che ha tirato fuori sono Taiwan e l'Iran. Punto, boom. Il presidente americano parla di un ottimo incontro, poi adesso starebbe a vedere nei prossimi giorni, perché ormai Trump ci ha abituato a dire che va tutto bene, poi il giorno dopo a distruggere tutto pestando i piedi e i pugni. Noi grandi amici, ma su Iran e Taiwan si avverte Trump. Il vertice della Casa Bianca, tra l'altro, vi segnalo che è stato oscurato dalle TV statunitensi in segno di protesta, perché sapete già dai giorni scorsi c'è una selezione sempre più stretta di chi può partecipare tra le testate alle conferenze stampa o a rilasciare loro dichiarazioni e quant'altro, e questa cosa ovviamente sta unendo tutti i media ormai, più o meno, perché a forza di selezionare rimane solo il social di Trump.
2: Comunque Netanyahu non ha neppure potuto dormire a New York, perché è ripartito subito per paura di incidenti e scontri, perché questa volta il lupo mannaro non è sbarcato a Londra, ma è sbarcato a New York.

0: un lupo mannaro a Londra, che è diventato appunto New York con l'arrivo di Netanyahu. Ma allora andiamo alle famose guerre ibride. Ormai siamo pieni di guerre ibride fino al collo, tutte delle baggianate, e il problema è che a forza di dire al lupo, una volta che il lupo c'è davvero nessuno ci crede più, questo è il risultato. Comunque gli 007 lituani lanciano l'allarme, piano russo contro il sud dell'Unione Europea, quindi servono dei droni contro l'Italia, la Francia, poi smentiscono tutto, l'Italia, la Francia, l'America, adesso la Francia, Macron, perché sarebbe un esponente della CIA che l'ha confidato a un giornale spagnolo che ha lanciato la notizia. Questa è la genesi proprio di controllare le fonti. Questo Crosetto frena, nessun riscontro, anche Macron smentisce, ma da Mosca atti criminali, perché naturalmente si domanda Travaglio, perché nonostante anche le brutte figure, droni dei stormi di volatili scambiati per droni, attentati a Zelensky a 160 km di distanza dal suo aereo, perché questo insistere? Punto primo, su tre motivi. La guerra ibrida, in mancanza di quella vera, tiene in piedi istituzioni e governi europei screditati e pericolanti, giustificando censure, elezioni annullate e partiti messi fuori legge. Punto numero due, dice Travaglio, bisogna spaventare i popoli impoveriti e inferociti perché digeriscono centinaia di miliardi in più in spesa di armi. E punto numero tre, serve un alibi per sabotare un vero negoziato sull'Ucraina che certificherebbe il fallimento della NATO e della Unione Europea. Questo è quello che arriva su questo versante e che poi viene, a proposito di punto numero due, difesa, la commessa dei nuovi carri armati, primo lotto da 5 miliardi. È Gianni De Dragoni che dal Fatto Quotidiano ci racconta che rebus costi, dopo i tagli si parlava di 3,4 miliardi, Leonardo, Rheinmetall sono, guarda un po', i fornitori. Questo, poi in questa frase si dice che pure gli USA smentiscono l'attacco di Putin all'Italia. Però il giornale fa finta di non sapere, di non conoscere le smentite. Guerra dei droni, allarme della CIA, Mosca prepara raid contro Roma, incidenti a destra. E finalmente vedremo i cosacchi abbeverarsi alla Fontana di Trevi, solo che non staccare il numero perché è numero chiuso. Quindi non mettersi in fila i cosacchi. Quindi allora, anche qui punto numero due, la difesa, radar, missile, caccia e la cupola Michelangelo. Lo scudo di radar Samsti e la batteria Skin tedesca in arrivo in protezione di Leonardo. Questo è quello che arriva. Sempre Leonardo, ora in metal in mezzo, queste cose. Questo, e poi abbiamo la guerra ibrida. Cioè, bisogna dire delle robe che ci facciano accapponare la pelle. E ci pensa Guido Limpio dal Corriere. Motore cinese, idea iraniana. Ma allora è l'impero del male che si unifica. Orchetti assieme a Mordor. Ecco il drone russo low cost adatto alla guerra ibrida. Gerbera gli ha sorvolato nei cieli di Polonia e Lituania. Dato per certo dal Corriere. Sicuro, perché Olimpo era lì, li ha visti. E allora, è davvero.
1: Ma tutti i giornali ci spiegano anche, perché io mi stavo chiedendo, se parte un drone dalla Russia, prima che arrivi qui ce ne passa, un conto è il confine della Polonia, un conto Spagna e Italia, invece no, i giornali ce lo spiegano, ma secondo me è ancora più grave quello che, più che l'attacco dei droni, quello che dichiarano queste fonti che hanno alimentato gli articoli dei giornali, perché in teoria nel Mediterraneo, in particolare nel Tirreno, perché almeno dal disegnino pare così, ci sono delle navi fantasma. Cosa sono delle navi fantasma? Sono flotta ombra, scusate, o flotta fantasma, è composta da navi che cambiano spesso nome o bandiera e viaggiano senza identificazione satellitare per aggirare, nel caso russo, le sanzioni.
0: Allora, ma questa l'hanno copiata, perché sono quelle che portano le armi di Israele e spengono i transponder e entrano clandestine.
1: Ma io mi domando, voglio dire, il Mediterraneo non è proprio, il Tirreno non è proprio larghissimo, cioè riescono a passare navi di questo calibro senza che nessuno se ne accorga. A me agghiaccia di più questo che non il fatto se lancia i droni.
0: Fingono di essere delle giunche cinesi nel Tirreno, quindi passano inosservati.
1: Ho capito, va bene, questo è quanto. Quindi insomma ci abbiamo la sicurezza nazionale che fa acqua da tutte le parti, lo possiamo dire, o è una battuta troppo cinica? No, perché questo è quanto. Poi abbiamo i bot. Bot, l'agente di OpenAI, ha superato le difese del sito del Servizio Sanitario Nazionale. Il rischio è che le azioni dei software sfuggano al controllo degli umani. Quindi fa acqua da tutte le parti il controllo marino, fa acqua da tutte le parti il controllo aereo, fa acqua da tutte le parti il controllo internet, chiamiamolo così, il controllo digitale. E quindi tirate voi le somme. A un certo punto uno si affida al fatto, come abbiamo poi sempre fatto tutti nella vita, per le intemperie che arrivano improvvise oppure non arrivano. Bene, vado a Crosetto, che sta cercando di tranquillizzare sull'allarme CIA all'Italia. Mosca vuole colpirvi, e appunto Il Mundo aveva pubblicato questo cablo degli Stati Uniti, a rischio anche Spagna e Francia. Il pericolo sono le possibili provocazioni nel Mediterraneo, e anche qua anche Repubblica si diverte con gli schemini delle barchette ombra, delle flotte ombra, una vicino a Ceuta e Melilla, una l'hanno messa lì, una l'hanno messa più o meno all'altezza di Marsiglia e una all'altezza di al largo di tra Napoli e Roma, non so, all'isola di Ponza.
0: Allora non son così ombra.
1: Vabbè, no, ma probabilmente si divertono a giocare alla battaglia navale, che cosa ti devo dire, Alfredo? Però c'è un però, perché torno un attimo negli Stati Uniti per parlare di Europa, perché l'Europa sta cercando di stringere alleanze, di consolidare alleanze con i paesi del Golfo, e questo sta avvenendo appunto a New York, mentre il buon Trump incontra Xi Jinping. I rapporti tra le due regioni cruciali dopo la guerra in Iran sono stati al centro dello Europe Gulf Forum di New York. Tra i protagonisti c'erano Blair, Altani, Mitsotakis e la nostra premier Giorgia Meloni in videocollegamento. L'evento organizzato dall'Atlantic Council di Kemp ed Antenna Group di Kiryaku. E col fatto che appunto la guerra in Iran si sta trascinando più a lungo del previsto, con effetti su economia, inflazione, libertà di navigazione, commerci, vita quotidiana dei cittadini e quindi politica. Perciò servono rimedi immediati per attenuare subito l'impatto e di lungo termine per essere pronti a fronteggiare simili crisi in futuro e favorire la ripresa della cooperazione appena le ostilità finiranno.
0: Ultimo tema velocemente, perché il tempo stringe, è il nucleare, che è stato approvato ieri nel preambolo. Quanto sono sicure nuove centrali nucleari? Dove saranno costruite? C'è il Corriere che fa questo servizio pro nucleare. Qual è il livello di sicurezza? Terza domanda. Gli SMR hanno un livello di sicurezza identico a quello dei reattori grandi usi oggi in terza generazione avanzata, che sono progettati per resistere a shock come Fukushima, eccetera. Quindi adesso potranno essere messi accanto alle aziende, uno degli obiettivi, punto numero 5, spiega Ricotti, che viene intervistato, che è un fautore del nucleare, e farci approvare dalle autorità di sicurezza, come è accaduto negli USA, una riduzione della zona di emergenza rispetto alle centrali più grandi per poter mettere reattori accanto alle aziende. Il Corriere fa questo peano del nucleare.

E siamo tornati in diretta. Allora entriamo nel vivo della puntata di oggi, parlando appunto parlando dell'importanza, scusate, di imparare qualcosa dalle artiste. Questo è un articolo uscito sul manifesto.it, ed è a cura di Manuela Gandini. Stesso bar, stesso fumo, stessa noia, sono lì, fermi dentro agli anni 50, con gli stessi vitelloni felliniani, ma un po' più vecchi. Le frasi svilenti sulle donne, per niente bonarie, fioccano a cascata e il machismo da caserma impregna ancora tutta la cultura italiana. È il potere dello stereotipo: da un lato le brave ragazze dalle gonne lunghe, dichiarate spose ideali da Tajani, dall'altro donne piccanti senza gonna, preferite dal guascone Vannacci. Scusate, ma lo so che noi non parliamo di politica nello specifico su Cult News, però insomma questa non è politica. Dovevamo aprire la puntata di oggi, con questa, diciamo, con quest'articolo ficcante uscito appunto sul manifesto.it. Continua. Siamo nel 1969. Le poltroncine di velluto liso e macchiato di un cinema a luci rosse di Monaco sono occupate da uno sparuto numero di persone di sesso maschile. Sul grande schermo c'è un film porno. All'improvviso, secondo quanto tramandato dalla storia dell'arte, irrompe una donna dai capelli leonini, giubbotto nero di pelle, jeans aderenti e uno sbrego all'altezza del pube che mostra il sesso. È Valerie Export, artista austriaca che compie una performance intitolata Genital Panic. Poi appunto l'articolo continua a parlare della performance, cita anche una performance di Yoko Ono e ne racconta un'altra in chiusura di Anna Medieta, artista cubana attiva negli anni 70. E questa parte appunto l'ho ripresa e fa così. L'artista invita alcuni amici del campus per un party nel suo appartamento. Quando arrivano gli ospiti si trovano davanti a una scena sconvolgente. Anna è riversa sul tavolo, nuda dalla vita in giù, imbrattata di rosso. Per lunghi minuti rimane immobile. Il pubblico è un potenziale testimone di un crimine. Si trova di fronte alla rappresentazione di una violenza della quale non può distogliere lo sguardo. Nessuno è materialmente colpevole, ma tutti ne diventano consapevoli. L'articolo appunto è molto più lungo di così, lo trovate sul manifesto.it e di nuovo torna a parlare questo articolo, ma in generale noi, in generale le polemiche e i meme che poi abbiamo visto insomma in questi giorni. Parliamo, continuiamo a parlare dell'inadeguatezza spesso degli uomini di fronte alla presenza, semplicemente la presenza della donna. Beh, con questo chiudo.

E continuiamo a parlare di corpo, il corpo al centro, perché tutto è diventato somatico. Questo è un articolo di Lucia Antista su MarieClaire.it. Sapete che io sono affezionata a questa giornalista perché insomma tratta temi sempre molto contemporanei e lo fa con una scrittura coinvolgente, abbastanza diretta e chiara. Quindi ecco, riporto parti di questo articolo che è molto approfondito. Inizia così: nell'epoca che ha ridisegnato i confini del wellness, per stare meglio dobbiamo imparare ad ascoltare quello che succede al nostro corpo. Ed è da qui che passa una delle parole più presenti oggi, scusate, nel linguaggio del benessere, la parola somatico. Somatico deriva dal greco soma, corpo, e indica ciò che riguarda il corpo. Nel linguaggio contemporaneo però è diventata una sorta di parola ombrello per pratiche molto diverse. Il successo recente della parola racconta qualcosa di più di una nuova moda del wellness. Segnala un crescente interesse per una dimensione dell'esperienza che per molto tempo è stata trattata come secondaria rispetto alla mente. L'articolo poi elenca una serie di pratiche dagli anni 90 ad oggi e diciamo racconta quand'è che veramente si è arrivati a parlare di corpo. Inizia a parlare del metodo Feldenkrais e poi continua e parla della cura appunto del corpo e l'ascolto del corpo fino ad arrivare a parlare di somatic experience. La diffusione degli esercizi somatici può essere letta anche come una reazione al modo in cui siamo abituati a concepire l'esercizio fisico. Per decenni il fitness occidentale ha privilegiato obiettivi facilmente misurabili: chilometri, calorie, pesi, frequenza cardiaca, tempi, ripetizioni, prestazioni. L'approccio somatico propone una metrica quasi opposta: non quanto hai fatto, ma come ti sei sentita mentre lo facevi. La persona è invitata a rallentare e a osservare ciò che accade mentre si muove, anziché cercare continuamente di fare di più. L'articolo, come dicevo, è molto molto più lungo di così, lo trovate su MarieClaire.it e come vedete, insomma, la pratica che anche abbiamo qui su Cult News è quella di invitare chi ci ascolta a sentire sempre di più piuttosto che a produrre in questa società della performance che ci richiede continuamente di essere presenti virtualmente, perché poi alla fine siamo presenti online, siamo presenti con i reel, però appunto essere presente fisicamente che cosa vuol dire? Chi di voi si sente presente fisicamente? Ecco, adesso mentre vi parlo, senza Anna, io qui mi perdo, non vi ho dato i contatti, non vi ho fatto la domanda del giorno, allora approfitto di questo articolo per chiedervi: vi sentite fisicamente? Quanto avete la percezione del vostro corpo nello spazio? Questa è una domanda difficilissima a cui forse non so se riceveremo risposte. Comunque ne approfitto per ricordare i contatti: 338 ecco 1809494. Io mi imbroglio senza la presenza di Anna. Noi continuiamo a parlare di corpo, questa volta in musica, e ci ascoltiamo la rappresentante di lista con Questo corpo.

L'attualità di Mozart. Ecco perché nelle nozze di Figaro ci sono riflessioni valide ancora oggi. L'opera è stata in scena a Roma fino a ieri, e questo appunto è un articolo uscito su arttribune.it a cura di Paolo Cuccia, e ricordiamo appunto che è stata in scena fino a ieri al Teatro dell'Opera con l'adattamento di Klaus Gatt. E questo articolo racconta in modo molto molto approfondito, come al solito noi leggiamo alcune parti, del perché Mozart è ancora tuttora attuale, soprattutto con questa opera. Ci sono opere, inizia l'articolo, custodite dalla storia della musica e opere capaci di uscire continuamente dal proprio tempo. Le nozze di Figaro appartengono a entrambe le categorie. Mozart e Lorenzo da Ponte la portano al Burgtheater di Vienna nel maggio 1786, 3 anni prima della Rivoluzione francese. Alla base c'è una commedia tanto pericolosa da essere ostacolata da Luigi XVI e vietata sulle scene viennesi. Per superare la censura, da Ponte riduce i personaggi ed elimina gran parte della polemica politica esplicita. Rimane però la sostanza di un mondo nel quale servi e padroni abitano lo stesso spazio, desiderano le stesse cose e scoprono di possedere intelligenze assai meno gerarchiche dei rispettivi ruoli sociali. Mozart non scrive un manifesto, fa qualcosa di più efficace, mette il potere in ridicolo, e questo lo fa un po' in tutte le sue opere in realtà, anche a livello musicale. Gioca moltissimo con gli strumenti che ha a disposizione rispetto, diciamo, alla musica barocca, che da cui proviene in qualche modo, anche se in modo molto molto tardivo, e poi a quella che sarà la musica tra virgolette moderna, comunque romantica, ecco, si colloca a metà. Mozart e Da Ponte non distribuiscono patenti di innocenza, mostrano però quanto sia facile contestare il potere degli altri e quanto sia difficile riconoscerlo dentro di sé. Le donne hanno conquistato diritti allora impensabili, la libertà sentimentale e sessuale è cresciuta, il lavoro non è più formalmente governato dalle gerarchie domestiche dell'ancien régime. Eppure la dipendenza economica può ancora diventare dipendenza personale. Il potere continua a entrare nelle relazioni del lavoro. Nel lavoro, nella coppia e persino nella seduzione. E questo è il nucleo illuminista delle nozze. Il desiderio non è innocente quanto uno dei due può dire di no soltanto pagando un prezzo. Mozart lo aveva capito senza bisogno di impartire lezioni, gli bastava far cantare i personaggi e lasciarli inciampare nelle proprie contraddizioni. L'articolo è molto più lungo di così, lo trovate su arttribune.com. Io non ho messo per scelta l'apertura, anche se mi sarebbe piaciuto, appunto, delle nozze di Figaro, perché andava un po' troppo fuori, diciamo così, ecco, la nostra panoramica musicale. Tuttavia sono tornata su Rosalia, perché negli ultimi due anni è un album che veramente attinge a parte della musica classica, con anche una composizione orchestrale, ne abbiamo parlato più volte nella seconda stagione di Cult News, abbastanza incisiva, e ci ascoltiamo Reliquia.

0: siamo arrivati alla bella notizia della settimana. È una notizia climatica, perché le belle notizie ormai possono essere solo climatiche, solo, diciamo, in gran parte climatiche. Lo trovate su rinnovabili.it e si intitola Effetto Hormuz, un calo nel 2026 le emissioni globali da combustibili fossili, ed è di Erminia Voccia. Le emissioni causate dai combustibili fossili dovrebbero calare di quasi lo 0,5% a livello globale nel 2026 come conseguenza della crisi di Hormuz. Il conflitto in Medio Oriente ha gravemente compromesso i flussi commerciali che transitavano attraverso lo stretto, causando aumenti dei prezzi di petrolio, che conosciamo benissimo, e gas che continuano ad avere effetti negativi sull'economia globale. Più la guerra si protrae e si aprono nuovi fronti, più i governi sono spinti, poveretti, a passare a fonti alternative al petrolio e al gas. Le ultime stime suggeriscono che quest'anno ci sarà un aumento dell'1,2% della domanda di carbone. Attenzione, tuttavia, grazie a Dio, un'analisi di Carbon Brief mostra che l'aumento delle emissioni globali associato al maggior consumo di carbone potrebbe essere più che compensato dal calo dell'uso di petrolio e gas dovuto invece alla guerra. L'articolo poi fa una stima sull'andamento del mercato di gas e petrolio negli ultimi 2 anni, con dati e percentuali che non sto qui appunto ad elencarvi, e conclude: i governi dei paesi che avevano pianificato di affidarsi alle importazioni di gas naturale liquefatto ora sembrano più orientati verso l'energia pulita prodotta localmente, oppure verso l'uso del carbone più a lungo del previsto, seppur contenendolo. A fronte di queste dinamiche, l'analisi conclude che la crisi energetica del 2026 potrebbe determinare una riduzione dell'uso dei combustibili fossili e delle emissioni a essi collegate, sia nel breve che nel lungo termine. L'articolo completo con tutti i dati appunto di cui vi ho parlato lo trovate su rinnovabili.it. Vi consiglio di seguire anche la pagina Instagram, perché comunque ha dei caroselli o comunque dei post con numeri e dati anche molto più diciamo diretti di quello che può essere un articolo, e quindi magari se volete restare aggiornati sulle belle notizie della settimana, soprattutto sul clima, potete andare lì. Noi siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult News, quindi entriamo in pubblicità, ma mi raccomando, restate qui con me. A tra pochissimo.
1: Conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Dominzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
8: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico,

0: dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
1: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
0: Prevendite disponibili su dice.fm.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta, io sono Flavia, al microfono in regia su Radio Città Fujiko con Cult News. Questa è la seconda parte della trasmissione dove parliamo di musica da tutti i punti di vista. Vi ricordo i contatti per partecipare alla diretta: 333-180-9494. La domanda del giorno è: come sentite il vostro corpo se lo sentite presente all'interno dello spazio? È una domanda un po' complessa, chissà chi vuole partecipare. Approfitto di questo momento per ricordarvi il gioco di questa stagione. Abbiamo inserito io e Anna un gioco che riguarda voi, riguarda la parola del mese. Questo mese la parola è anello e il gioco consiste nel cercare, individuare, inventare un nuovo significato a questa parola, un significato che non esiste, un significato che può essere consonantico alla parola stessa e che appunto nasce dalla vostra fantasia. Quindi l'anello non è l'anello magari nuziale, ma è qualcos'altro che vi inventerete. Come partecipare? Inviate la definizione scritta su un foglietto all'interno di una busta chiusa che spedite qui da noi in redazione. L'indirizzo è Via Zanardi 369 40131 Bologna, mettete all'attenzione appunto di Cult News / la redazione di Radio Città Fujiko e quindi insomma leggeremo privatamente tutte le definizioni che ci arrivano. La più originale verrà premiata con una shopper, la nostra shopper che abbiamo fatto produrre quest'estate in silenzio stampa con la fine diciamo della pausa estiva della trasmissione, quindi riceverete per posta la nostra fantastica shopper. Perciò non dimenticate di mettere l'indirizzo all'interno della busta se non volete metterlo in modo diciamo plateale, dove si metterebbe, quindi sulla frontespizio nella parte del mittente. Se volete un po' di riservatezza, appunto lasciate l'indirizzo perché potreste essere voi vincitori. Allora iniziamo subito con la parte musicale appunto di Cult News e in occasione della preview del Robot Festival di questa sera qui a Bologna a Palazzo Renzo, tra gli artisti e le artiste nella line-up c'è anche lei, la fantastica Anne Roxanne, che è una statunitense di origini filippine. Ne abbiamo parlato a fine maggio delle scorse puntate di Cult News, quindi insomma andate su Spreaker se volete ritrovare quello che abbiamo sentito. Anche io la adoro, l'ho adorata, ve l'ho già detto, insomma lo sapete. Comunque ho trovato un'intervista uscita su un sito straniero, si chiama ee72.com ee72.com di Shaz D'Souza, spero di averlo pronunciato bene, ed è un'intervista appunto che la riguarda. Ho tradotto alcune delle domande che le vengono fatte e la prima è: la prima cosa che si nota davvero in questo disco, stiamo parlando di Poem One appunto che è uscito questa primavera, è che la tua voce è in primo piano. Puoi parlarmi di questo cambiamento e perché hai sentito che fosse giusto farlo per quest'album? Stavo cercando di scrivere, dice lei, ma mi sentivo come se stessi facendo sempre le stesse cose e mi stavo stancando del mio solito bagaglio di trucchi. Dopotutto ascolto soprattutto cantanti e voci, quindi ho pensato di provare a immergermi nel mondo della scrittura di canzoni e vedere cosa sarebbe successo, come fosse una sfida. Ho sentito di voler provare qualcosa di nuovo, è lì che ho trovato l'ispirazione. in fondo si trova quando si fanno cose nuove, uscendo da quello che si è già fatto. Poi una delle ultime domande che mi sembrava interessante riportarvi è: la tua musica è molto ferma, lenta e silenziosa in un'epoca in cui tutto, anche nella musica sperimentale, può essere spesso molto veloce e rumoroso. Questo modo di suonare è qualcosa che devi coltivare con impegno oppure no? Credo che sia qualcosa di abbastanza naturale, risponde lei. Ho sempre gravitato verso la musica lenta e quando studiavo jazz nella mia prima età adulta era così che organizzavo le cose. La musica veloce invece a volte mi spaventa un po', non so nemmeno come ci si potrebbe riuscire. Eppure è proprio lì che mi sento a mio agio, nello scrivere. Mi sembra il modo più efficace per esprimere ciò che voglio dire, anche se qualcosa è silenzioso, può essere davvero intenso o può generare molta tensione, ed è proprio questo che voglio trasmettere con questo album. Appunto, l'intervista è in inglese, la trovate su questo sito che si scrive ee72.com ed è di Anne Roxanne, si intervista Anne Roxanne. Tra l'altro vi ricordo che lei, dopo essere stata qui a Bologna, domani a Palazzo Renzo prosegue il suo tour e arriva con due date a Roma il 26 e il 27 settembre e poi va nei Paesi Bassi, nel Regno Unito a novembre. Quindi insomma, se andate online, cercate le date specifiche, io vi consiglio di partecipare. Io purtroppo domani non ci sarò, peccato, però ce l'ascoltiamo di nuovo. Questa è Cover Me, mi raccomando, silenzio, aprite le orecchie, chiudete gli occhi.

E torniamo a parlare di musica, questa volta andiamo in Italia con un album molto molto musicale, molto sonoro a proposito di atmosfere, la recensione di Marco Boscolo, lo trovate su sentireascoltare.com. Stiamo parlando di Camera Oscura di Luca Cavina. Questi siti musicali, faccio un attimo una brevissima introduzione, io li amo le recensioni musicali, soprattutto appunto di Sentire Ascoltare, come in questo caso, o di Onda Rock, da cui citiamo spesso e leggiamo spesso le recensioni, ma anche di The Beat, la scorsa volta ne abbiamo parlato, perché sono veramente sempre molto personali. I giornalisti musicali ci mettono proprio il loro vissuto, cosa che non si trova spessissimo, ma perché proprio anche una pratica giornalistica, ovviamente, però la musica in qualche modo riserva ancora questa parte personale, soggettiva, no? Io li adoro, quindi comunque scusate questa introduzione, ecco, riprendo parti della recensione per parlare di questo album che è veramente molto molto interessante. Chi ha armeggiato con la fotografia analogica sa bene che lo scatto è solo una parte del lavoro di produzione di una fotografia, si deve passare allo sviluppo e poi alla stampa. E poi, a proposito appunto di soggettività, qui l'articolo continua a parlare, a descrivere, no, l'atto del fotografare e del produrre la fotografia stessa. Visto il titolo del suo primo disco da solista, Camera Oscura Deformata, sembrava giusto cominciare da qui per provarne a spiegare la genesi. Siamo di fronte a un musicista, Luca Cavina, bassista degli Zeus e dei Calibro 35, con il suo appunto progetto da solista. Di questa esperienza Cavina si porta con sé molto, soprattutto il rapporto con un aspetto cinematografico e narrativo della musica. Poi sceglie una strada più personale, provando con successo a mescolare una certa accessibilità all'approccio da compositore contemporaneo. Nasce una musica a cavallo tra la classica contemporanea da camera, in dialogo con atmosfere tendenti al gotico, al cinematografico sul versante hitchcockiano, e un ambient meditativo. Cavina non suona quasi niente, scrive tutto come un classico compositore di fronte al foglio con i pentagrammi, e poi lavora di assemblaggio, montaggio, manipolazione. E noi ci ascoltiamo Asincrono di Luca Cavina, tratto proprio dal suo ultimo e primo album.

andiamo adesso, andiamo fuori, usciamo dall'Italia e andiamo Sael Vanesso, grazie al freakoutmagazine.it, con una recensione di Francesco Postiglione che riguarda il loro ultimo album Oh. Dopo 4 anni dal loro quarto disco No Rules Sandy e 12 anni dal loro debutto con l'album omonimo, il duo artistico statunitense composto da Amelia Meath e Nick Sanborn escono con Oh, scritto in 4 anni nei boschi di Chapel Hill e pubblicato dalla loro etichetta. L'album è nato da prove di sperimentazione e collaborazione, diventando un lavoro nervoso, incisivo, esplosivo, in cui le canzoni sembrano voler uscire graffiando. Si presenta nella sequenza delle sue canzoni come un caleidoscopio all'insegna della sperimentazione del multiforme del caotico, e infatti ben 6 diversi batteristi compaiono nelle tracce, talvolta sovrapposti nella stessa canzone, e la batteria appunto è una delle principali novità. Non ci sono infatti solo loop di batteria elettronica come i Silvanesso ci avevano abituato a sentire. L'altra grande novità del disco è la cura vocale di Amelia: cerca più tonalità, sperimenta cori e controcori, si diverte a falsificare e moltiplicare se stessa. Poi appunto la recensione continua, e a proposito della sua voce ho scelto per voi un brano che si intitola Ribbon, che parte proprio dalla sua voce, ma prima di ascoltarlo ci tenevo a dirvi che questo album è veramente caleidoscopico, nel senso che voi state magari facendo qualcosa o semplicemente vi state rilassando, siete sdraiati, lo state ascoltando, e a un certo punto la traccia parte e va altrove quindi è anche molto divertente, finalmente ti stupisce. Ecco, io ho deciso che per questo 2027 che arriverà, e questa fine del 2026, voglio trovare musica che mi stupisca, basta, perché veramente se ne produce tantissima e spesso, insomma, è molto difficile veramente trovare degli album che ti prendono. Questo è uno di questi, quindi ci ascoltiamo insieme Ribbon, Silvanesso.

Siamo arrivate quasi alla fine di questa puntata di Cult News e come al solito chiudiamo la seconda parte con un articolo che riguarda il panorama musicale. Lo trovate su musicbeats.rockall.it e si intitola Sun Cloud ha introdotto i download. Ecco perché. L'articolo è di Giampiero Di Carlo e fa così. Il 26 agosto Sun Cloud ha lanciato in beta Direct Music Purchases, una nuova funzione che permette agli artisti di vendere direttamente dai propri profili singole tracce in formato MP3 e WAV, stabilendone autonomamente il prezzo. La piattaforma di streaming, nota per la sua inclinazione verso l'ambiente indie, nata sulle spalle del remix e posizionata sul fronte dello user-centric per ciò che riguarda la riparazione dei compensi degli artisti, prova a introdurre i download. Il test è partito con circa 200 musicisti statunitensi, tutti abbonati al piano Artist Pro. Sun Cloud non tratterrà una percentuale sulle vendite. Una volta detratti i costi di pagamento e tasse, il 100% dei ricavi resterà proprio agli artisti. E meno male, direi anche. La società ha spiegato che la nuova funzione risponde a comportamenti già evidenti sulla propria piattaforma. Più di 250.000 artisti avrebbero collegato oltre 2,4 milioni di tracce a servizi musicali esterni, mentre ogni anno Sun Cloud indirizzerebbe oltre 500.000 di utenti verso soggetti terzi per acquistare musica. Secondo una ricerca interna citata dall'azienda, il 14% degli artisti intervistati vende già download e un altro 14% vorrebbe farlo. Il test riguarda quindi una quota minoritaria della community, ma sufficientemente ampia da giustificare l'esperimento. Finalmente, grazie a SoundCloud, e infatti tra l'altro oltre a Tidal, dove sapete ormai dovete sapere che trovate tutte le nostre playlist appunto su Tidal, anche SoundCloud è una piattaforma dove pensavamo insomma di trovare spazio, vediamo, chissà, però la conoscete, se non la conoscete provatela perché è veramente valida, si scoprono artisti indipendenti molto molto interessanti con i loro soprattutto remix, come anche poi diceva l'articolo. Bene, noi siamo arrivati alla fine di Cult News. Come ultimo brano ci ascoltiamo Carla Dal Forno, che aprirà questa sera insieme alla Roxanne ed altri artisti nella line up la serata di preview del Robot Festival. Questo è Drip Drop e anche quest'album insomma è molto molto interessante. Io vi saluto e mi raccomando di continuare a seguirci, continuare ad andare su Spreaker. Sono in ritardo a caricare la puntata della scorsa settimana, chiedo perdono, adesso piano piano riprendiamo il ritmo. Partecipate al nostro gioco della parola del mese, lo ricordo è Anello, e ci sentiamo la prossima settimana. Buon weekend a tutti, ciao!

0: Amanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
1: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
0: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
0: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

E buongiorno a tutti per la ritrovata trasmissione Jazz Live, la cronica del jazz con diversi flash su momenti, musicisti, festival e quant'altro. Chi ci segue sa perfettamente che noi siamo affratellati sia con il Torino Jazz Festival, il Torino Jazz, il club di Ferrara, ma anche col Jazz Festival, quindi seguiremo entrambe le manifestazioni. Ma oggi siamo in edizione speciale perché abbiamo al mixer la regia Andrea, che se ringraziamo. Io sono qua a parlarvi da Bologna, ma il nostro inviato speciale questa volta è William Piana, che è a Ferrara, e a Ferrara perché c'è la conferenza stampa che appunto presenta la stagione del Torione Jazz, come sempre una stagione molto ricca che nel fine settimana presenta tanti aspetti della musica, sempre di musica di grande qualità, e perciò è un appuntamento sicuramente da non perdere, e quindi aspettiamo a momenti collegamento con William.

0: E come dicevo, siamo appunto in collegamento con Ferrara perché William Piana, l'altro grande speaker di questa trasmissione, questa volta inviato speciale per la conferenza stampa che presenta la stagione del Torrione. Willy, sei in linea?
1: Buongiorno Alfredo, buongiorno.
0: Ma dove ti trovi esattamente?
1: Io mi trovo esattamente all'interno della sala dell'Arengo per anticipare la conferenza stampa. Mi senti bene?
0: Sì, la conferenza stampa che inizierà, sì, ti sento benissimo. La conferenza stampa inizierà circa tra 30 minuti, se non vado errato.
1: Circa, esattamente.
0: Quindi è un'anteprima dell'anteprima.
1: Esattamente, sai che io sono un anticipatore seriale, no? E quindi ho trovato veramente dei complici di cui sono oltre che onorato. Qua al mio fianco ho Francesco Bettini, direttore artistico del Jazz Club Ferrara.
0: Ciao Francesco.
1: E Federico Danneo, ciao, presidente.
0: E ciao, ciao anche il presidente.
1: Allora, diamo la parola a Francesco, così si esercita un po', fa un po' di ruota di riscaldamento. Francesco, allora, si comincia.
2: Allora, cominciamo esattamente tra una settimana e con tutta una serie di iniziative che hanno delle linee guida più o meno consolidate negli anni. Cioè, a parte, diciamo, gli artisti internazionali e nazionali più rilevanti che costituiscono, diciamo, il corpo centrale del palinsesto, e tra cui abbiamo nomi arcinoti e anche, diciamo, un po' meno noti in Italia, ma sicuramente molto noti a livello europeo e internazionale. E poi soprattutto abbiamo le altre linee di programmazione, che sono quelle dove incrociamo collaborazioni con gli storici partner del Jazz Club di Ferrara, in primis il Conservatorio, in cui il Dipartimento Jazz vive all'interno del Torrione, nel senso che ci dividiamo proprio l'ambiente. Loro dal lunedì al giovedì fanno le lezioni di musica d'insieme, tecniche di improvvisazione, combo, che prima metterci quelli, diciamo, per organici più ampi, e noi venerdì, sabato e la domenica facciamo la programmazione. Questa programmazione parte ora e arriva fino a circa metà maggio, con una pausa come tutti gli anni nel periodo, diciamo, a cavallo tra la fine di dicembre e la prima metà di gennaio. Tornando al Conservatorio, questa rassegna, che è una rassegna della rassegna, si chiama Fresh and Bold e mette insieme tutti i progetti nati in seno al Torrione e coordinati ma anche suonati a tutti gli effetti non solo dagli allievi, in alcuni casi anche esclusivamente dai docenti del Conservatorio. Sono quattro appuntamenti: uno con la Big Band, uno con l'Orchestra Creativa, uno con un progetto europeo, diciamo un equivalente all'Erasmus per quello che riguarda i corsi di alta formazione di jazz nel Conservatorio, in cui incroceremo tanti altri ambienti, tanti altri giovani musicisti, spero di ascoltarli interessanti come sempre è avvenuto. E poi la combo, c'è, cioè, il gruppo, il sestetto, diciamo, dei docenti, tra cui abbiamo Marta Raviglia, Daniele Santimone, Fabrizio Puglisi, Alessandro Paternesi, Stefano Segni, Achille Succi, insomma tutti musicisti che nel nostro ambito sono assolutamente noti e sono dei bravissimi docenti. Detto questo, le domeniche sono appannaggio di istantanea, dopo, diciamo, questa prima fase legata al Conservatorio. La prima sarà il 25 di ottobre, dove la Tower Jazz Composer Orchestra fa il concerto dei 10 anni di attività, e le altre sono gestite da questa associazione, da questo collettivo di musicisti di diverse provenienze, sia della musica classica contemporanea che del jazz, che da altri ambiti, vedi elettronica o composizione contemporanea per multimediale, che ne ha più ne metta. E lì tutte le domeniche saranno, diciamo, da loro gestite, con un programma, appunto, una rassegna, la seconda rassegna della rassegna. Per cui il Ferrara in Jazz, diciamo, come zoccolo duro, è quello, appunto, che vi dicevo. Vi dico due o tre highlight a caso.
0: Allora, vai, vai.
2: Dunque, sul versante italiano, stando nel mese di ottobre, vengono presentati due progetti originali relativamente nuovi, nel senso nuovi di fatto. Uno è il quintetto di Roberto Gatto, si chiama Around Miles and Train, con la partecipazione di Pietro Tonolo, e ovviamente, visto che il centennale di queste due figure iconiche del jazz mondiale, era dovuto e doveroso l'omaggio. L'altro è la presentazione del nuovo disco di Francesca Tandoi, una bravissima interprete, pianista e interprete vocale, che viene presentandoci una sorta di showcase del suo ultimo disco, che la vede in compagnia di un quartetto d'archi più sezione ritmica da lei ovviamente completata. Altre cose che mi vengono in mente di livello internazionale, di tournée importanti che toccano i Torioni, direi il 7 novembre, che pur non essendo un venerdì, sabato, domenica, è comunque un prefestivo perché l'Occhio è l'Immacolata Concezione, e con il quartetto di David Douglas che presenta il suo nuovo disco con la formazione completa, tra cui c'è anche Joy Baron, gli appassionati insomma di jazz, di percussioni, non solo di batteria, infatti quella è una decisamente una perla, ma andiamo anche nei territori della musica brasiliana, sia diciamo quella antica in un qualche modo, con il ritorno di una regina della musica del Brasile, là è veramente una star, che è Monica Salmaso con il suo trio, ma anche con il jazz samba dei brasiliani espatriati a New York, di Chico Pinheiro per intendersi, e così via. Quindi diciamo, passando da tanti progetti che hanno a che vedere con il jazz diciamo nostrano di livello, vedesi Fabrizio Bosso anche dicendo, e con artisti internazionali, e tutto in bilico tra cose diciamo più di tradizione, più mainstream, cose più di ricerca, con un larghissimo, e qui concludo, spazio dedicato ai giovani musicisti. Quest'anno ne presenteremo soprattutto in questa fase diverse di formazioni guidate da musicisti diciamo nella generazione i loro 20-30. Mi viene in mente Jacopo Teolis, Rachele Amore, Edoardo Ferri, Nicola Caminiti, che sta a New York da un pezzo, ma è uno giovane che viene con una ritmica newyorkese pazzesca, e tanti altri, perché c'è davvero una sezione, diciamo, chiamiamola Young Jazz, chiamiamola come vogliamo, piuttosto rilevante, che è quella che ovviamente magari fa più fatica ad attrarre pubblico, ma è quella che in realtà dona freschezza all'intero programma.
3: Allora, si parte anche con un nome che sarà un featuring in una formazione che mi pare sia già stata presente al Torrione, stiamo parlando di Greg Osby.
2: Allora, Greg Osby viene, in realtà viene sempre con Florian Arbenz, con cui è una liaison musicale da ormai oltre un ventennio, non con la formazione con cui era venuto in passato, che era un organ trio, ma proprio con sezione ritmica più lui, e verrà poi in un dialogo più intimo con un pianista che noi amiamo molto e che il pubblico del jazz ama molto, perché è proprio una sorta di trade union e anche diciamo, un intellettuale alla storia del jazz, per cui è sempre interessante ascoltarlo perché propone sempre cose e materiali stuzzicanti, e in cui Greg Osby dialogherà in duo appunto con Ethan.
3: Bene, seguiremo il programma, concludo anch'io con intersezione col Bologna Jazz Festival, ovviamente.
2: Eh sì, e poi ne dimenticavo uno molto importante, oltre, vabbè, importantissimo quello del Bologna Jazz Festival, nel senso che è un gemellaggio che esiste da quando esiste il festival, anzi forse dal secondo anno, dal 2007 direi. E, come sapete, il Bologna Jazz Festival è alle porte, comincia a metà ottobre e si concluderà con la fine della prima settimana di novembre, e mette piede anche al Torrione. Diciamo siamo uno dei principali e fondamentali satelliti di questa manifestazione, che è un grandissimo network tra teatri, club, auditorium della città, ma che mette appunto un piedino a Ferrara, un piedino in città metropolitana e in gemellaggio con il festival di Forlì, e quindi insomma Ferrara comunque ha sempre la sua parte rilevante all'interno di questa programmazione.
3: Certo, grazie Francesco.
0: E proponiamo, se è possibile, sì, facciamo uno stacchetto musicale proprio con David Douglas, che abbiamo citato, poi okay, andiamo avanti.
3: Allora, certo,
0: un momento di musica, allora.
3: A tra poco.
0: A tra pochi. Sì.

0: E questo è il gruppo David Douglas con questo tema a segmenti che ricorda forse addirittura i brani brixtoniani degli anni 70 per l'etichettarista. Ma hai altri ospiti, Willy?
1: Sì, ho Federico Dannè qui al mio fianco.
0: Infatti l'aspettavamo al varco.
1: Certo, accompagnato dal suo consueto entusiasmo.
2: Ma quello non può mancare mai.
1: Di concludere con Viva Radio Città Francisco.
2: Certo.
0: Quello
2: certo,
0: è d'obbligo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Francisco, che è sempre vicino a noi in questa, insomma, nelle stagioni del Jazz Club, ma non solo, diciamo, con la vostra programmazione così radiofonica, ma proprio perché noi abbiamo spesso Willy con noi, che insomma ci fa una grande compagnia.
0: Beh, nessuno è perfetto, vero?
2: Sì.
1: Volevi aggiungere anche delle realtà importanti che mi dicevi, di appuntamenti che sono certamente legate a un aspetto artistico e con il jazz, ma che hanno una sensibilità, diciamo, parallela.
2: Beh, allora, noi fare la comunicazione, ne stiamo parlando in questi giorni del jazz, è molto complicato, ma è complicato perché la nostra realtà è una realtà complessa, e quando dico complessa vuol dire che è una realtà che si svolge e va su diverse direzioni, che non sono soltanto, diciamo, il palinsesto, diciamo, del nostro programma musicale, ma ci sono tante altre cose. Quindi c'è la comunità che ruota attorno al Jazz Club, c'è il ristorante, c'è insomma chi ha voglia di stare insieme nelle jam session, perché sì, come prima diceva Francesco, noi siamo molto attenti all'ambito giovanile e alla musica che viene dai giovani, e soprattutto quelli che poi noi saranno il futuro del jazz in Italia e nel mondo, insomma. Quindi abbiamo stabilizzato un po' le jam session, avremo delle giornate, delle serate dove le indicheremo, quindi chi verrà saprà che c'è la jam session, che parte sicuramente, insomma. E questo fa parte di quel progetto che è la borsa di studio Emanuele Rossi, che è una borsa molto importante, che dà la possibilità a 1/2, fino a questo momento abbiamo sempre dato 2 borse di studio ai giovani per andare a Siena Jazz e formarsi e stare in un'accademia di musica e di formazione jazz molto importante. Poi quest'anno, come l'anno scorso, aggiungiamo, diciamo, al programma la collaborazione del gruppo dei 10, che è un gruppo importante che da tanti anni, insomma, sviluppa, diciamo, linee editoriali diverse, ma sempre di grandissima qualità, che incrociano anche sempre un pubblico che non è sempre il nostro, ma altro pubblico. Noi cerchiamo un pubblico globale, cioè
1: nostro obiettivo.
2: È come vedranno gli ascoltatori e le ascoltatrici, il programma è vario, molto vario, tu puoi ascoltare un po' di tutto dentro alla programmazione del Jazz Club. Quindi siamo sempre su questa linea, e poi, come dire, siccome il Jazz Club non è soltanto musica, ma è comunità, è divertimento, è stare insieme, abbiamo anche, come ogni anno, esposizione, diciamo, di arti visive. Quest'anno abbiamo Libero Farnè.
0: Oh, l'amico Libero Farnè.
2: Molto, molto, molto apprezzato, e anche forse quest'anno ci dà anche uno sguardo diverso nel mondo del jazz. Io dico, senza offendere nessuno, io non vorrei, poi tante volte non riusciamo, avere soltanto dentro in questo ambito di esposizioni soltanto immagini di musica, immagini di fotografie, cioè fotografie della musica, dei concerti. Io vorrei qualcosa di più. Certe volte mi spingo a dire: ma perché non riusciamo a mettere insieme il jazz, la musica, con temi sociali, come possono essere la disparità di genere, come possono essere gli sul lavoro, come possa essere la povertà, hai capito? Metterli insieme alla musica è una cosa importante, perché richiama la sensibilità di altre persone che poi casomai passano dal tuo opinione e dicono: ma guarda che posto straordinario che è il nostro.
0: Ma lo fate, dai.
2: Quello che noi, almeno io, finché sarò presidente, non mi stancherò mai di dire: ragazzi, noi dobbiamo aprirci a un mondo, e a volte perché poi è sempre così, non è che parliamo soltanto di noi, in ogni ambito si tende sempre a guardarsi su se stessi senza avere la possibilità di guardare oltre e di vedere casualmente cambiare sguardo, no?
0: Quindi, ecco, tu dicevi...
2: questa è l'importanza della cultura, che non si deve mai chiudere su se stessa.
0: Dicevi l'esposizione di libro Farnet, che tra l'altro, oltre ad aver scritto un libro sul jazz e le arti visive, un libro molto importante, ma è anche un pittore, quindi quel discorso di coniugare forme espressive e creative differenti c'è nell'amico libero.
2: E, guarda, spero di... io non lo conosco personalmente e sono...
0: È un frequentatore del Torrione.
2: Sì. Ma non l'incrocio mai, perché abbiamo orari diversi.
1: Come...
2: A volte io sono di corsa e non incrocio le persone, però insomma, mi fa molto piacere, pur non conoscendo, ho visto insomma qual è il tema e mi piace molto questo taglio di mostre di esposizione che faremo quest'anno.
0: Vorremmo ricordare anche, per chi magari non fu, tra i pochissimi che ancora non conoscono il posto, che il Torrione è un bellissimo torre antica, e dove c'è questa consuetudine davvero lodevole per quanto riguarda il rapporto divertimento, musica, eccetera, che al primo piano si mangia e poi invece al secondo piano quindi c'è, si suona, quindi non si sente rumore di bicchieri, posate o altre cose, che mi sembra una cosa importante.
2: È vero. Poi aspettiamo un giorno che faremo il terzo piano come Ronnie Scott,
1: perché vogliamo arrivare al Ronnie Scott, hai capito?
0: Che delle arti permettendo, però
2: due, noi ne avremo tre di piano. Va bene, insomma, è nell'ottica di apertura totale, di rinnovamento di un patrimonio. Non sa, o abbassare, cioè dipende, però un piano sarebbe bello farlo in più. Va bene.
1: Grazie.
0: Va bene, poi solo augurarvi buona conferenza stampa.
2: Posso aggiungere l'ultima cosa?
0: Aggiungi quello che vuoi.
2: Radio Città Poligra.
0: Ah beh, sì, quello ci vuole.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie, ci vediamo, ciao.
1: Grazie Alfredo.
0: Ciao Willy.
1: Ciao, a presto. Adesso inizia la conferenza stampa. Noi abbiamo anticipato, abbiamo dato la possibilità di fare un po' di prove anche ai nostri protagonisti per questo incontro importante. Io ringrazio Andrea per la regia, ringrazio Matilde per aver organizzato la comunicazione, Francesco e Federico per la disponibilità con Radio Città Fugico da parte del Jazz Club di Ferrara. Grazie Alfredo, a presto allora. Ciao.

Fin qua l'anteprima dell'anteprima della conferenza stampa del Torrione, ma questa puntata ha anche un pensiero, un ricordo, una grande cantante che recentemente ci ha lasciato, Cassandra Wilson, che ritroveremo poi nei esempi musicali, anche nei suoi esordi con i gruppi di Steve Coleman, la Lauren Band Music, e poi come anche solista è una bellissima carriera, una voce laterale, è un po' metallica, intrisa di blues, che davvero ha in qualche modo messo un tassello in più nella storia del canto. Ascoltiamo un momento allora.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.

0: Dunque, 1-2 per ricordare la grande Cassandra Wilson, che ci ha lasciato qualche settimana dietro, appresso. Il primo che abbiamo prima della pubblicità, abbiamo sentito una Cassandra Wilson del 2003 al Northeast Jazz Festival, con questa formazione aveva Marvin Smith alla batteria, ma anche Gregory Mars all'armonica, abbiamo sentito Brandon Ross alla chitarra e Plexico al basso. Mentre il secondo esempio che stiamo ascoltando è quello precedente dell'82, agli albori della sua bellissima carriera, quando venne notata nella sua capacità all'interno del gruppo di Steve Coleman, la sua NBA Music, che pur prendendo le mosse dal grande Miles Davis, poi ha in qualche modo connotato questo genere su un versante da Inner City, piano dal Dirty Dozens, dai gruppi anche rap, e quindi facendo mischiando diverse grammatiche musicali tutte in salsa bop. Una grande invenzione, uno degli altri ultimi grandi elementi che hanno contraddistinto direi un filo del jazz, in cui la Cassandra Wilson insieme a Greg Osby, di cui si parlava per il Torrione, ma anche e in particolare Steve Coleman, hanno costruito. Ma noi non guardiamo solo Ferrara, guardiamo anche Modena, perché c'è questo tra la Via Emilia e il jazz, che fa un po' eco a qualche vecchio nome di Francesco Guccini. Comunque è una cosa che nasce dall'Arci e che vede parte il 26 settembre, quindi parte nella giornata di domani e sabato, al Vibra Club di Modena. Siamo alla sua seconda edizione, quindi a partire dalle 21.30 ci sarà una serata che costruirà un percorso attraverso tre momenti differenti ma accomunati dalla stessa attitudine, cioè ricerca, improvvisazione e contaminazione. E infatti la Legida recita "Quando il jazz incontra il dub". Allora, sempre William Piana, attivissima, è andato ad ascoltare alcuni di questi protagonisti di questo tra la via Emilia e il jazz. Per esempio, aprire la serata di domani saranno in Mind, che è un progetto che arriva da Immagine, dall'islandese, però non l'inglese, l'islandese, e c'è appunto una musica che oltre le sue trame interne è evocativa, immagine, panorami musicali, non solo. È un incontro creativo tra due musicisti che lavorano all'interno dell'ambito sonoro, due creatori di musica, sono Mirko Pedrotti e Manuel Marrocchi, a quale poi sono uniti Massimiliano Milesi e Matteo Giordani. Noi tra questi quattro musicisti abbiamo sentito Mirko Pedrotti, sentiamo l'intervista.
1: È un progetto nato nel 2022 dall'incontro creativo tra Manuel Marrocchi e Mirko Pedrotti. Mirko è qua con noi. Intanto grazie Mirko per la disponibilità e buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitato e contattato.
1: Allora, quando il jazz incontra tutto questo aspetto tra la Via Emilia ed il jazz, che sabato 26 settembre sarà al Vibra Club di Modena ed è una seconda edizione, la vostra proposta, ho già anticipato alcuni aspetti, ma entrando più nel dettaglio, cosa ascolteremo, Mirko?
2: Ascolteremo innanzitutto della musica che è stata curata e scritta e riarrangiata in un momento storico che appunto era quello della famosa pandemia, che tutti noi chiaramente ricordiamo, dove come musicisti, in particolare io e Manuel, visto che la maggior parte dei brani li abbiamo composti e scritti a quattro mani e altri sono stati rielaborati da brani che lui aveva scritto in precedenza, avevamo tantissimo tempo a disposizione, quindi si è verificato quello che è un po' anche un'anomalia nella vita di un musicista, di avere tantissimo tempo e la possibilità da parte nostra di creare e curare questi brani in modo direi anche quasi maniacale, cioè facendoli uscire anche nel dettaglio, nella singola nota, nel singolo suono elettronico, esattamente come li avevamo in testa. E se possibile l'idea era quella di dire: se noi andiamo a un concerto, cosa vorremmo sentire? Vorremmo sentire questo. E così è nato Mind, o Mind, a seconda di come si vuole dire, perché Mind è il nome in islandese, ma gioca sull'ambiguità di Mind, invece, che è un po' una pronuncia inglese che viene naturale ai più, no? Quindi gioca tra l'immagine e la mente.
1: Sì, infatti c'è un etimo molto particolare come immagine sonora. C'è anche un aspetto visivo in tutto ciò.
2: C'è anche un aspetto visivo, infatti è una progettualità che ben si sposa anche ad avere un accompagnamento visual, e questo è un progetto di solito che un po' più ampio, che presentiamo in spazi aperti, no, come piazze, mentre invece nei jazz club o nei luoghi un po' underground, un po' più chiusi, tendiamo a creare un'immagine di suono di tipo compositivo. Quindi è un lavoro, diciamo, su più strati, che crea più ambienti e crea queste, diciamo, queste suggestioni nell'ascoltatore.
1: Le vostre strumentazioni da cosa comprendono?
2: Allora, Manuel si occupa della maggior parte dell'elettronica e quindi ha a disposizione una tastiera che gli permette di suonare sia la parte del basso che del pianoforte e di lanciare tutti i vari campioni e i vari suoni. Io invece mi occupo del vibrafono e ho anch'io una piccola macchinetta con la quale posso aggiungere alla batteria di Daniele Cavalca qualche suono di batteria elettronica e a mia volta lanciare qualche suono. Daniele Cavalca appunto si occupa della batteria e ha la possibilità di lanciare anche lui delle sequenze che abbiamo in alcuni brani, e Massimiliano Milesi invece è la parte, diciamo, forse anche più istintiva del gruppo, perché oltre a fare tutte le parti tematiche col sassofono, ha dalla sua queste grandi praterie distese sulle quali improvvisare e porre quello che è il suo estro e la sua arte nei nostri brani.
1: C'è anche una realtà nell'ispirazione che è legata alla musica classica. Ci puoi dire qualcosa di più?
2: Io e Manuel Marocchi in particolare, anche se è una cosa che accomuna tutti i musicisti, ma quando abbiamo appunto creato questo progetto, noi entrambi arriviamo da studi classici in conservatorio, e quindi in un qualche modo appunto nella scrittura e in questa, diciamo, anche cura del dettaglio tematico, del dettaglio timbrico, il fatto anche di scrivere la parte dei suoni e dell'elettronica dedicata al pezzo, non di aggiungerla in un secondo momento come succede delle volte, quindi una composizione proprio dove ciascun suono, anche quello elettronico, è pensato fin dall'origine, sicuramente è una cosa che ci deriva dalla musica classica, no? E anche la liricità e il fatto di avere dei temi anche molto melodici.
1: Sì, certo. E tutto ciò sarà sabato 26 settembre al Vibra Club di Modena, la seconda edizione tra la Via Emilia ed il jazz. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata e poi a presto. Grazie.
2: Ti ringrazio, Marco. Non vediamo l'ora di suonare, vi aspettiamo. A sabato.

0: Mind on Mind, direi che dall'ascolto si capisce quanto sia evocativo. Una musica, chiaramente, si diceva, c'è anche un'impronta classica, ma ricorda molto anche il progressive, vero Andrea? A me ricordava anche il Crimson, non so se ti ha fatto lo stesso effetto in qualche modo. E beh, insomma, direi che davvero due compositori e musica tutto tondo. Invece poi più avanti c'è un personaggio che gli amanti del jazz ben conoscono, perché è uno dei maggiori sassofonisti jazz italiani, Berzatti, col Wicked Dub, un gruppo, siamo da Pordenone, sia Berzatti che Ubai che vengono da Pordenone, nasce questa collaborazione sul dub, il reggae, dal 2024, e non stupisce i Berzatti, che davvero Berzatti copre un arco di possibilità nella sua musica. Ha fatto, beh, ripetuto anche la Supreme di John Coltrane, e poi ha fatto ha ripreso la chitarra Uccidi i fascisti da Woody Guthrie, e quindi lo troviamo per esempio con le musiche di Zorro, compreso il sergente quello grassone, mi sfugge come si chiama, ma e qui invece lo troviamo in questa situazione in dub, anche Berzatti, Francesco Berzatti, è stato raggiunto dall'implacabile microfono di Willy.
1: Al Vibra Club di Modena, tra la Via Emilia ed il jazz, sabato 26 settembre. Francesco Berzatti è qui con noi. Ben trovato, Francesco.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Grazie della disponibilità per questa presentazione. Allora, intanto siamo già consapevoli della tua realtà di incontro con diverse sonorità, con biografie musicali, con l'elettronica e quant'altro. Come ti cimenterai invece dal dub?
2: Ma allora, guarda, io l'unica esperienza che avevo avuto in merito era quella con il reggae tradizionale, diciamo, quello tutto suonato. Il dub l'avevo sempre ascoltato, però non mi ero mai cimentato con gruppi dub, quindi la prima volta che mi hanno chiamato i Wicked ero anche curioso, in realtà ma come faccio quasi sempre, in maniera molto naturale, io suono quello che sento, improvviso tutto, quindi non ho niente di stabilito, i pezzi li ho ascoltati, ma non, cioè, a parte qualche piccolo raccordo col gruppo, tutto il resto tutto quello che faccio è diverso dal disco ogni volta, perché alla fine è improvviso, quindi mi sento molto a mio agio a suonare in questo modo.
1: Sì, ricordo una volta, tra l'altro, all'Aquila diversi anni fa, che lavoravi sul John Coltrane a Love Supreme vicino a una base elettronica.
2: Certo, ero con Martux, un musicista elettronico. Sì. Io sono uno dei jazzisti molto contaminati, quindi a volte anche criticato, perché poi faccio anche del glam rock, faccio un po', cioè, mi piace la musica, non guardo i paletti e le etichette,
1: no,
2: quindi
1: certo,
2: mi cimento con lo stesso entusiasmo.
1: Certo. Puoi parlare anche della formazione, che tra l'altro sono tuoi corregionali, sono di Pordenone da quel che ho capito.
2: Sì, loro sono di Pordenone, io a Pordenone ho fatto ritorno da pochi anni, a dirti la verità, perché ho abitato a Parigi per 20 anni, prima abitavo a Verona e ancora prima sono stato poi per studi a New York, quindi sono sempre stato via, ho fatto ritorno con la pandemia, sono rientrato a Pordenone e ho avuto modo di conoscere questi ragazzi, insomma ormai siamo tutti grandi, comunque noi siamo sempre ragazzi perché siamo musicisti, quindi l'entusiasmo è quello sempre dei giovani, finché riusciamo a stupirci, secondo me possiamo produrre della bella musica, dopo forse è meglio che cambiamo mestiere, certo. Ma questo è un mio pensiero personale, no? Detto questo, li ho conosciuti e ho visto anche che loro comunque avevano fatto degli album in precedenza che sono anche andati molto bene, perché a Pordenone, oltre alla tradizione punk, Great Complotto, e conosco anche alcuni di loro che poi hanno prodotto i gruppi come che hanno avuto un certo successo, come i Prozac e i Tre Allegri, no? Ecco, oltre a questo c'è comunque una scena anche dub molto importante, perché a Mellow Mood, che tra l'altro abitano vicino a casa mia, che sono un gruppo anche loro di dub molto conosciuto, che hanno molto successo all'estero, quindi c'è anche una scena di questo genere a Pordenone, cose che io ovviamente non sapevo stando sempre via, e quindi mi sono imbattuto in loro grazie al loro invito e grazie anche all'idea di Luca D'Agostino, che è un fotografo e appassionato di musica, che crea, insomma, al quale piace creare questi incontri, inventare queste situazioni, e quindi grazie a lui è nata questa collaborazione, che ha alle spalle, oltre al disco, forse un 3-4 live per adesso, e quindi per me è stato un incontro del tutto naturale. Tra l'altro avevo già avuto modo di conoscere Michela, che è anche un'artista, è molto considerata nel dub, ma lei canta molto benissimo, molto bene anche le canzoni di standard, il rock, il pop, è un artista polivalente, e Max, il suo compagno, che è il dub master di questa formazione. Ecco, grazie a loro poi ho conosciuto anche la ritmica, una ritmica molto, molto potente per quanto riguarda questo genere, e quindi per me è un piacere lavorare con loro.
1: Certo, e l'appuntamento sarà alle 21:30 al Vibra Club di Modena per la seconda edizione tra la Via Emilia ed il Jazz. Berzatti and Wicked Dub, il jazz entra nel dub.

Verdate il Wicked Dub, il jazz entra nel club, infatti qui c'è appunto ormai la teoria è jazz, non è jazz, per me è talmente vetusta che ormai, come dire, bianchi o neri, quelle cose lì, no? Sai, quelle cose che si dicevano 50-60 anni fa e qualcuno continua a ripetere perché, come dire, le fisse non muoiono. Comunque Berzato, ricordiamo, è estremamente eclettico, tra l'altro è sua una bellissima interpretazione di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, per dire il passaggio, se non i classici del bop e altro. Quindi questo è Tra la via Emilia e il jazz, che abbiamo fotografato con queste due interviste di Willie, così abbiamo fotografato anche l'anteprima di una conferenza stampa che sicuramente è in corso a Ferrara, e perciò abbiamo esordito questa nostra trasmissione Jazz Live nel solco della sua tradizione, cioè stare sul pezzo e sulla cronaca. Con questo noi, con ancora qualche nota di Reg Dub e Berzate Wicked Dub, vi salutiamo e l'appuntamento è settimana prossima, sempre a stessa ora, con Willy in studio.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la

0: Acquista la Wine Card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
1: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena.

0: apertura di Hormuz e colloqui sul nucleare. In Yemen invece nessun spiraglio per la democrazia. Combattimenti continuano e contro gli Houthi l'Arabia Saudita prepara una difesa comune con Turchia e Pakistan. 7 persone indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio precipitato 2 giorni fa al Colosseo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto, mentre il sito rimane chiuso, oggi il ministro Giuli incontra i lavoratori. Un tavolo a cui non sono stati invitati i sindacati. Ci vuole scavalcare, dice la CGIL. 12:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Gli Stati Uniti hanno accordato all'Ucraina la produzione di missili di difesa aerea. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un messaggio rivolto alla stampa ucraina al suo rientro a Kiev dagli Stati Uniti. Durante il nostro ultimo incontro, Trump ha dichiarato di aver preso una decisione definitiva dopo molti ripensamenti e che accorderà all'Ucraina le licenze per la produzione di missili Patriot, ha detto Zelensky. Alla promessa della Casa Bianca ora dovranno quindi far seguito le autorizzazioni burocratiche. I presidenti dei due paesi si sono incontrati a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma parallelamente al riarmo, Kiev formalmente persegue anche l'obiettivo di rilanciare il dialogo con Mosca con un nuovo incontro trilaterale a livello tecnico. Kiev è in attesa di proposte da parte americana sulla data. Washington ha suggerito gli Emirati Arabi Uniti come sede. Il tema di un nuovo incontro è tornato all'ordine del giorno dopo le visite degli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev all'inizio di settembre. Nella notte intanto ci sono stati nuovi attacchi aerei incrociati, ci sono morti e feriti da entrambe le parti, a Kiev e Odessa colpiti edifici residenziali, nel mirino anche infrastrutture energetiche che hanno causato blackout in tutto il paese. In Russia colpita una raffineria e uno stabilimento elettronico. Di pace torna a parlare anche Papa Leone XIV, che questa mattina è atterrato a Parigi. Il suo viaggio apostolico in Francia durerà 4 giorni. Al suo arrivo è stato accolto dal presidente francese Macron. Stasera la giornata si chiuderà con una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Tra i temi già toccati dal pontefice in questo viaggio, anche la crisi migratoria a Ceuta.
1: Je viens en France pour proclamer la paix, sono le prime parole di Leone XIV in francese qualche minuto prima di mettere piede sul suolo della Repubblica laica, unica e indivisibile, accolto alla discesa dell'aereo dal presidente Macron per questa rara e dunque già storica visita di Stato di 4 giorni di un Papa in Francia. L'ultima fu di Papa Ratzinger nel 2008 con presidente Sarkozy e prima solo nel 1980 Papa Wojtyla con Giscard all'Eliseo. Vengo in Francia per proclamare la pace, dunque dichiarazione di intenti, volontà pastorale, volontà politica di questo Papa poliedrico e diplomatico, capace di rimettere la porpora tradizionale bandita da Papa Francesco, ma allo stesso tempo di interpellare l'ipermodernità con una prima enciclica emblematica sull'intelligenza artificiale, di cui riparlerà oggi pomeriggio in un discorso all'UNESCO. Proclamare la pace perché il mondo abbia vita, come recita lo slogan ufficiale, ecumenico quanto polivalente, di questa già roboante visita papale che impazza sulle prime pagine nelle dirette televisive in edizione speciale, nonché nel, come suol dirsi, fervore popolare, con folle oceaniche attese per le messe papali domani alla Place de la Concorde su tutti gli Champs-Élysées, con più di 700.000 persone annunciate, ma poi anche domenica a Lourdes e lunedì alla Cattedrale di Metz, in onore di Robert Schuman, cristiano democratico, padre fondatore della Comunità Europea. Figlia primogenita della Chiesa nella tradizione cristiana e patria della laicità e della separazione definitiva tra lo Stato e la Chiesa, la Francia è storicamente una sfida per il sovrano pontificio. Leone XIV sembra averne ereditato dalla nonna normanna l'esprit de finesse, come quando questa mattina sull'aereo verso Parigi, rivolgendosi ai giornalisti di CNN banditi da Donald Trump, li ha salutati con un tanto mite quanto inequivocabile: sono contento di vedervi tutti qui riuniti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Tra Iran e Stati Uniti si registrano nuovi tentativi di far ripartire il dialogo. A margine di un incontro dell'Assemblea dell'ONU in corso a New York, Teheran avrebbe infatti proposto a Washington un piano di 7 giorni per la tregua che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui approfonditi sul tema sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times è stata implicitamente confermata anche dallo stesso presidente iraniano Pezeshkian, che al Palazzo di Vetro ha discusso con il primo ministro pakistano Sharif dell'avanzamento dei colloqui e ha sottolineato l'importanza di proseguire gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni. Ma se gli incontri diplomatici degli ultimi giorni stanno aprendo qualche nuovo spiraglio verso una prospettiva di tregua in Iran, in Yemen per ora di dialogo non si parla. I combattimenti tra le milizie Houthi e le forze lealiste sostenute dai sauditi continuano. Gli attacchi arrivano a minacciare le basi militari in Arabia Saudita. Dopo aver provato invano a coinvolgere gli Stati Uniti nel conflitto, Riyadh ora ha deciso di rivolgersi ad altri alleati e ha convocato per oggi una riunione con i capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per discutere le modalità di difesa comune sulla base di un accordo comune sottoscritto dai 3 paesi. Agenzie ONU e organizzazioni umanitarie intanto lanciano l'allarme per l'aggravarsi della situazione per la popolazione yemenita, provata anche da un conflitto decennale. Sentiamo Joshua Fairclough, capo missione di Intersos, unica ONG italiana al momento in Yemen.
2: La situazione in Yemen non è buona. Da poco prima del 2015 il paese è in una condizione terribile. Già prima dell'attuale crisi c'erano più di 5 milioni di sfollati interni e 22 milioni di persone, poi 2/3 della popolazione, erano definite persone bisognose, quindi necessitavano un aiuto umanitario. Oltretutto, per gli incredibili eventi delle ultime settimane, si sono visti spostamenti di massa dalle zone costiere occidentali e dalle altre aree del fronte. La situazione che vediamo sul campo è davvero difficile dal punto di vista degli bisogni umanitari. Le persone in fuga dalla costa occidentale sono, ad oggi, 130.000, inclusi oltre 3.000 yemeniti che hanno attraversato il mare per andare in Gibuti. Molti yemeniti vanno nei campi profughi senza niente o arrivano in posti che non sono pronti per loro. Non hanno nessun accesso a cibo, acqua pulita e trattamenti sanitari. In molti casi non hanno nemmeno il denaro per comprare queste cose. Quindi, se si aggiunge tutto ciò alla cronica mancanza di fondi per lo Stato stesso, è veramente una situazione terribile. Siamo di base ad Aden. Abbiamo visto moltissimi sfollati interni arrivare qui dallo stretto di Bab al-Mandab e dalla costa occidentale, perché sono più vicini alla capitale e più lontani dal pericolo. Penso di non aver mai visto negli anni precedenti questo tipo di incidente umanitario dovuto alla mancanza di fondi che preesisteva a questa crisi. Il governo è sotto pressione. Le organizzazioni internazionali sono sotto pressione. Tutti sono sotto pressione. È una ricetta per una crisi umanitaria che speriamo non si prolunghi, ma che ci aspettiamo continui.
0: Si conclude oggi, nel pomeriggio americano, la visita del presidente Xi Jinping a Washington. Dopo il bilaterale con Trump e la cena di Stato di ieri, oggi il programma prevede un tè alla Casa Bianca e una visita all'archivio di Stato statunitense. Nonostante la pomposa scenografia, l'unico risultato concreto della 2 giorni, ma al di sotto delle aspettative di Pechino, è la proroga fino a gennaio della tregua sui dazi siglata un anno fa. Sul tema dell'intelligenza artificiale, del suo sviluppo e del suo uso, Pechino e Washington restano in aperta competizione, sia sull'opportunità di una maggior regolamentazione, sia sulle scelte strategiche di sviluppo di questa tecnologia. Marco Schiaffino, nostro collaboratore e autore di Doppio Clic.
3: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Andiamo all'Italia. 7 persone sono indagate per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato 2 giorni fa da diversi metri d'altezza al Colosseo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo come atto dovuto. Gli indagati sono i responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico del Colosseo, il delegato per la sicurezza del Ministero della Cultura e i dirigenti delle 2 ditte incaricate dei lavori, quella appaltante e quella in subappalto per cui lavorava Moretti. Intanto anche oggi il Colosseo resterà chiuso. Il ministro della Cultura Giuli nel pomeriggio incontrerà i 160 custodi dell'anfiteatro per assicurarsi, ha fatto sapere, del loro stato emotivo. Una riunione senza mediazioni sindacali che non è piaciuta alla CGIL. Paolo Terrasi, segretario della funzione pubblica CGIL di Roma.
4: Abbiamo appreso dalle nostre RSU e dalle colleghe e dai colleghi che lavorano al Colosseo che è arrivata un'email dove il ministro invitava lavoratrici e lavoratori a un incontro congiuntamente con il direttore del parco archeologico e viene praticamente scavalcato sia le RSU interne che le organizzazioni sindacali. Abbiamo inviato proprio stamattina il nostro nazionale, ha mandato una nota al ministro per chiedere la convocazione di un confronto su queste tematiche.
5: Perché scavalcarvi? Come ve lo spiegate?
4: Un vizio che la controparte di questo governo spesso ha attuato, no?
5: Il ministro Giuli che cosa vorrà dire ai custodi?
4: Questo non lo sappiamo, perché noi con il ministro non siamo riusciti a parlare. Lo apprenderemo dalle lavoratrici e lavoratori, perché dopo l'incontro sicuramente ci chiameranno e ci faranno un resoconto di quello che è stato l'incontro. Però noi ripetiamo, noi anche nei mesi precedenti avevamo denunciato che ad esempio lì si lavora a temperature

Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico

di interesse che sono attorno all'Università di Bologna, c'è la comunità di tutto il personale, quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte

0: vi lasciamo a questa intervista. Prima però vi ricordiamo il titolo dell'ultimo romanzo di Mencarelli, Quattro presunti familiari, edito da Sellerio. Buon ascolto.
1: Qual è lo stereotipo che ti fa più arrabbiare o ti fa più soffrire?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più arrabbiare, diciamo, è quello di chi soffre una particolare condizione psicologica e per questo dà prova costante di inaffidabilità, quando non è così. Anzi, la persona con disturbo psichico è una persona spesso addirittura, rispetto a chi è normoriferito, uso questo termine forse in maniera un po' fuori luogo, però è spesso addirittura più preciso, e spesso si pone il problema della precisione come un problema, nel mio caso preciso, in modo maniacale. Quindi quest'idea dell'inaffidabilità, per quello che, per quanto riguarda, diciamo, lo stereotipo che mi fa arrabbiare di più.
1: Scusa Daniele, ma è uno stereotipo che tu hai sentito anche su di te, oppure è uno stereotipo, diciamo, che tu lo vedi proiettato in molte persone?
2: Ma io l'ho vissuto anche su di me, nel mondo del lavoro, tutte le volte in cui emergeva il mio quadro psicologico, ma parlo soprattutto di quando ero giovane, quindi tra i 20 e i 30 anni, e sono passati 20 anni, e succedeva che appunto questo creasse attorno a me quest'aurea di persona che chiede comunque un controllo, perché appunto rischia di essere per la sua condizione inaffidabile. E sì, l'ho vissuta e la vedo ancora spesso mettere in atto.
1: E c'è qualche stereotipo che, oltre a farti arrabbiare, ti ha fatto anche soffrire?
2: Ma sì, senz'altro, lo stereotipo che la persona con un disturbo psichico sia per automatismo e anche violenta, ecco, anche sempre e comunque fuori controllo. Allora, l'idea che in una fase acuta uno possa avere un momento di scarso controllo è un discorso, ma l'idea che ci sia sempre questo pericolo è una cosa che mi ha fatto molto soffrire, perché non è vero in generale, e questo in alcuni momenti, appunto, della persona che vive un disagio psicologico come una persona costantemente fuori controllo sino alla violenza, spesso è quanto di più sbagliato. Chi soffre un disturbo psicologico ha un solo grande nemico, che è se stesso.

0: In una intervista che ti hanno fatto, tu hai detto a questo proposito una cosa che mi è rimasta molto impressa. Mi hai detto che tu in realtà puoi avere più paura di una persona che non conosce il suo lato oscuro, il suo lato magari cattivo, piuttosto di chi ha un disturbo e che quindi deve vedere in faccia, il problema che ha.
1: Sì, devo dire che a 51 anni, se devo fare un resoconto delle persone più, uso un termine brutto, ma lo uso, le persone più malate che io abbia mai incontrato non sono persone che ho incontrato dentro tutti quei centri predisposti alla cura mentale, persone inconsapevoli e mai diagnosticate, che proprio per questo mi hanno terrorizzato, perché chi ammette a se stesso, al mondo, di avere un problema, ci lavora sopra e che sa che con quel problema convivrà, è comunque una persona che inizia senza mai finirlo, comunque un percorso di conoscenza e autoconoscenza. Mentre chi non lo ammette, innanzitutto spesso proprio perché non vuole ammetterlo, perché magari ha un tabù nei confronti del disturbo psichico e quindi non riesce ad ammetterlo, è quello che poi, gioco forza, anche incancrenisce certe caratteristiche. E quindi lo ribadisco, le persone che mi hanno fatto più paura, che mi hanno più spaventato, spesso sconvolto, sono persone che non ho incontrato in centri di cura o che si dichiaravano malati mentali, proprio senza ombra di dubbio.
2: A me piace molto leggere, quindi ho letto diversi tuoi libri e sono tutti molto interessanti perché si sente che li hai scritti facendo riferimento a delle esperienze che hai vissuto tu. Volevo chiederti, scrivere ti ha portato un benessere? Visto che comunque hai già un'età in cui si fanno un po' di conti con la vita, che cosa si è raggiunto, lo scrivere ti ha aiutato a stare bene?
1: Questa per me è una domanda sempre molto difficile, perché io ho sempre sentito la scrittura come un gesto rivolto a qualcun altro. Non sono mai passato per una forma di scrittura diaristica, cioè nel senso quando e poi quando ho detto bene, voglio tentare di capire se anch'io ho questa capacità di scrivere, e l'ho subito sentita come qualcosa che dedicavo a qualcun altro. Però non posso non dire che la scrittura, il sogno della scrittura, il progetto, la pratica, il lavoro attorno alla scrittura è quello che ha orientato tutta la mia vita. Dal primo treno che ho preso a 17 anni, la mia vita è stata mossa sin da ragazzo dalla scrittura. Quello che ha lenito veramente poi la mia condizione è stata, da lettore e poi da scrittore con gli incontri, vedere che quando tutto diventa plurale, quando iniziamo a usare il noi, che sia per un disturbo psichico, che sia per un genocidio, che sia per tutto quello che riguarda l'umanità, nel momento in cui si diventa plurali e non ci si sente più soli, questa è la grande vittoria. Come dentro Psicoradio, come io 30 anni fa, quando ho iniziato a conoscere dei ragazzi che scrivevano come me, che sono diventati grandi poeti e che sentivano la vita per come la sentivo io. Quindi non riesco a vedere la mia vita sottratta alla scrittura e viceversa.

0: È la voce di Daniele Mencarelli, poeta, scrittore e amico di Psicoradio, intervistato dalla nostra direttrice Cristina Lasagni e da Barbara.
1: Barbara, qual è lo stereotipo che a te ha fatto più male o continua ancora a farti male?
2: Allora, lo stereotipo che mi fa più male è essere riconosciuta come la mia malattia. Io posso fare qualsiasi cosa. Sono riuscita a trovare finalmente un buon equilibrio psichico. Ho trovato una terapia con cui mi trovo bene, riesco a fare diverse cose. Ma c'è sempre, come dicevi anche tu, Daniele, prima, il sospetto che il pazzo non riesca a fare tutto quello che fanno le persone normali. E quindi questo mi fa soffrire un pochino, e quindi tendo sempre a evitare di spiegare che sono una malata psichica. Lo dico, però proprio esattamente il tipo di diagnosi magari lo tengo un pochino più nascosto.
3: E nella prima parte della tua risposta dici poi tutti quelli che riducono la mia vita, la mia esistenza, quello che so fare, amare, costruire, anche fallire, ci mancherebbe, ma tutto lo sovrappongono con che cosa? Quell'elemento patologico che evidentemente è una piccola parte di quello che sono io, perché poi certe possibilità, certe capacità non stanno a guardare il disturbo psichico. Una persona che sa amare tanto non è classificabile a partire da una disfunzione, da una disabilità, da una malattia, da un disturbo, li metto dentro tutti. Cioè, veramente il rischio è proprio questo, è l'appiattimento dentro un enorme casellario dove perdiamo una dimensione, dove siamo veramente a due dimensioni, come su un foglio. Invece no, invece nessuno di noi è, ringraziando il cielo, e soltanto la patologia che ha, è un mondo che convive, si confronta e ogni tanto patisce certe caratteristiche, ma che poi ha tanto altro da dare, spesso molto più di chi appunto non si è mai guardato allo specchio. Quindi ti capisco perfettamente questa cosa.
2: Ultimamente ho spiegato spesso che cos'è Psicoradio e perché ti fa stare bene. E si meravigliano sempre quando scoprono che la redazione è fatta da persone con un disagio psichico. Però la radio ha fatto 1000 puntate, la redazione è sempre in movimento e cambia continuamente, e quindi anche le competenze variano. Vuol dire che comunque qualcosa funziona, e quindi del bene lo fa, anche senza le medicine e la terapia.
3: Ma sì, no, ma poi ecco, introduci un altro argomento fondamentale, poi, e qua ritorniamo, per me è stata la scrittura, ma poi è una persona che ha certe caratteristiche psicologiche, che vive con un disturbo, e magari questa persona non ci riesce mai da sola in una fase della sua vita perché sta in crisi. Se tu non gli offri la possibilità di avere un obiettivo, un progetto, qui entra in campo, dovrebbe entrare in campo l'istituzione, la comunità, e la comunità non intesa come luogo, ma proprio come concetto sociale. Cioè, poi se uno ha un obiettivo, se uno sente di essere utile dentro qualcosa di più grande, sente di fare la sua parte, cavolo, è già fatto un passo oltre la crisi. Cioè, io per esempio lo dico, non ne faccio certo un mistero, io li sto attraversando ciclicamente periodi di grande fatica psicologica, e per me il lavoro, nel mio caso la scrittura, è il luogo dove in qualche maniera io esco da me stesso e mi rimetto nella condizione di essere proprio operativo, ma operativo nel senso di non finire in quello stato terribile di pensare solo al fatto che sto male. No, sto male, ma riesco comunque a lavorare, e lavorare mi tira fuori dallo stare male, mi fa stare meglio. Mettere tutti nella condizione, appunto, di stare meglio attraverso un obiettivo, dovrebbe essere questa la grande finalità d'un'istituzione che si metta al servizio di chi ha un problema, non solo d'ordine psicologico.
1: Scusa, lo diceva un grandissimo psichiatra, che era Sergio Piro, che in un testo che ha scritto diceva proprio: se una persona che soffre di una malattia o di un disturbo vive da solo, questo disturbo si gonfia, diventa come un lievito che si gonfia e diventa l'unica cosa che lui percepisce. Se invece è con qualcuno, tutto cambia.

0: tu ti sei spesso interrogato sul senso che abbiamo nella vita, su che senso ha la vita, no? E hai detto in una citazione: siamo tutti, io non so parlare romano, è comunque il concetto è siamo tutti equilibristi che da un momento all'altro uno smette di respirare e li infilano dentro una bara come se niente fosse.
1: Siamo tutti equilibristi, siamo come piume, basta uno sputo di vento a portarci via, questa la verità è questa.
0: A questo punto, a questa, in Cile direbbe a questa altura, a questo punto così alto, che senso hai trovato in una vita che è stata molto variegata, molto piena, piena anche di belle cose, belle produzioni, belle, una vita piena? Che senso hai trovato?
1: Parto da un presupposto che l'affermazione da scrittore, che tutto quello che ho fatto non mi ha sollevato, non mi ha tolto dalla mia natura, che continua a essere quella di una persona estremamente fragile che vive in modo molto particolare la vita. E questo inizialmente è stato terribile da accettare, poi paradossalmente mi ha fatto per la prima volta avere quasi, non dico rispetto, ma tutto sommato avere un po' di tenerezza verso quello che sono, perché ecco, non mi cambio, non mi cambia l'affermazione artistica, non mi cambia l'affermazione sociale, non è quello. La cosa che veramente nel costante tentativo di un equilibrio da trovare, un giorno ce l'ho un po' di più, un giorno un po' di meno, un giorno per niente, e io ritorno a quello che un individuo costruisce e attorno alle proprie passioni e che fa da contrappeso a qualsiasi altra cosa. Per me sono non tanto i libri che ho fatto, perché poi per me il passato vale sempre poco, ma l'idea di avere ancora un libro da scrivere, di avere ancora un incontro da fare, quindi il fatto che c'è ancora un impegno da rispettare, questo mi salva. Quello che terrorizza è una parola, mi viene in mente una ragazza che ho conosciuto un paio d'anni fa in una comunità e l'ho detto con occhi che non dimenticherò mai: quello che terrorizza è il vuoto. Per fortuna io sento ancora di dover fare tanto, quindi è sempre un pensare al presente e al futuro, mi salva questo.
0: Grazie moltissimo Daniele, grazie. Ma davvero
1: grazie a voi, grazie. Ormai lo sapete voi di Psicoradio, per me siete amici, parlo sempre di voi, vi conoscono tutti ormai, perché siete una realtà che appunto ha fatto grandi cose. Vi auguro, come per ogni amico, 100 di questi giorni.

vi lasciamo alla nostra rubrica di cinema. E a proposito di cinema, Daniele Mencarelli è stato ospite alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia perché c'è stata la presentazione del film Fame d'Aria, diretto da Giuseppe Bonito, tratto dal libro omonimo di Daniele Mencarelli. Restate con noi per la rubrica di psicocritica cinematografica.

Parcheggio di paura è un film uscito nel 1996 con Edward Norton e Richard Gere, regia di Gregory Hobbit. Quando alla fine degli anni 90 ancora andavo al cinema in centro con mia sorella e i miei amici, ci sono stati diversi film che mi hanno colpito. Parcheggio di paura è uno di questi.

0: La storia mi ha davvero appassionato e il finale mi ha totalmente spiazzato. Siamo in una città americana. L'arcivescovo viene ucciso brutalmente e della sua morte viene accusato un giovane, timido e introverso, interno all'ambiente della curia. È un caso di alto profilo e uno dei migliori avvocati del momento, interpretato da Richard Gere, ottiene la difesa del ragazzo, interpretato da Edward Norton.
1: Tu devi solo sembrare innocente.
2: Ma io sono innocente.
1: Ecco, devi sembrare proprio così. Ricordatene, guardati allo specchio se ti serve.
3: Anche quando si tratta di un omicidio.
2: C'era qualcun altro in quella stanza.
1: C'era una terza persona.
4: È la peggiore storia che abbia mai sentito.
1: Ma noi la racconteremo.
0: I peccati nascosti dell'arcivescovo vengono alla luce e l'avvocato cerca di utilizzarli per salvare il suo cliente. Il colpo di scena rivela che il giovane sotto accusa nasconde una doppia personalità e a prevalere dentro di lui è proprio il suo lato crudele. Io e mia sorella siamo rimasti a vedere il film in sala una seconda volta e durante la pausa abbiamo parlato tra di noi di come Edward Norton fosse un interprete perfetto per questo personaggio nella doppia personalità, ingannando il suo stesso avvocato. Così facendo però abbiamo spoilerato alla grande il film agli spettatori che stavano entrando, ma senza rendercene conto però.

0: Allora il film mi era piaciuto molto. Ora però, dopo il mio lavoro a Psicoradio, provo un sentimento di fastidio nel riconoscere nel film, come spesso accade anche nelle serie TV, uno stereotipo da respingere. Ho capito che il problema della personalità multipla è molto complicato. È sbagliato continuare a proporre lo stereotipo che lega il disturbo psichico alla violenza e agli atti criminali. Il fatto che una persona conviva con più personalità dentro di sé non lo trasforma in un criminale. Raccontandolo continuamente nel modo sbagliato, si aumentano le idee errate e pericolose nell'opinione pubblica. Un mito da sfatare.
1: Adesso, in conclusione, vi leggiamo un estratto della definizione di disturbo dissociativo dell'identità, preso dal DSM-5, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Questa versione del DSM è stata revisionata nel 2022. Il disturbo dissociativo dell'identità, precedentemente chiamato disturbo da personalità multipla, è un tipo di disturbo dissociativo caratterizzato da due o più stati di personalità, anche chiamati alter, stati del sé o identità, che si alternano. Il disturbo comprende l'incapacità di ricordare eventi quotidiani, importanti informazioni personali e o eventi traumatici o stressanti, e tutto ciò non è coerente con la normale dimenticanza. Le persone colpite possono sperimentare improvvise discontinuità intrusive nel linguaggio, nell'affettività e nel comportamento. La causa più comune è un trauma infantile schiacciante.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30.
4: Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni Agiop e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad Agiop Ricerca. Scopri come donare su agiop.org.
7: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it. Opera Aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali, dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura.

dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it. Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato. Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare. Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division per finire il DJ set di Piertosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm. Torna Closer, dentro il reportage. L'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: ventunesimo minuto di gioco,
1: anzi Enrico, sì, per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, è il trentesimo
0: minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero sempre per la Juventus. Linea Cioppi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
3: Eccoci qua, ben trovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è Scusa Mary, oggi in compagnia mia, Roberto Raspadori, ma anche di Piero Di Domenico e anche, incredibilmente, in carne ed ossa, anche Stefano Ugolini. Però non si sente. No, devi accendere il bottone forse. Prova a accendere. Non era acceso il bottone, è acceso. E però non va, non so perché. Un attimo che proviamo a ripristinare il collegamento.

0: Eccoci qua, pronto?
1: Eh sì.
0: Adesso sì.
1: Eh no, qui si voleva far
2: zittire. Buon pomeriggio.
1: Oh, sì. Si voleva far zittire Stefano perché è una voce scomoda, non diciamolo, no? Oggi non le manderà a dire, quindi.
0: C'era un tasto nascosto.
1: Una sorta di censura preventiva, ma noi nessuno, capito? Nessuno mette il bavaglio, eh?
0: Esatto. Allora.
1: Allora, cominciamo dalla notizia del giorno, la più importante notizia, credo, a livello internazionale, questa proposta del primo ministro inglese Burnham di finalmente far rientrare la birra negli stadi inglesi. Credo che sia una misura democratica, di salute pubblica, e complimenti, perché ci voleva un leader laburista per riportare la birra negli stadi. Non sarà un provvedimento semplice, la polizia ha già detto che si opporrà, un'idea irresponsabile, quindi il Regno Unito è diviso. Ricordiamo che da 41 anni manca la birra.
0: Addirittura.
1: 41 anni sono tanti, eh? Cioè, insomma, i tifosi sono in sofferenza. E vedremo, questo è un braccio di ferro da cui chiaramente, insomma, che poi avrà delle ripercussioni,
0: sì.
1: Non da poco.
0: E vabbè, invece
1: questa è una copertina inevitabile.
0: Assolutamente. Pensavo invece ti riferissi a come grande novità il fatto che è stato convocato Cambiaghi, e non solo è stato convocato, ma è stato
1: convocato Cambiaghi, titolare, inamovibile.
0: Titolare, addirittura stasera contro il Belgio nella National League.
1: Esatto. Sì, sì. Titolarissimo ormai, cioè, quindi bravo Cambiaghi, invece Pessina in tribuna.
0: Beh, buona grazia che l'hanno convocato. Vabbè,
1: in tribuna, no, perché sai, in Bologna quando si parla di portieri bisogna stare un po' attenti di questi tempi.
0: Sì, esatto, non è
1: quindi
0: un momento molto felice.
1: In campo non ci sarà nemmeno Teate, che è convocato ma non è nell'undici titolare.
0: Meglio che non rischi di farsi male.
1: Poi magari entrerà, ecco, però al momento non c'è, cioè non c'è, nel senso che è in panchina, e c'è molta attesa, inutile nasconderselo.
0: Io francamente non spero neanche se giocare stasera o domani, però...
2: È vero, confermo. No, c'è molta attesa perché paradossalmente tutti stanno aspettando con un forcone bello cattivo il Mancini, perché per un motivo o per l'altro hanno una scelta che non è stata condivisa tantissimo, soprattutto per come è finita l'esperienza precedente, e quindi un po', insomma, siamo in quella situazione un po' del marito che si evira per fare dispetto alla moglie,
0: sì,
2: se va male alla nazionale, quindi, perché sarebbe anche il caso prossimamente magari di un mondiale farlo, quindi
1: ma sai, quello è un fatto statistico, cioè prima o poi per la legge dei grandi numeri toccherà ritornare, soprattutto quando si arriverà a 80 squadre, perché ormai quello è
2: il
1: percorso, è chiaro che lì magari ce la fai, ecco, però no, comunque

0: è un po' una panacea, anche, anche per il Bologna forse, che così a modo un attimo di, anche se molti giocatori poi non ci sono perché sono convocati nelle varie nazionali.
1: Sì, lo, se vuoi le ricordiamo, tra Under 21 e nazionali, Alassan, Cambiaghi, Ferguson, Happonen, Hegem, Helland, Holm, Libram, Bangula, Pessine e Teate.
0: Sì, ecco.
1: Quelli che non ci sono, ecco.
0: Quando fanno la partitella voglio vedere chi mette in difesa, perché c'è rimasto...
2: Ma infatti sentivo ieri sera che c'era in programma un amichevole in settimana, però con l'Under 21... con la primavera e poi pensavano la prossima settimana di trovare una squadra dilettante qui della zona per fare un'altra amichevole, però fra prima squadra e primavera fanno fatica a fare 11 contro 11, perché quindi sono anche lì il povero Paladino fa un po' fatica a mettere in piedi una situazione che possa dargli poi i frutti alla ripresa del campionato, dove poi ci arriveremo. Vai a giocare a Lecce, che insomma in questo momento è una squadra del tuo campionato,
0: esatto.
2: Inequivocabilmente.
0: Esatto. E come l'hai visto, diciamo così, il subentro di Paladino a Tedesco?
2: Oddio, in tre giorni cosa poteva fare? Cioè, i giocatori
0: come scelta della società, più che altro. Ecco.
2: E poi sai, hai, essendo, come dicevamo sempre noi, il calcio, lo sport per antonomasia degli episodi, l'episodio del gol che hai preso cambia tutto, anche perché ho anche la sensazione che questa sia una squadra che al momento abbia una scimmia addosso importante, quindi

0: Lui è di origine campana, vai a allenare il Napoli, arrivi dopo uno che ha
1: Sì.
0: fatto male, cioè.
1: Cioè, come ipotesi, poi è chiaro, magari Allegri resterà altri 10 anni, con De Laurentiis non credo, però vabbè, comunque vediamo. Però credo che quello, insomma, poi alla fine, oh, Pallardino io credo sia un buon allenatore, è chiaro che poi bisogna anche creare le basi perché possa lavorare bene, perché altrimenti stiamo parlando di...

J-Set tra dub e reggae. Tra l'altro volevo dirvi che se siete interessati a questo concerto che si svolgerà domani a Modena al Vibra, attraverso il 333-180-9494 potete vincere 2 biglietti, uno a messaggio. Basta che mettete nel corpo SMS il vostro nome e cognome e potete vincere un biglietto, i primi 2. E si aggiudicheranno quindi i 2 biglietti, uno per ogni SMS, diciamo così, 333-180-9494. Tra l'altro sentiremo attraverso un'intervista Max Picozzi di Wicked Dub Division, uno dei gruppi interessati di questo concerto. Andiamo ad incominciare. 2 giorni fa è stata la ricorrenza del 100° anniversario della nascita di John Coltrane, grandissimo musicista jazz e anche grandissimo artista in generale del Novecento, e vogliamo incominciare pagando tributo a lui. E non voglio raccontare tantissimo di John Coltrane, comunque i problemi di tossicodipendenza poi risolti, e uno spirito creativo legato anche alla spiritualità, al misticismo, ma anche alla grande volontà di ampliare gli orizzonti musicali. Questa è stata la sua carriera, soprattutto la sua carriera purtroppo piuttosto breve. È scomparso nel 1967 a 41 anni non ancora compiuti, e lasciando comunque un testamento musicale e spirituale di primo ordine. Incominciamo con una delle sue cose più poetiche, a mio avviso, una traccia che porta il nome della sua prima moglie, in questa registrazione live dell'ottobre del 1963 a Stoccolma. Era il 22 ottobre. Questa è Naima, quindi centenario della nascita di John Coltrane.

lo spettacolare quartetto di John Coltrane a Stoccolma nell'autunno del 1963, la sezione ritmica di Elvin Jones alla batteria, Jimmy Garrison al basso, McCoy Tyner al piano e poi il sax immortale di Coltrane. Questa è Naima. Vediamo cosa succede in termini musicali quest'oggi in città e in altre zone raggiunte dal nostro segnale, e per città intendo ovviamente Bologna. Qui a Bologna al Pontelungo Summer Festival di Via Gucchi, il set Tech House di Victor Seffer, alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro di Via Sante Vincenzi lo Sbadam Festival con le esibizioni di Mattia Elmi, Nick Albano, grazie per la bella presenza, a tra poco Maddy Warris, applausi post atterraggio, son alle Briches e tra l'altro altri gruppi. Al Freak Out di Via Zago il concerto Power Pop e Glam dei Brower, presentato da El Nation. Al Test in Villa Turi a Viale Carducci il duo acustico Soul Blues di Bea Lenzini e Pier Perrella. Allo Sghetto di Via Zago il jazz del venerdì con Will Bernard e gli Smooth Elevator e la jam a seguire. A Efesto House in Via di Castiglione i bolognesi fondati nel 2019 Chiscia. Alla Casa di Quartiere Ruosi di Via Castelmerlo cantautorato rock dalle Marche con Capabro. Porta Portello di Via Pietralata i concerti di Mezzanera, Baltimora e Eyes to be Quiet. A Palazzo Renzo, in pieno centro, in Piazza Renzo, una preview del Robot Festival, festival interessantissimo di musica elettronica, con Carla Dal Forno, Anna Roxanne, Jure, Kratu e Memory, a.k.a. Uovo e Sam Ruffillo. A Villa Pini, in Via del Carpentiere, i concerti di Allerta e Garda 1990. Villa Angeletti, Via Carracci, ancora live con Triflusso, D-Dave e Chelevra. Al Tank di Via Zago invece è una serata dedicata alle traiettorie contemporanee del post-punk tra dark wave, industrial, EBM e shoegaze, con gli italiani The Spoiled, i francesi da Parigi Crush of Souls e i bolognesi, il duo bolognese nato nel 2025 Beat Wave. Al Locomotive di Via Serlio invece è Emilio Clementi e Corrado Nuccini in Pompeo di Andrea Pazienza. E a Dumbo di Via Casarini il concerto del duo cantautorale Duo Bucolico è formato da Daniele Maggioli e Antonio Ramberti. E al Bravo Caffè di Via Mascarella il jazz del Davide Ricci Quintet, al Cortile delle Colonne in Via Nosadella il concerto Manouche, quindi di jazz gitano dei Savà Manouche, al Circolo Ex di Via di Corticella i concerti punk di Snuff e Shitty Life, all'Alchemica di Via dei Lapidari che è un locale con sale prove dedito per lo più a heavy metal e hard rock, invece questa sera una serata dedicata alla musica dei Police con un trio locale che suona la musica dei Police, e cioè Roiatti Conti Fanton. A Ex Centrale di Via di Corticella è una serata all'insegna della musica punk, da Alicante gli Amando a Giulia, e ad accompagnarli Pillo e Panchinari, Bis Wax Band e Pancarre. Ex Dinamo di Via Indipendenza, serata chiamata October Vets, e c'è il country e la musica folk americana di Emir and his band. Alla Cantina Bentivoglio di Via Mascarella ancora jazz con Ada Flocco e Saverio Zurra. Frida nel Parco in Montagnola, Omnes Generazione, live DJ set tra Opera Sacra e Dance Anni 2000 a cura di Silvia Dragoneri, a.k.a. tua sorella minore. E chiudiamo con una segnalazione su Modena, dove è di scena il Dig Festival, festival del giornalismo investigativo. Ci sono anche delle emanazioni musicali e questa sera alla chiesa di San Carlo, in via San Carlo, c'è Laura Agnus Dei, i Mai Mai Mai e Crano. Abbiamo chiuso le segnalazioni
per ciò che riguarda la musica di oggi in città e in regione. Andiamo avanti con uno dei maestri di Coltrane, uno dei grandi sassofonisti dell'era pre-bebop, insieme a Lester Young, e cioè Coleman Hawkins, detto Hawk. Un disco su Impulse dedicato alla musica brasiliana, e quindi questa è la versione di Coleman Hawkins di I Remember You.

dopo il notiziario di Popolare Network alle 15.30 inoltrate l'intervista con Max Picozzi di Wicked Dub Division, che saranno in scena domani a Modena nell'ambito del concerto tra la Via Emilia e il Jazz. Vediamo che altro succede domani, partendo dal concerto dei Meganoidi da Genova, punk e post-punk, al Ponte Lungo, al Summer Festival in Via Gucchi, al Bravo Caffè di Via Mascarella, Beatrice Della Casa e La Dolce Vita, a Villa Pini, Via del Carpentiere, l'Indie Rock dei Vaeva, mentre al Cortile Caffè di Via Nazario Sauro la rock band dalla bolognina Magenta 9. A Sghetto in Via Zago, funk, soul da DJ Z e Fonzi. Al Gallery 16 di Via Nazario Sauro il rockabilly, rock and roll dei Coffee Killer, e a seguire Due Vecchie Volpi di Radio Città Fucico, Art e Savio con il loro format This Is Pop. Dumbo di Via Casarini, concerto jazz, La Dolce Vita Jazz Quartet con la voce di Valentina Mattarozzi, la serata si chiama Jazz Room. A Porta Pratello in Via Pietralata invece concerti di Giovanni, Social Tedio, Luchino Luce, mentre all'Alchemica di Via dei Lapidari concerti di Frida, Goodbye Neverland, The Amnesia e IPMM. A Teatro Manzoni in Via dei Monari la seratona, il concerto di Yuri Kane in The Passion of Octavius Catto, serata con Kane al pianoforte e organo Fener, guida una formazione tra l'altro che si esibisce insieme al coro del Teatro Comunale e l'orchestra del Teatro Comunale. Veramente seratone per amanti del jazz. Al Mambo di via Don Minzoni, secondo appuntamento della stagione di Angelica con i concerti di Agnese Toniutti e Chiara Saccone e Deborah Walker. Alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella, Jacopo Salieri Trio. Al Locomotive di via Serlio Racines, un duo formato da Rocheia e Anissa che presenta il loro disco, è un duo elettronico intitolato Arillos Mennar. A Frida nel Parco in Montagnola, concerto esibizione di flamenco Amigos Flamengo. Ai Giardini Parker Lennon il concerto tra punk e sonorità techno e psicodelia e attivismo queer delle Fucsia. E ancora qualche segnalazione al Circolo Arci Bolognesi a Ferrara in piazzetta San Nicolò, il concerto cantautorale legato a comunque ai suoni americani e country di Micah P. Inson, mentre come vi dicevo ne parleremo tra poco al Vibra di Modena via 4 novembre tra la Via Emilia e il Jazz, seratone con il concerto dei Mind, Wicked Dub Division e Francesco Berzatti e il mio DJ set. Abbiamo concluso anche per ciò che riguarda venerdì, scusatemi, sabato, domenica c'è qualcosina ma non molto. Io vado avanti con Pharoah Sanders e la voce di Leon Thomas in questa classica The Creator Has a Master Plan.

ciò che riguarda domenica, poche segnalazioni al Bravo Caffè di via Mascarella, Simona Molinari, a Frida nel Parco in Montagnola, i concerti di Alice Sala, Giovanni Mazzanti e Tarantargia, all'Alchemica di via dei Lapidari, il concerto di Crystal Lake, mentre è all'interno del Dig Festival a Modena, nella chiesa di San Carlo, nella giornata conclusiva il concerto del trio multiculturale e l'Antidot, formato da Bijan Kemirani alle percussioni, Rami Khalife al piano e Redi Asa al cello. Tra non molto ascolteremo la voce di Max Picozzi di Wicked Dub Division, dub trio dal Friuli, per parlare della serata di domani a Modena del Vibra, che divideranno con un gruppo che si chiama Mind. Il nome del gruppo viene da un termine islandese che significa immagine, ed effettivamente l'idea alla base dell'ensemble è reinterpretare e ridefinire i contorni del jazz contemporaneo attraverso l'incrocio tra elettronica, improvvisazione e strumenti acustici. Il gruppo nasce nel 22 dalla collaborazione di Manuel Marocchi, Keystation and Electronics, Mirko Pedrotti, Vibes e Synth, e poi in seguito sono entrati Massimiliano Milesi a tenor sax e synth e Matteo Giordani alla batteria e anche effetti elettronici. Quattro personalità differenti unite in un organismo musicale dinamico nel quale il jazz dialoga con la ricerca sonora ed elettronica. Ascoltiamo qualcosa quindi dai Mind di scena domani a Modena, questo è Chandra.

Il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e

0: collaborazione con un jazzista, con i Wicked, visto anche il nostro trascorso con la Nordist, che è completamente diverso, però mescolare un po' i generi, renderli più un melting pot di cose, ognuno porta la propria esperienza, e la fortuna ha voluto di avere questo conterraneo musicista fantastico con cui insomma siamo in relazione, e lui ha accettato, ed è nata così, un po' con una suggestione, ci siamo trovati, abbiamo fatto un live, una prova, e guardandoci in faccia abbiamo detto: però funziona, perché non facciamo un disco? Siamo trovati in studio e abbiamo fatto il disco, però è nato tutto così.
1: Credo che abbiate anche fatto già dei live, forse è venuto prima un'occasione live della registrazione.
0: Assolutamente, è stato il trovarci, abbiamo fatto questo live in teatro e ci siamo trovati, abbiamo fatto un po' di prove, un po'... E subito dopo il live, così ci siamo guardati e ho detto: ok, ma questa cosa che è improvvisazione, che è un frutto, cioè che il frutto è il momento, perché non andiamo in studio, buttiamo giù la cosa e vediamo cosa succede?
1: Senti, no, scusami, vai.
0: No, dimmi.
1: No, volevo dire, una connessione è che molti, definendo il dub, sottolineano delle connessioni con il jazz. Voi siete una live dub unit, quindi suonate, ma ovviamente avete una forte componente dub, con anche effetti e quant'altro. E c'è chi dice che gli engineer che facevano già dub ai tempi pionieristici in Giamaica avevano una mentalità quasi da jazzisti, perché ogni dub cut era diverso dall'altro, quindi c'era una forte componente improvvisativa, anche se non veniva fatta con degli strumenti, quindi c'è una forte connessione tra dub e jazz.
0: Assolutamente, guarda, sono perfettamente d'accordo con te, siamo tutti e due, credo, amanti della sorpresa, del fatto di sorprenderci, di, come dire, iniziare un viaggio e non dico non sapere bene dove arriviamo, però ogni concerto è diverso dall'altro, soprattutto in questo progetto qua, a noi capita regolarmente, ma in questo progetto qua questa cosa è ancora più esasperata, perché con il live nostro dei Wicked a volte abbiamo delle parti comunque in struttura che seguono un determinato, come dire, dobbiamo dal punto A al punto B dobbiamo arrivare, e dopo entriamo in questa sorta di improvvisazione con il linguaggio del dub. Con Francesco molto spesso è dall'inizio della canzone che partiamo da un riff, un qualcosa, e da là andiamo e vediamo dove ci porta la cosa. E credo che questo unisca molto il dub al jazz, ognuno con il proprio linguaggio, ognuno con le proprie caratteristiche, però credo che abbiamo tutti e due... Credo che i musicisti dub e i musicisti jazz abbiano la passione per la sorpresa.
1: Certo, e immagino che abbiate dovuto, gioco forza, fissare in un qualche modo questo quoziente di sorpresa nel disco, facendo una delle infinite take di una canzone che si poteva fare. Lì vi sarete dovuti rassegnare, immagino, fissandolo sul disco.
0: Sì, ma guarda, devo dire che c'è stato anche pochissimo editing. Molte delle tracce sono... Non abbiamo mai fatto più di due take per canzone, perché poi quando cominci a in questa cosa qua, quando cominci a voler ripetere una cosa che ti è piaciuta, non sempre ti viene allo stesso modo, no? Quindi devi farti un po' trascinare dal flusso. Abbiamo dei... Come nel jazz, ci sono dei... Come dire, delle modalità per... connetterci tutti quanti in una determinata cosa, quindi nello svuotare, riempire, ripartire, sono segnali convenzionali che possono essere appunto una parola di Michela, un determinato riff che entra in un momento, però a parte questo il resto è stato molto andiamo e vediamo quello che succede, e quindi dando in realtà una nuova veste a delle canzoni che erano precedentemente composte e nei dischi dei Wicked, certo. Dagli una nuova forma di vita.
1: Senti, invece, per chi non vi conoscesse, venite da una terra abbastanza fertile per ciò che riguarda la musica in generale e soprattutto anche il reggae e il dub. Da quanto tempo esistete e fate dub rigorosamente dal vivo? Avete iniziato come terzetto, adesso siete già da tempo, con l'inserimento della voce di Michela, un quartetto.
0: Assolutamente, io sono il nucleo storico fondante, sono Claudio, King Claudio e JP Ennis, basso e batteria, loro sono dal giorno numero uno dei Wicked, sono proprio il cuore pulsante, no? L'anima di questa band. Io sono arrivato nel 2013, nel 2014 è arrivata Michela.
1: Ok.
0: Prima i Wicked hanno fatto collaborazioni con altri cantanti, avevano un tastierista, però hanno sempre avuto questa attitudine a voler fare la live dub band, quindi e portare la novità. Diciamo che da quando sono arrivato io, una delle cose è che il dub master, chiamiamolo così, è salito sul palco.
1: Ok.
0: Quindi è una parte, perché molto spesso, come tu sai, cioè la band, il dub master magari a volte è nel passato, no? Ho visto tanti concerti di Matt Professor, e certo. Matt Professor aveva la band, ma lui era il sound engineer,
1: sì,
0: contemporaneamente, faceva tutte e due le cose. Noi abbiamo questo, lo facciamo un po' a modo nostro, ci piacciono le contaminazioni, veniamo ognuno da mondi diversi, non ognuno da mondi diversi, ma ognuno di noi ha le nostre sensibilità, ci troviamo in tante cose assieme, e da questa sintesi ci sono i Wicked di oggi, che nascono appunto con Claudio e Gippi, e poi prima io e poi Michela dal 2014 sono con questa formazione.
1: Tra l'altro accennavi prima all'esperienza con Northeast Sgages Orchestra, ci sono delle connessioni perché Michela canta anche con loro, è una formazione di 19 elementi che fa brani ska arrangiati da big band degli anni 40-50, e voi avete fatto un disco con loro facendo dub con arrangiamenti di fiati per una mini orchestra di 7, 8, 10 fiati.
0: Assolutamente, alla fine sul palco siamo in 15 anche noi, 14-15, perché diciamo, a parte la sezione ritmica, quindi basso, batteria e chitarre e tastiere, che nella versione con i Wicked non ci sono, c'è tutta l'orchestra, tutti e tre i cantanti della Nordic,
1: certo,
0: sono condivisi anche in questo progetto. E anche là, guarda, il disco non dico che è nato allo stesso modo del disco con Francesco, però è stato un viaggio in studio, perché questo progetto, questa tipologia di cose nella sua versione live, quindi non studiata a tavolino, secondo me esprime il meglio delle caratteristiche.
1: Certo, assolutamente, chiaro, chiaro. Senti, invece volevo anche chiederti, conosco molto bene voi, è chiaro che la giornata a 24 ore è difficile ascoltare e conoscere tutti, non conosco bene se non di fama Francesco, mi chiedevo se quello che vi aspettavate voi o quello che si aspettava Francesco è stato, le aspettative sono state realizzate o è venuto fuori qualcosa che sia voi che lui non vi aspettavate?
0: Sai, non voglio dire che non ci aspettavamo niente, noi conoscevamo la bravura di Francesco nelle sue vesti molto varie nel jazz, perché Francesco ha anche un progetto dove rifà con il suo sax i Led Zeppelin e rifà gli assoli col sax distorto.
1: Ah.
0: Perché anche Francesco comunque è avvezzo a usare una pedaliera, a usare il sax, anche a portarlo in forme estreme. E poi può suonare col train, quindi ha moltiplici vesti. Francesco è arrivato, credo, da musicista molto intelligente, è arrivato in punta di piedi. Lui ha comunque una passione per i generi musicali, per mescolare le cose.
1: Okay.
0: Quindi è arrivato da noi, abbiamo fatto la prima prova dove era là, ascoltava, faceva qualche intervento qua e là, ci confrontavamo, abbiamo fatto una seconda prova, un live, e ogni live, uno dietro l'altro, abbiamo sempre migliorato e capito di più come interagire tra di noi, perché poi sai un po' questo il segreto, la modalità di interagire tra di noi, di trovare gli spazi, lasciare gli spazi agli altri,
1: certo.
0: È come nel jazz, è proprio quella, perché non hai delle cose prestabilite, no? Quindi non devi suonarti sopra, devi farti trasportare una volta da uno, una volta dall'altro, una volta trasporta la batteria, una volta trasporta lui, una volta trasporto io, poi Claudio, Michela, e quindi lui in questo, secondo me, se devo dirti la sorpresa, ma forse no, si è inserito perfettamente. È uno dei Wicked, insomma, non ha avuto nessun tipo di,
1: okay.
0: di problema.
1: Senti, a proposito, poi della, è una serata di jazz sui generis, è sempre vivo il dibattito su cosa significhi jazz. C'è chi ama sostituire il termine jazz con black classical music, ma jazz è soprattutto un'attitudine nel nostro tempo. Dentro al jazz ci può stare qualsiasi cosa, purché abbia un certo tipo di attitudine, e quindi, come dice tra l'altro il bel titolo del vostro disco, che è Jazz My Dub, anche voi siete jazz.
0: Sì, sai, ma anche qua hai ragione, non, a parte che le definizioni sono sempre un po' strette, però anche noi ci definiamo una dub, una
1: chiaro.
0: Band dub, sì. Quindi andiamo fieri del fatto di fare dub. Anche là, sai, ci possiamo dire cosa significa. Sicuramente il dub che facciamo noi oggi da Kintabi, dal punto di vista musicale, strettamente musicale, possono sembrare tutt'altra cosa. Noi veniamo da una cultura molto differente da quella giamaicana,
1: certo.
0: Però condividiamo un'attitudine a fare un certo tipo di cose. Mm-hmm. Il dub e il jazz condividono un'attitudine, dopodiché è logico che dal punto di vista, proprio adesso entrando, senza entrare in tecnicismi, armonia, stili, il dub, il reggae hanno delle cose che sono differenti da il free jazz,
1: certo. Beh,
0: stiamo parlando di, però l'attitudine quella sì, secondo me l'attitudine ha delle cose in comune, dopodiché ognuno troverà il suo, no secondo me il jazz è, no secondo me il dub è,
1: certo, ma certo. Ok Max, quindi ti ringrazio del tuo tempo, invito di nuovo tutti domani sera al Vibra di Modena, tra la Via Emilia e il jazz, con i Mind e Wicked Dub Division meets Francesco Berzati. Andiamo avanti nel programma ascoltandoci Freedom dal vostro disco che si intitola Jazz My Dub, e penso sia disponibile su tutte le piattaforme.
0: Su tutte le piattaforme, e se vorrete, per chi verrà, esatto. Avremo delle copie in vinile nella serata.
1: Tra l'altro ci sarò anch'io con un qualche contrappunto musicale prima dei concerti e in mezzo ai concerti, e poi con un set abbastanza dub e reggae a seguire. Ci vediamo domani sera, Max, è stato un piacere, ti ringrazio.
0: Anche per me, un saluto a tutti,
1: un abbraccio.
0: Ci vediamo domani.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

Momento a Max, per chi fosse incuriosito da questa serata di domani a Modena, 333-180-9494, l'opportunità di vincere due biglietti semplicemente mettendo un biglietto cada uno, mettendo il vostro nome e cognome nel corpo messaggio con WhatsApp, Telegram o SMS normale, ribadisco nome e cognome nel vostro corpo o nel corpo SMS per un biglietto gratuito per questo concerto che si svolge a Modena domani.

Rimaniamo sul terreno del dub per chiudere, per arrivare a metà programma. Nightmares on Walks dall'Inghilterra pubblicarono un album, uno dei loro migliori, In a Space Out of Sound, nel 2006. Nel 2026 un luminare del dub inglese e dell'improvvisazione al mixer, Adrian Sherwood, riprende i multitraccia del disco e ne fornisce la sua versione dubbata che si intitola In a Space Out of Dub. Quella che ascoltiamo ora è questa, Positive Touch, Nightmares on Walks, a Pandemonium.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
5: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà, senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
6: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

Intanto un saluto a Massi in ascolto dall'Abruzzo, Radio Città Fuggico, 333-1809-494. Abbiamo sentito molto jazz e dub nella prima parte, parlando di questo evento di Modena, intervistando Max Picozzi di Wicked Dub Division. Cambiamo un po' le carte in tavola invece nella seconda parte, o meglio, non so, questa forse è la terza parte, se si considerano i quarti cestistici divisi dai nostri spot pubblicitari. Abbiamo sentito una formazione che non conoscevo e che mi ha fatto conoscere un altro, Massi, che ringrazio. Sono i madrileni Las Damas, l'Orchestra Invisibile, un EP di 6 tracce, sono tutte cover, intitolato Picnic d'Amour. Se vi è piaciuto potreste cercarlo online, una versione un po' funk up tempo di Temptation di Tom Waits, che avete sentito, molto molto bella. 16:07, noi andiamo avanti, andiamo un po' sul rock, andando agli anni 80, una formazione che magari qualcuno di voi si ricorda da Los Angeles, una formazione che faceva parte di un movimento che si chiamava Paisley Underground, e cioè Green on Red. E il mito del viaggio in America coast to coast, l'epopea verso l'ovest, anche viaggi che a volte sono anche di formazione, parole che sono sui cartelli delle locande americane, e cioè gas, food, lodging, e cioè benzina, cibo, e anche la possibilità di pernottare, ed è proprio il titolo di un disco dei Green on Red, e ci ascoltiamo proprio questa Gas Food Lodging, Green on Red.

Country è una sorta di manifesto di vita dopo Gas Food Lodging dei Green and Red. Siamo in un locale californiano, losangeleno, che si chiama El Coyote, giocata veramente di lusso degli australiani Emily and the Sniffers, grande formazione di street rock and roll, di punk dei tempi nostri, che ha realizzato un album dal vivo che si chiama Truth or Consequence. Il sottotitolo è appunto Live from El Coyote, di cover un po' country, co-punk, punk, co-punk, dei loro successi punk. E invece questa Little Bit Punk, Little Bit Country è un brano totalmente inedito che compare nella loro discografia per la prima volta all'interno di questo live nuovo. È molto bello. A questo punto pesco un gruppo che ogni tanto suono da Piacenza, Not Moving LTD, emanazione di uno storico gruppo italiano degli anni 80. Not Moving sono ancora in attività, o meglio erano ancora in attività perché hanno deciso di fermarsi per sopraggiunti limiti di età, con questo Death Soul Folks. Purtroppo dovevano venire a Bologna, non sono ancora venuti, c'è ancora la speranza di vederli, perché il tour che porta in giro questo bellissimo album di rock and roll classico con varie influenze non è ancora finito e sarà comunque l'ultima occasione per vederli dal vivo. Not Moving, questa è On My Side.

Momento rock di Pandemonium di oggi con Not Moving LTD con questa On My Side, disco del 2026. Andiamo avanti con un altro disco italiano del 2026 con Gofer, musicista salentino di tantissime esperienze, partito veramente dagli anni 80, uno dei protagonisti dell'Isola nel Cantiere, grande amante di tanti tipi di musica, dall'hip hop al reggae, e il suo progetto più recente è quello di Gofer and the Deadlocks, che prende varie cose del suo DNA musicale, e cioè soprattutto hardcore punk e reggae, mescolandoli insieme. Da questo suo ultimo disco, che è il secondo, ci sentiamo questa Peggio di Così, Gofer and the Deadlocks.

Governo Dialogs finisce così, questa peggio di così, 16:22, è momento movimentato, roccheggiante, magari qualcuno di voi ha bisogno della carica per finire il classico turno lavorativo che finisce alle 17 e andiamo avanti verso la pubblicità delle 16:30, oggi tace il disco Pandemonium, andiamo in selezione fino alla fine del programma. Vi ricordo domani alla Vibra di Modena tra la via Emilia e il Jazz, ancora possibilità di vincere biglietti di ingresso, due biglietti, mandando sms col vostro nome e cognome al 333 180 9494. Dall'Irlanda Stiff Little Fingers, grande formazione punk della fine degli anni 70, rimasta veramente a tanti nel cuore, è stato ripubblicato il loro primo disco Inflammable Material, che tra l'altro era il disco numero uno di un'esperienza cruciale, cioè quella di una etichetta indipendente inglese importantissima, cioè la Rough Trade. E il disco mette insieme anche altre cose, diventa un multi CD e in uno dei CD c'è un live di Stiff Little Fingers del 79 e c'è la title track del disco successivo che sottolinea il fatto che non bisogna avere eroi ma prendere solamente ispirazioni e non essere insomma non c'è nessuno da idolatrare ai tempi del punk. Nobody Zero.

Da John Coltrane agli Steve Little Fingers, questo è Pandemonium su Radio Città Fujiko ogni venerdì pomeriggio, quasi tutti i venerdì pomeriggio direi. Un live in una città scozzese chiamata Troon nell'ottobre del 79. Ci avviciniamo alla pubblicità delle 16.30, parliamo di un altro concerto, Mark Almond, personalità del pop inglese, diventato famoso come metà di un duo di elettropop, i Soft Cell, viene in concerto domenica 27 settembre tra due giorni al Auditorium Paganini di Parma, e questo concerto è l'inaugurazione della 20ª edizione del festival Il Rumore del Lutto. Mark Almond, esaurita l'esperienza dei Soft Cell, ha intrapreso una lunga e fruttuosa carriera solista, ma di recente è scomparso l'altro membro dei Soft Cell, David Ball, e prima della scomparsa si erano riuniti per pubblicare un nuovo album che era comunque quasi ultimato e che è uscito proprio in questi giorni. Non sarà il materiale che Mark Almond eseguirà dal vivo a Parma, perché sarà materiale che riguarda la sua vicenda solista, però ascoltiamo la title track del nuovo album dei Soft Cell nei negozi in circolazione da pochissimo, che prende il nome di un leggendario locale della fine degli anni 70, primi anni 80 newyorkese, e cioè Dance Etheria, Soft Cell.

0: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine, uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. info@teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Scopri Intrecci On Air, il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.
3: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
4: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division. Per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30.
3: Prevendite disponibili su dice.fm.
0: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura. Dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

Intanto complimenti a Luca e Alessandra che si sono aggiudicati alla fine dei giochi i biglietti per il Vibra di domani. Abbiamo lasciato i soft sell, i nuovi soft sell, quelli di Dance Etheria, e siamo all'ultimo segmento iniziato con Seon Kuti, figlio di Fela Kuti, grande artista del presente per ciò che riguarda la musica africana con connessioni internazionali. Un nuovo singolo per lui, Seon Kuti è il leader della band che fu del padre, cioè gli Egypt 80. Qui è con Tom Morello, famoso anche per essere stato chitarrista dei Rage Against the Machine, nonché altre svariate collaborazioni, gli Audioslave, no, è anche molto vicino a Bruce Springsteen. Il singolo si chiama Nadem. Continuiamo con un po' di funk da un progetto di Los Angeles, di un personaggio che è stato con i Black Eyed Peas e ha invece adesso formato questo nuovo gruppo che è passato per Bologna quest'estate, e cioè Butter Funk Family, la famiglia del funk burroso, da un album che si chiama Facts, un mini album che si chiama Facts. Noi ci sentiamo questa Love Power, il potere dell'amore.

Prince Boone, leader di questi Butterfunk Family. Intanto un saluto a Ale in ascolto, un abbraccio, buon weekend anche a te. 16:43. Finisce così di scatto, di botto, questa Love Power. Erano Butterfunk Family molto stilosi. Pietrosi con voi, Pandemonium, Radio Città, Fujiko. Un altro personaggio che seguiamo è Jalen Ngonda, artista statunitense che vive in Inghilterra. Ha realizzato il secondo album per l'etichetta Deptone, grande etichetta di black music, amante del suono vintage, che usa strumenti vintage, amplificatori vintage, tecniche di registrazione vintage, e si rifà alla musica black americana che è uscita tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Questo che sentiamo è una traccia dall'ultimo disco di Jalen Ngonda, tra l'altro è passato dall'Italia quest'estate, purtroppo non dalle nostre parti. Questa è Burning Temple.

avevamo lasciato Love Power dei Butterfunk Family e siamo approdati a un album che si chiama Doctrine of Love, questo album di Jalen Gonda, Burning Temptation. Sonorità abbastanza consuete di Pandemonium nel nostro DNA, ma abbiamo anche ascoltato un po' di rock quest'oggi. Gli ingredienti che vengono messi in questa pentola che cuoce a fuoco lento, la cottura è quasi ultimata, mancano solo circa una decina di minuti prima dell'arrivo della informazione di Radio Città Fujiko con What a Mess e poi l'informazione ancora una volta di Popolare Network con il breve arrivo delle news alle 17:30 e poi Topic O con le informazioni dall'Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, altre regioni che copriamo con il suono del nostro dub. Qualcuno si ricorderà del periodo dell'acid jazz degli anni 90 e alcuni dei protagonisti sono ancora attivi, per esempio Galliano, si sono sciolti e riformati qualche anno fa e continuano a fare musica. Hanno pubblicato un album che si intitola Unreliable Memories of Contested Conversation, non affidabili memorie di conversazioni contestate, strano titolo. Il titolo della traccia è La rivincita dell'acid jazz, Acid Jazz Revenge, Galliano 2026.

periodo di grande fermento in Inghilterra con gruppi come Galliano che riprendevano suoni dalla black music di una ventina d'anni prima, eravamo nella prima metà degli anni 90. Questo però è un disco nuovo e questa è Acid Jazz Revenge, tipico suono dell'acid jazz rivitalizzato in questi giorni. Ci avviamo verso la fine del programma, un paio di tracce, un funk al femminile, la misconosciuta Anna King che fa una specie di parodia di James Brown, che aveva intitolato un suo grande successo Mama's Got a Brand New Bag, Papa's Got a Brand New Bag, papà ha una nuova borsa. La traccia di Anna King invece si chiama Mama's Got a Bag of Her Own, la mamma ha una borsa per conto suo. Nessuna connessione con papà, quindi.

0: Il 26 settembre del 1986 usciva in edicola una nuova testata della casa editrice Bonelli, Dylan Dog. Il titolo della prima avventura è L'alba dei morti viventi. In copertina, il protagonista, disegnato da Claudio Villa, colui che aveva dato una forma grafica all'idea dello sceneggiatore Tiziano Sclavi, armato di pistola già con il caratteristico look, jeans, camicia rossa, giacca nera e scarpe Clark, mentre si divincola tra zombie che si stanno risvegliando. Questa nuova serie puramente horror è un vero salto nel vuoto per l'editore milanese, che fino a quel momento ha avuto come principale vocazione l'avventura, e a segnalare un salto rispetto alla tradizione della casa editrice anche il fatto che il suo protagonista mostri qualcosa di diverso rispetto agli altri eroi da edicola. Non ha il fisico per fare a pugni, è evidentemente bello e nelle sue avventure c'è addirittura del sesso. Dopo le prime settimane un po' fredde che facevano temere un clamoroso buco, le vendite di Dylan Dog arrivano presto a superare due serie all'epoca molto apprezzate come Zagor e Mister No, per raggiungere quasi i numeri di Tex, grande personaggio del western italiano e da sempre la testata di punta della Bonelli. Nel giro di poco, il personaggio di Dylan Dog guadagna un profilo assolutamente riconoscibile nel panorama del fumetto italiano. Oltre a Luke, il celebre campanello urlo, il maggiolone targato Did 666 e il suo assistente Grucio, modellato sul personaggio dei fratelli Marz che fungeva da spalla comica, questo un po' un classico delle serie Bonelli, ma soprattutto questo personaggio mostrava una sensibilità fuori dal comune. Sentiamo però come lo presentava il suo creatore Tiziano Sclavi all'interno di La vita privata dei fumetti, un libro edito da Leo Conte nel 2002.
1: A dire il vero, dovendo risolvere un caso ogni mese, non credo che Dylan abbia tanto tempo libero. Comunque, a parte suonare il clarinetto e costruire l'eterno galeone, lo immagino un po' pigro e abitudinario. Legge molto e di tutto, ma spesso gli capita di non finire un libro iniziato. Sopporta le battute di Grucio, ritaglia notizie curiose da giornali e riviste, attraversa giorni cupi quando finisce una storia d'amore iniziata nell'albo precedente, ma mi sembra che Dylan si consoli benissimo, quasi ogni numero. Che poi le sue storie d'amore vadano a finire spesso male è un'altra faccenda. Comunque, non è certo un seduttore, direi piuttosto un eterno innamorato. Le notti insonni passate a rincorrere fantasmi e vampiri sono molte, ma anche nei momenti di relax immagino il sogno di Dylan un po' agitato. E poi, naturalmente, scrive. Con la sua penna d'oca tiene una specie di diario delle sue avventure e mi piace pensare che gli unici a leggere quel diario siamo noi, io e gli altri sceneggiatori, che poi lo trasformiamo in storie a fumetti.

0: Nell'arco di più di 500 numeri si è sviluppato un personaggio a tutto tondo, dotato anche di una propria biografia. Non sappiamo chi siano stati i genitori che l'hanno cresciuto, sappiamo che nel sogno sono Morgana, la donna che ha amato più di ogni altra, e il padre, o meglio una parte del padre, è il suo grande nemico Xabaras, incontrato proprio in quell'alba dei morti viventi del 1986. Dylan è stato un poliziotto, ma prima è stato un giovane punk, il passaggio tra i due pezzi di vita non è chiaro. Ha sposato una militante dell'IRA, morta poi durante uno sciopero della fame nei blocchi H, e proprio per questo ha dovuto abbandonare la carriera come poliziotto. La grande tragedia della sua vita è stato l'alcolismo, una dipendenza da cui si era liberato per poi ricascarci di nuovo per l'insistenza della sua fidanzata del momento, Crystal, come raccontato nella toccante avventura Dopo lungo silenzio, una storia firmata da Tiziano Sclavi, per l'appunto dopo un silenzio ventennale come sceneggiatore. Dalle dimissioni dalla polizia si è poi assestato in una precaria carriera di investigatore privato del paranormale e del misterioso, che nei primi anni della sua storia editoriale sembrava godere dell'attenzione molto critica da parte della stampa. Come può emergere dagli elementi di questa fittizia biografia, possiamo intuire che Dylan Dog fu una delle prime serie da edicola italiana ad aprire la dimensione del fantastico a tematiche di grande attualità. Superate la prima ventina di numeri in cui dominavano i richiami a film horror americani e la predominanza dello splatter e dello slash, oggi colpisce l'alto numero di donne uccise fatte a brandelli, cafato da innesco per la trama di tante storie. Le avventure di Dylan Dog aprono ad uno sguardo più ampio, in cui i cosiddetti mostri non fanno tanta paura quanto ne fanno le persone cosiddette normali. Un esempio ne è la celeberrima avventura Johnny Freak, il numero 81. Possono essere stati questi gli ingredienti del successo della serie? Abbiamo girato la domanda ad Alberto Sebastiani, docente di Unibo e collaboratore di Repubblica, grande esperto di fumetto e di linguaggio e dell'immaginario.
1: Diciamo che intanto posso rispondere da lettore adolescente al tempo. Con gli amici era stato un passaparola, forse è arrivato dai fratelli maggiori, anche se lo leggevano anche le ragazze. Ci piacevano le avventure, i personaggi e soprattutto l'atmosfera horror. Al tempo andava parecchio l'horror. Il 1986 era l'anno di morte a 33 giri e pochi anni dopo, sempre gli anni d'oro di Dylan Dog, era arrivato su Italia 1 il programma I Venerdì con Zio Tibia. I fumetti di Dylan Dog li si comprava in edicola a turno, poi ci se li passava. Devo avere ancora dei numeri di amici, loro dei miei. Purtroppo non il numero uno, che ci aveva ricordato subito il film di Romero. Dylan Dog emozionava, perché le sue storie non avevano quasi mai finali chiari. Il mistero restava in sospeso, non tutto tornava. E allora si poteva discutere dell'interpretazione. Appassionava, e poi aveva sempre delle bellissime amanti, Dylan Dog. Se da lettore del tempo potrei rispondere così, ora potrei parlare di come Sclavi e i disegnatori della serie abbiano costruito un mondo possibile ricchissimo, ricco di elementi diversi, dei generi letterari, appunto horror, ma anche poliziesco, romance, comico. Come dimenticare la figura di Groucho? È ricco di citazioni, da Rupert Everett per Dylan Dog a Groucho Marx per Groucho, anche se magari non le coglievamo tutte. Di certo il numero 7 di Craven Road era il 221B di Baker Street di Sherlock Holmes, questo era per tutti. Su questo versante le interpretazioni e l'analisi sono state numerose e molti studiosi si sono messi in gioco per affrontare il caso di Dylan Dog. Mi piace però ricordare Antonio Faeti, grande stimatore di Dylan Dog, che si definiva in quegli anni, se non ricordo male, addirittura dipendente da Dylan Dog.

0: Il personaggio di Dylan Dog sembra essere molto legato agli anni 90, tanto per l'immaginario evocato quanto per i suoi lettori e lettrici, complessivamente ormai tutti abbastanza adulti, diciamo. Per provare a rilanciare la serie, nel 2013 viene chiamato alla direzione della testata Roberto Recchioni, un chiacchierato sceneggiatore forte però dell'indiscutibile successo con la serie John Doe dell'editrice Eura, che reggerà la direzione fino al 2023 per poi passare la mano alla scrittrice Barbara Baraldi. È difficile per le appassionate e gli appassionati storici orientarsi con l'universo del Dylan Dog ripensato da Recchioni, a cominciare dai personaggi. Pensionato lo storico ispettore Block, grande amico del protagonista, e sostituito da un più scettico Carpenter e della detective Rania, sono stati anche inseriti universi paralleli, variant, microcosmi narrativi e crossover narrativi. Un modello molto americano che non si riesce a capire quanto abbia attecchito in Italia e quanto sia riuscito nell'intento apparente di conquistare un nuovo pubblico di lettori e lettrici. Sentiamo ancora Alberto Sebastiani.
1: Confesso di aver seguito l'ultima produzione saltuariamente, ma alcune sperimentazioni mi hanno colpito, sia per le storie come il crossover tra Grouch e Morgan Lost, sia per i disegni come Color Fest con Marco Gallia, Osonia, Zero Calcare, Daniele Serra. Altre mi hanno incuriosito, come la storia scritta da Dario Argento. Anche la breve storia di Alessandro Baggi uscita in due puntate quest'estate sulla rivista La Fine del Mondo mi è piaciuta molto, come avventura e come disegno. Ma forse perché Dylan Dog è ormai, dopo tutti questi anni, un personaggio maturo, il suo mondo possibile è ricco e permette di muoversi in più direzioni e anche, come è successo, di tornare indietro, dallo spingersi, diciamo, oltre l'orizzonte di Recchioni al ritorno alle origini di Barbara Baraldi, se mi sono concesse queste metafore. Poi possono esserci storie belle o brutte in entrambe le direzioni, ma questo è nelle regole del gioco. Poi, rispetto alla domanda se possa appassionare le nuove generazioni come le vecchie, come la mia, non lo so. Lo credo difficile, diciamo, non perché come personaggio non possa piacere, anzi, ma perché i consumi sono completamente diversi. Le edicole stanno chiudendo una dopo l'altra, ad esempio. E anche questo ha causato la flessione delle vendite negli ultimi anni, come diverse, che sono senz'altro diverse dagli anni d'oro, ovviamente. I dati di vendita attuali, però, parlano di un'approvazione da parte del pubblico. Che questo unisca vecchi lettori e nuovi è possibile, in fondo auspicabile.
0: Una volta situazioni del genere mi capitavano spesso, ma è da tanto che non recito il ruolo dell'eroe. Così, nel futuro distopico della miniserie Il pianeta dei morti, parla di sé il Dylan Dog invecchiato. Noi invece gli rispondiamo che speriamo vivamente che continui a fare e a giocare il ruolo dell'eroe, perché in questo mondo di mostri veramente peggiori di quelli che possiamo rincontrare nei nostri incubi o in una sala cinematografica, abbiamo ancora bisogno di lui.

alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici.

0: potenziali vittime.
1: Quindi l'obiettivo delle giornate sarebbe quello di andare ad analizzare le sovrastrutture di questi fenomeni piuttosto che guardare al singolo caso.
0: Esatto, e infatti chiediamo giustizia e verità per Abderrahim Sakir, ma tutto questo sotto l'egida, sotto il cappello di quella che è la lotta al razzismo strutturale, per cui per noi questa morte è figlia del fenomeno sistemico di un razzismo sempre più palese e meno latente anche qui da noi.
2: La FIOM CGIL contesta l'incontro tra il ministro Adolfo Urso e i vertici di Ducati e Audi sul futuro dello stabilimento di Borgo Panigale. Secondo il sindacato, prima del confronto con il governo sarebbe stato necessario convocare le rappresentanze dei lavoratori. La FIOM chiede garanzie sulla continuità della produzione e dell'occupazione a Bologna, sugli investimenti e sui nuovi modelli, alla luce delle indiscrezioni sulla possibile vendita di Ducati da parte del gruppo Volkswagen. L'ipotesi non è stata ancora decisa. Il sindacato richiama inoltre gli oltre 33 milioni di euro di sostegno pubblico autorizzati dal MIMIT a fronte di un piano di investimenti Ducati da 121 milioni e chiede un incontro urgente con i vertici aziendali.
3: Topico.
2: Spostiamoci in Lombardia. L'aeroporto di Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si è svolta questa mattina allo scalo varesino, alla presenza tra gli altri del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente della Lombardia Attilio Fontana e del vice premier Matteo Salvini. Per la famiglia è intervenuto il fratello Paolo, mentre la figlia Marina ha definito l'intitolazione motivo di orgoglio ed emozione. La decisione era stata al centro di polemiche e ricorsi. Ad aprile il TAR aveva respinto le richieste di sospensione presentate dal comune di Milano e da altri comuni del territorio, ritenendo corretta la procedura seguita dall'ENAC. Da oggi la denominazione ufficiale dello scalo è Milano Malpensa Silvio Berlusconi. Tiziana Siciliano rinuncia alla candidatura alle prossime elezioni comunali di Milano. La magistrata, da procuratrice aggiunta, aveva coordinato nel 2025 il pool che iscrisse il sindaco Beppe Sala nel registro degli indagati nell'inchiesta sull'urbanistica. Siciliano, in pensione dalla fine dello scorso anno, aveva annunciato la propria disponibilità nella lista civica Milano Libera, ma le polemiche legate al suo passato professionale l'hanno spinta a fare un passo indietro. La magistrata ha spiegato di voler evitare strumentalizzazioni e preservare l'immagine della magistratura e l'attività dei colleghi della Procura di Milano. Siciliano ha seguito negli anni diversi procedimenti di rilievo, tra cui i casi Ruby, Santa Rita, Pioltello e DJ Fabo. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la ZTL del quartiere Isola a Milano, confermando per ora la validità della misura. Il ricorso chiedeva la sospensione della zona a traffico limitato anche per i possibili effetti negativi sulle attività commerciali. Secondo i giudici non ci sono elementi sufficienti per ritenere illegittima la disciplina della ZTL. Il calo del fatturato registrato dalle attività durante l'estate, si legge nella sentenza, sarebbe inoltre riconducibile verosimilmente a più fattori e non può essere attribuito direttamente alle nuove regole della zona a traffico limitato.
3: Topico.
2: Infine la Toscana, due persone, un uomo e una donna, sono morte nella notte in un incendio divampato in un palazzo di tre piani a Lucca, nel quartiere San Vito. Le vittime vivevano nello stesso appartamento da cui sarebbe partito il rogo. La donna è stata trovata carbonizzata in soggiorno, mentre l'uomo sarebbe morto per inalazione dei fumi. 13 le persone ferite, tra cui una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 9 feriti sono in codice giallo e 3 in codice verde. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento, ma non si esclude un'origine accidentale. L'edificio è stato dichiarato inagibile. A Scandicci il turismo cresce più della media italiana. Nel 2024 le presenze sono aumentate del 13% e gli arrivi del 9%, contro una crescita nazionale del 4%. Particolarmente forte l'incremento negli esercizi extraalberghieri, dove gli arrivi sono saliti del 23%. Cresce anche il turismo internazionale, con presenze al più 16%. Il comune segnala però anche la forte espansione degli affitti brevi. Tra il 2003 e il 2025 le strutture ricettive sono aumentate del 70% e nel solo 2025 il 93% delle nuove strutture era costituito da locazioni turistiche non imprenditoriali. La sindaca Claudia Sereni invita a governare il fenomeno per evitare squilibri con la funzione residenziale. A Scandicci risultano infatti oltre 3.200 abitazioni sfitte, pari al 14% del patrimonio abitativo. In Toscana ogni famiglia ha in media oltre 7.300 euro di debiti, mutuo per la casa escluso, legati al credito al consumo. È uno dei valori più alti in Italia, secondo uno studio della CGA di Mestre su dati Banca Italia. La media nazionale è di 6.657 euro. A livello provinciale, Massa Carrara è seconda in Italia con 8.373 euro, mentre Pistoia è quarta con 8.168. Il ricorso al credito, secondo la CGA, riflette anche la perdita di potere d'acquisto e il caro vita. Al centro ascolto antiusura della Misericordia di Firenze, il 70% degli utenti è italiano e aumentano le richieste di aiuto. Molte riguardano spese essenziali, dall'affitto alle cure mediche, fino all'alimentazione.
3: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà lunedì alle 17. Vi ricordo che per riascoltare lo speciale andato in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it e trovate anche un articolo a corredo, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando sempre sul sito della radio oppure sulle piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto.

0: e su camilla.coop.
1: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com.
2: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Olioni di Ska, tutti i venerdì dalle 18 alle 19 in compagnia del vostro Peter Skanking, che vi fa iniziare il weekend in levare con tanta buona e sana musica ska. E la settimana scorsa abbiamo fatto la puntata introduttiva di questa 16ª stagione, in cui avevo anticipato che anche quest'anno avremmo parlato ovviamente dello ska italiano, perché dobbiamo ancora finire di ascoltare tutte le band ska italiane che siano mai state, che abbiano mai prodotto qualcosa. Oggi riprendiamo quel giro, torniamo nella regione Liguria dove avevamo fatto una sola puntata e oggi ne facciamo una seconda, per ascoltare quindi altre band da quella regione che non avevamo ancora ascoltato. Se volete mandarci un messaggino, un saluto, fatelo al 333 180 9494, con SMS, WhatsApp, Telegram, oppure sulla nostra pagina Facebook Olioni di Ska. Iniziamo ascoltandoci subito un brano. Partiamo da un brano molto vecchio, che ha più di 40 anni, un brano del 1982 fatto da questa cantante, Marina Fabbri. Il brano si intitola Diavolaccio Accio.

E abbiamo iniziato questa seconda puntata sulla regione Liguria con questo brano un po' scatrash, se vogliamo, intitolato Diavolaccio Accio di Marina Fabbri, che era una cantante, attrice, presentatrice genovese, scomparsa 4 anni fa, che ha lavorato nel mondo dello spettacolo, nel teatro, insieme a Giorgio Strehler, che non era insomma proprio il primo che passava di lì per caso, con Giorgio Albertazzi, è stata anche conduttrice di programmi televisivi. Infatti questo brano che abbiamo ascoltato era la sigla di un programma TV del 1982 intitolato Il Garage, che andava in onda su Rai 2 ed era condotto da lei insieme a Renzo Palmer, quindi fece oltre che la conduzione anche la sigla del programma con questo brano che abbiamo appena ascoltato. Questo è il primo della Liguria, andiamo avanti con l'ascolto. La prossima in scaletta è questa band genovese chiamata Riffraffo, attiva negli anni 90. C'è questo loro brano che andiamo adesso ad ascoltare nella compilation Balla e difendi volume 2 del 1996, e ascoltiamoci il loro brano che si intitola Johnny Boy.

Johnny Boy si intitola questo brano dei Riffraffo. Su questa band non ho trovato molte informazioni in rete, se non appunto che questo loro brano è contenuto nel secondo volume della raccolta Balla e Difendi, pubblicato nel 96 dall'etichetta Gridalo Forte. Ne approfitto per salutare i colleghi di Balla e Difendi, in onda il lunedì dalle 22. Saluto anche il nostro caro Rino che ci ha scritto buon programma Peter. Venerdì prossimo sarà ospite qui da noi Rino, perché c'è finalmente arrivato il quarto raduno di Italian Ska. Ci sarà il 3 ottobre all'Arcistella di Trecasali vicino Parma, il quarto raduno con le band Londes, Scarabazzù, Troublemakers e The Magnetics. E poi ci sarò io prima, dopo, durante i cambi palco a mettere un po' di musica ska, quindi ovviamente siete tutti invitati al quarto raduno di Italian Ska, non vediamo l'ora. E andando avanti con l'ascolto delle band liguri, passiamo alla prossima, sempre da Genova, si chiamano Early Vibes. Band nata questa nel 2011 sullo stile reggae soul, il nome infatti lo prendono dall'early reggae, che era il primo stile di reggae che nacque nel 68 in Giamaica. E come tutte le band reggae, ogni tanto qualche brano anche un po' più scancheggiante lo infilano nella propria produzione, come questo che andiamo ad ascoltare dal loro primo album in studio del 2017, che si intitola come la band, Early Vibes. Il brano invece si intitola Early Rudy.

Early Rudy si intitola questo brano degli Early Vibes da Genova, brano questo del 2017, sempre sullo stesso stile. Anche il prossimo artista che andiamo ad ascoltare, ovvero Andy Me Too and Groove Makers, sempre da Genova, sempre sullo stile reggae soul, con qualche influenza invece più scancheggiante. Andy Me Too, il nome d'arte di Andrea Ferraro, cantante e tastierista che iniziò suonando nel 2003 con la band Skanking Time, che avevamo già ascoltato nella precedente puntata sulla Liguria, e dopo qualche anno ha iniziato ad andare, diciamo, solista. Prima ha suonato con Mr. T-Bone and the Young Lions, poi ha collaborato insieme a diversi nomi di spicco della musica giamaicana, ha fatto da backing band a diversi cantanti come Alton Ellis, Derrick Morgan, Ken Booth, e poi appunto ha anche iniziato a produrre qualcosa di originale come quest'album del 2014 intitolato On My Way, dal quale ascoltiamo questo brano scancheggiante intitolato No Pain.

E questi sono Andy Me Too and Groove Makers con il brano intitolato No Pain del 2014 dall'album On My Way. E la prossima band che andiamo ad ascoltare, altra band genovese, si chiamano The Five Faces. Five Faces è una band mod che fu attiva dal 1980 al 1984, poi nel 2014 si sono riformati con gli stessi componenti di allora, con quasi tutti gli stessi componenti di allora, e hanno iniziato a ripreso a rifare musica. Hanno fatto nel 2020 l'album intitolato Meali, dal quale ascoltiamo questa traccia in versione ska, si intitola Mare, tra parentesi Roger Lomas Mix.

questo bel brano estivo intitolato Mare dei Five Faces, pubblicato nel 2020. Andiamo adesso con l'ultima band prima di andare in pubblicità. La prossima che ascoltiamo sono i The Lioness, che è un'altra band genovese nata da un miscuglio di musicisti provenienti da diverse realtà della scena musicale genovese, come i Marciello, Si Senza Dread, gli Early Vibes che abbiamo ascoltato prima. E questa band The Lioness ha come obiettivo quello di celebrare l'immortale Amy Winehouse, infatti è una tribute band. Amy Winehouse fa tutte le sue canzoni in chiave reggae e ska, e le abbiamo visti tra l'altro l'anno scorso al terzo raduno di Italian Ska, e andiamoci ad ascoltare questa loro cover di Amy Winehouse, Me and Mr. Jones.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
9: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

0: energy.
1: E rieccoci qui in diretta per la seconda parte di puntata di Oglioni di Scà, oggi dedicata alla regione Liguria, al secondo volume, il secondo episodio che facciamo su questa regione. Il brano che abbiamo appena ascoltato è dei Barma Grande, una band questa proveniente da Latte, che è una frazione di Ventimiglia in provincia di Imperia, band nata questa nel 96 sullo stile roots reggae. Ha collaborato con una marea di artisti giamaicani. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Interconnection, contenuto nell'album Libertà del 2013, e in quest'album ci sono, ve li leggo perché sono tutti grandissimi nomi della scena reggae, c'è Bob Andy, Max Romeo, Tony Rebel, Queen Ifrica, Freddie McGregor, Luciano, Big Youth, col quale hanno fatto insieme questo brano che abbiamo appena ascoltato, e anche altri, quindi grandissimi nomi della scena reggae hanno collaborato con questa band ligure. Andiamoci ad ascoltare adesso un'altra band proveniente invece da Savona, si chiamano Belli Fulminati nel Bosco, e fanno uno stile che loro definiscono cabarock, un misto di rock, ska, blues e altri stili. Sono una decina di elementi, all'inizio degli anni 90 sono nati, e ci ascoltiamo dall'album Pensione California del 2013 questo brano che si intitola Scappa.

Questi sono i Belli Fulminati nel Bosco con il brano intitolato Scappa, e c'è scritto intanto Rino: ma quante band che ci sono e c'erano, hai fatto un lavorone. In effetti, per cercare tutte queste band ci ho perso non so quante ore, quanti giorni in totale di continua ricerca, e mi stupisco anch'io perché ne trovo sempre di più. Ci sono state tantissime band ska in Italia, e questa è una cosa che ovviamente ci fa molto piacere. La prossima band che ascoltiamo è di base una band che con lo ska non c'entra niente, si chiamano Blindo Sbarra, una band genovese, funk alternative rock, nata nel 92, poi scioltasi nel 2003. Nel 93 ha pubblicato il primo album intitolato Blindo Sbarra, nel quale c'è questo brano che all'inizio appunto ha uno stile più funk che non c'entra niente con lo ska, ma poi arriva anche la parte scancheggiante, quindi ce l'ascoltiamo, si intitola Mosca Madrid.

Io vi avevo avvisati che in questo brano non c'era solo dello ska, c'era infatti anche del funk e del rock. Mosca Madrid si intitola questo brano dei Blindos Bar del 1993, e la prossima band che ascoltiamo, una band genovese attiva tra fine anni 90 e inizio anni 2000, nata nel 99, si chiamano Nagel Market, sullo stile più ska punk californiano. Ci andiamo ad ascoltare dall'album del 2003 Supernova questo brano, che è stato poi incluso anche nella raccolta Vermi Peresca, pubblicata sempre nel 2003. Il brano si intitola Marilyn Monroe Song.

parlare del quarto raduno che ci sarà sabato 3 ottobre vicino Parma, e quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze. Intanto vi auguro una buona serata, un buon weekend in Levare e scavuvi.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages. Un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi. Tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info. Su marencoclub.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
7: Non è la solita radio, è la vostra radio.

0: vanno ovviamente a contestualizzare il luogo dove ci troviamo, che non è volutamente citato nel libro, ma cammin facendo, grazie alle immagini e alle descrizioni, si capirà che siamo nella splendida Napoli.
1: Fantastico, insomma, una città che è nel cuore di tantissimi per mille ragioni, tutte valide. E Via Remoli 94, quindi un indirizzo di cosa?
0: Allora, Via Remoli 94 è una via anagrammata, anche se non si dice, ed è appunto una via dove c'è questo B&B, questo Bed and Breakfast, dove io ho soggiornato e dove è nata appunto l'idea di questo romanzo. Come dici tu, Napoli è nel cuore di tante persone, però ci sono mille perché, e non è solamente perché è banale dire che Napoli è splendida. Io mi trovavo in questo Bed and Breakfast di passaggio mentre andavo ad Ischia a presentare il mio primo romanzo, appunto Cosa succede dopo Alice. E fermandomi insomma a Napoli per visitarla, mi trovavo comunque in una condizione molto particolare, una condizione classica dell'animo umano, no? Che è un po' questa costante ricerca della felicità, spesso imputata alle persone. E ho iniziato a osservare le persone dentro questo bed and breakfast, perché tutti noi pensiamo appunto che la nostra felicità dipenda da qualcuno, banalmente da qualcuno di cui siamo innamorati. Nel B&B quindi ho iniziato a spiare, ad osservare tutte le coppie o tutti i personaggi che vi transitavano. E qui riderai o fai la guardona, no. Però mi sono resa conto, e questo per me è tanto, che ovviamente la realtà è ben diversa da quella che noi conosciamo. E forse possiamo anche essere stupiti o sollevati dal fatto che non è sempre l'amore verso le persone che tende alla nostra realizzazione. Nel passaggio che tu hai appena letto trasuda un forte amore per la libertà. Perché? Perché bisogna anche accettare che non tutti abbiano il nostro modo di vedere le cose, ma che appunto si possano realizzare anche attraverso l'amore per le proprie passioni o semplicemente per il fatto di essere libero. La società infatti ci impone dei modelli oggi strutturali, come ad esempio la famiglia, dove qualcuno può anche sentirsi imprigionato talvolta. Ci sono situazioni dentro le famiglie che noi non conosciamo e ognuno di noi comunque si evolve da solo, non si evolve tramite la costruzione di un nucleo che ha costruito, sicuramente per amore, perché ci si augura che il movente sia questo, però poi la vita ti mette di fronte a tante cose e di conseguenza anche tu ti trasformi, e dobbiamo accettare che l'evoluzione spesso ci porti anche a volte a distruggere quello che si è creato o a capire che non siamo portati per certi schemi. C'è anche in contrapposizione invece un forte elogio all'amore, quindi e a tutti coloro che magari fanno una scelta più concreta, una scelta più sicura rispetto al fatto di sentirsi sempre battere le classiche farfalle nello stomaco.
1: Capisco, molto bello intanto che ci parli di come hai avuto l'ispirazione, del dove e come è accaduto e anche un po' il perché. Quindi un libro che parla di libertà, ma ancora di più di amore e ancora di più di amore per la libertà. Quindi Chiara, alla fine, per riuscire a procurarsi il libro, dove lo troviamo?
0: Allora, il libro è acquistabile in tutte le librerie, in particolar modo le librerie già rifornite sono Ubik, Feltrinelli e Mondadori.
1: Libraccio,
0: esatto, Libraccio di Bologna. Ovviamente sul sito di BookTribù, che è la mia casa editrice.
1: Grazie allora, e quindi il suggerimento per chi fosse rimasto incuriosito come me è di andare a scoprire questo secondo romanzo di Chiara Fraternale, che ringraziamo per essere stata con noi, Via Remoli 94.
0: Grazie a tutti e buona giornata.

0: Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi, la potenza della vita.

0: non prima. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, toni trionfali, un'accoglienza da tappeto rosso, ma anche qualche ammonimento su Taiwan e l'Iran. Si conclude oggi la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti. Dopo le parole di ieri sull'amicizia con la presidente cinese, Donald Trump ha parlato di un incontro molto produttivo per i due paesi e si è spinto a dire accadranno cose straordinarie. Sono pochi però i risultati concreti usciti dalla bilaterale, oltre alla proroga della guerra commerciale tra Washington e Pechino fino a gennaio 2027. Secondo l'ambasciatore statunitense in Cina, Trump avrebbe avvertito Xi nel corso dell'incontro, dicendo che qualsiasi forma di aiuto all'Iran da parte di Pechino sarebbe inaccettabile. Sempre il diplomatico ha specificato che la posizione statunitense su Taiwan non è cambiata, con Xi che ieri ha invitato Washington a gestire il tema con prudenza. Abbiamo chiesto un bilancio di questo incontro all'americanista Mario Del Piero, che insegna storia degli Stati Uniti alla Sciences Po di Parigi.
1: Storicamente vertici di questo tipo non producono decisioni, accordi concreti, al massimo pongono le precondizioni per negoziati successivi. Quindi è immaginabile che in termini concreti si sia discusso di poco e ci si sia accordati ancora su meno, però poi la simbologia, la pompa, la forma nella politica e nelle relazioni internazionali ha una sua importanza e ci dice che questa amministrazione, questo presidente riconosce nella Cina e nel suo leader un pari, forse l'unico pari agli Stati Uniti oggi. A che cosa puntava? A stabilizzare la relazione con la Cina, a proseguire la distensione avviata circa un anno fa, ad abbandonare le posizioni anticinese sollecitate da taluni, anche da falchi della sua stessa amministrazione, per fare in modo che l'ordine internazionale gestito da questo duo imperiale statunitense e cinesi non soffra di destabilizzazioni, che gli Stati Uniti possano proseguire le loro politiche finalizzate in realtà a ridurre l'interdipendenza con la Cina, a rendere gli Stati Uniti più sovrani, autonomi e autosufficienti. Per farlo però per il momento la Cina è ancora necessaria, perché non è momento e tempo per un conflitto con la Cina.
0: E tra i temi chiave dell'incontro tra i due leader c'era quello dell'intelligenza artificiale. Ascoltiamo su questo il nostro collaboratore Marco Schiaffino, che conduce la trasmissione Doppio Click.
2: Il punto fondamentale è che rimane l'elemento della competizione. Sappiamo che Donald Trump ha bandito la possibilità di vendere alla Cina i chip di Nvidia, quelli più performanti che permettono di sviluppare l'intelligenza artificiale, e sta portando avanti anche una battaglia per bloccare la cosiddetta distillation, che è una procedura che permetterebbe ai modelli cinesi di copiare quelli statunitensi. In tutto questo ci sono due strategie molto diverse. OpenAI, Anthropic e Sochi stanno mantenendo una linea di sistemi chiusi, in cui in pratica vendono i loro servizi senza fornire l'accesso alla tecnologia sottostante. Le aziende cinesi invece hanno adottato una strategia basata sui modelli open weight, cioè dei modelli che possono essere scaricati e installati sui server delle aziende liberamente. Tutto questo per fare in modo che la loro tecnologia venga utilizzata sempre di più a livello mondiale e quindi possa ottenere una forma di egemonia. Ed è una strategia che sta funzionando molto molto bene, perché propone dei modelli che sostanzialmente sono un po' più piccoli, un po' meno potenti, ma costano molto meno e permettono di essere utilizzati con più versatilità.
0: Gli Stati Uniti avrebbero proposto a Russia e Ucraina il riavvio di colloqui diretti, indicando come possibile sede Abu Dhabi. A dirlo è stato il presidente ucraino Zelensky, che si è detto favorevole in attesa di una possibile data. La notizia poi è stata confermata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha riferito che la proposta statunitense di colloqui tecnici è stata discussa durante l'ultima telefonata tra Trump e Putin. Colloqui tecnici significa affidati a negoziatori e senza la presenza di politici e leader. Il Cremlino non sarebbe ostile in linea di principio, ma Peskov non ha comunque detto che la proposta è stata accettata. L'altra notizia di oggi riguarda la guerra in Ucraina e l'annuncio, anche questo fatto da Zelensky, sull'imminente concessione delle licenze di costruzione dei Patriot a Kiev. Donald Trump avrebbe preso una decisione definitiva, o comunque così avrebbe detto a Zelensky. Che impatto potrebbe avere questo sviluppo? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Sicuramente il fatto che Zelensky abbia annunciato quasi subito che Trump avrebbe accettato di fargli produrre i Patriot in Ucraina è segno del tentativo del presidente ucraino di cementare quella che il buon momento con Donald Trump. E magari è plausibile una leggera fuga in avanti, ma al contrario è anche plausibile il fatto che Trump effettivamente gli abbia detto così, perché poi se consideriamo che per iniziare a produrre il Patriot al regime, secondo le stime che abbiamo, ci vorrebbe almeno un anno, l'impatto sulla guerra sarà comunque posteriore alla fase attuale, senza contare che Trump potrebbe rimangiarsi la promessa a un certo punto. Io credo che nel caso in cui Trump l'abbia detto veramente, è anche da considerare il fatto che questa sia un'arma negoziale che Trump vuole utilizzare con la Russia, dopo quella dei cosiddetti dazi infernali che Trump ha detto potrò utilizzare o no, vedremo a seconda di come si comporta Mosca. C'è anche quest'altra: potrei dare o no i Patriot a Kiev, vediamo se avanzano le trattative. Io la leggerei in quest'ottica qui.
0: E ora andiamo a Genova, perché all'indomani del decreto del governo sul tetto per gli studenti stranieri nelle scuole, questa mattina due agenti di polizia in borghese hanno tolto dai cancelli di una scuola elementare uno striscione con la scritta "Qui nessuno è straniero". La scuola è la Daneo, da sempre impegnata in progetti multiculturali, e lo striscione era stato realizzato dalle maestre con i bambini in occasione della Marcia della Pace. I genitori, la preside e gli insegnanti hanno subito denunciato l'accaduto, è intervenuta la sindaca Silvia Salis e la questura ha fatto marcia indietro riconsegnando lo striscione. Ancora non è chiaro che abbia ordinato la rimozione. I genitori dei bambini questa mattina hanno provato a chiederlo agli agenti, ma senza ricevere alcuna risposta, come ci ha raccontato una delle mamme presenti davanti alla scuola.
4: Questo dopo, quando hanno parlato quando comunque gli altri genitori hanno chiesto che cosa, chi erano e cosa succedeva, allora sì.
5: I due agenti che rapporto hanno avuto con i genitori?
4: E non si capiva bene da chi erano stati mandati, diciamo.
5: Di cui è stata una cosa della questura?
4: Non si sa, tuttora non si sa. La scuola dice di no, la questura dice di no, ma non si sa al momento veramente.
5: Poi visto che sono tornati a ridare lo striscione.
4: Lo striscione l'hanno ridato subito, quando i genitori l'hanno chiesto l'hanno ridato.
0: Il PD ha annunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare per sapere con precisione chi ha chiesto l'intervento, mentre la CGIL ha chiesto di appendere striscioni sull'inclusione in tutte le scuole d'Italia. Ascoltiamo Elena Abruzzese, che è la segretaria generale della FLC-CGIL.
6: Indignati e sgomenti davanti a un atto del genere, che appunto da quello che ci è stato riferito è venuto anche all'ingresso della scuola, quindi alla presenza anche dei bambini, gli stessi che quel manifesto lo avevano disegnato. È chiaro che questo avviene in seguito al decreto legge, e queste sono le prime conseguenze. Quando noi ci troviamo di fronte a un ennesimo atto, un intervento propagandistico da parte di questo governo, in quella ricerca sempre, no, del diverso, del nemico, sono le dirette poi conseguenze. Abbiamo chiesto a tutte le scuole come segno di non solo di solidarietà, ma proprio di manifestazione contro questo atto, perché per noi è ingiustificabile, di manifestare appunto appendendo gli striscioni che siano dedicati all'inclusione. Noi l'abbiamo fatto in questa mattina, subito rivolto a tutte le scuole genovesi, ma è chiaro che l'emergenza è nazionale, quindi io approfitto anche di questa possibilità per estendere questo invito a tutte le scuole del nostro paese.
0: Il ministro dell'istruzione Valditara oggi ha dichiarato che la legislatura arriverà alla fine e che si andrà a votare nell'ottobre 2027. Parole che arrivano a poche ore di distanza da quelle di Giorgia Meloni, che ha minacciato di aprire la crisi se la legge elettorale non dovesse passare alla Camera. I partiti di governo sono in piena campagna elettorale e le elezioni in realtà potrebbero non essere così lontane. Luigi Ambrosio.
7: I contratti di diversi collaboratori di Fratelli d'Italia in Parlamento sono stati rinnovati fino a maggio, non oltre. Questo non significa certezza, un contratto può sempre venire allungato alla scadenza, ma dall'idea dei calcoli che si stanno facendo. L'orizzonte della legislatura oggi arriva alla primavera. Le uscite alla Val di Tara, secondo cui invece la legislatura sarebbe destinata ad arrivare in fondo, appaiono come fumo per nascondere le intenzioni reali. La questione per i partiti della maggioranza è di pura opportunità. Più passa il tempo, più si logorano in questa legislatura. Meloni sta spingendo sul piede dell'acceleratore nell'inseguimento di Vannacci, con misure populiste ed estremiste, come quelle antistranieri nelle scuole, quando non esplicitamente elettorali, come la sospensione del bollo auto. Ma i riscontri nei sondaggi non si vedono. Sembra uno scherzo, ma a creare un brutto clima a Palazzo Chigi ha contribuito pure il flop di ascolti di Meloni in TV da Bruno Vespa poche sere fa. E poi c'è un altro calcolo: perché dare al campo largo il tempo di organizzarsi e risolvere i propri dissidi? Tutto spinge verso il voto anticipato, casomai il tema sia addirittura potrebbe venire prima dell'ipotetico election day di maggio, a febbraio o a marzo. Servirebbe un casus belli, come ad esempio una bocciatura della legge elettorale alla Camera. Meloni ha chiamato i suoi alla battaglia minacciando di andare a votare se non passasse, eppure nei corridoi si spiega che con la crescita di Futuro Nazionale ormai tutti nella maggioranza sono convinti che il Melonellum possa trasformarsi in una trappola mortale, e la prima a pensarlo è proprio Meloni, e il cinismo non le fa difetto. Domenica e lunedì prossimi poi si vota a Reggio Calabria per le supplettive. Se Vannacci alla prima prova politica dovesse andare troppo forte, sarebbero dolori e lo scenario diventerebbe ancora più drammatico.
0: Fare rete non è terrorismo. A Roma si sta tenendo la manifestazione per autistici Inventati, l'organizzazione finita nel mirino delle autorità statunitensi, definita organizzazione terroristica. Dal tardo pomeriggio si sono riunite in piazza Santi Apostoli centinaia di persone. Noi abbiamo raggiunto a Roma Graffio della Club Havana.
8: Qui oggi viene lanciata la campagna nel mirino perché, come sappiamo, le sanzioni oggi sono toccate a autistici Inventati, ma poco tempo fa è toccato a Francesca Albanese e potranno toccare a chiunque in futuro esprimerà concretamente il proprio dissenso. Chiediamo che l'Unione Europea attivi i propri regolamenti affinché le conseguenze delle sanzioni statunitensi vengano quantomeno mitigate, se non annullate. Chiediamo che Banca Etica non chiuda il conto di Autistici Inventati e che soprattutto faccia dei passi concreti, magari insieme alla società civile che qui si sta esprimendo, per effettivamente sganciare il sistema economico italiano ed europeo da quello che è il gioco della finanza statunitense.
0: Papa Leone è tornato a parlare di pace a Parigi durante la visita apostolica in Francia. All'UNESCO il pontefice ha detto: la guerra è la più terribile delle opere umane. Il servizio da Parigi.
9: La difesa della pace in un mondo in cui imperversa la guerra, la difesa della terra, il nostro ecosistema, peraltro dono di Dio, martoriato dalla crisi climatica, e infine la difesa della dignità umana, di fronte alle insidie di un'intelligenza artificiale sempre più onnisciente, onnipresente, onnipotente, al servizio del profitto e non dell'emancipazione dell'umanità. Così per sommi capi l'agenda papale in generale e in particolare per questa rara e già clamorosa per audience e fervore visita di stato di 4 giorni del sovrano pontificio in Francia. Agenda papale che si sovrappone naturalmente all'agenda presidenziale di Emmanuel Macron, per cui Papa Leone è un alleato politico, diplomatico e per così dire ideologico e morale. Intesa politica e accoglienza presidenziale tanto solenne quanto calorosa, a cui fa da riverbero un largo fervore popolare che va oltre le attese della Chiesa francese, che ha preparato, organizzato e in teoria finanziato questa densa e intensa visita papale. Un vero bagno di folla di oltre 300.000 persone a salutare Leone XIV sui 2 chilometri di processione in Papamobile a Parigi, tra la sede dell'UNESCO, dove ha tenuto questo pomeriggio un discorso su pace, cultura, ecologia e intelligenza artificiale appunto, e la cattedrale Notre Dame, dove ha celebrato un paio d'ore fa la preghiera dei Vespri. Prima di arrivare questa sera, al termine di una giornata davvero campale, allo Stade de France per la veglia con i giovani, più di 80.000 venuti da tutto il paese, che hanno riempito lo stadio.

0: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Vivi intensamente. Abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri. Tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
3: Scopri in 3C On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora al nostro futuro.
4: Sabato 26 settembre, il Vibra Club di Modena ti porta in un viaggio sonoro tra la Via Emilia e il jazz. Un percorso unico tra jazz, dub, elettronica e musica in levare.
5: Sul palco il sound visionario dei Mind e la straordinaria collaborazione Francesco Bearzatti meets Wicked Dub Division, per finire il DJ set di Pier Tosi. Inizio alle 21.30. Prevendite disponibili su dice.fm.
6: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
1: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.
2: Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60...

0: essere messo, no, per poter essere inserito nelle scuole gli stranieri, lui dovrebbe giudicare.
1: Ma infatti,
0: secondo me è adatto, dai.
1: Per me è adattissimo, poi voglio dire, cioè, ministro è pur sempre un ministro.
0: A meno che sì, un nuovo linguaggio tipo l'esperanto che non è mai partito, adesso si trova questo, non so, un globish, una storia del genere che possa farci intendere tra tutti, ecco, tra tutto il mondo, una lingua globale.
1: Beh, dai, insomma. Bene, possiamo andare in sigla, io credo, no? Cioè, anche
0: sì,
1: perché insomma. Cioè, Global Tavor è famosa perché ha tante sigle, ma questa è quella ufficiale. Global Tavor ritorna.

0: Adesso succede adesso. Ebbene sì, Ladies and Chesterfield, bentornati sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ritorna Global Tavor come le peggiori malattie, come i peggiori morbi, come le peggiori...
1: Che come dire? L'herpes.
0: Come l'herpes genitali, spoiler. Di fronte a me, visto che è intervenuto subito con grande slancio la new entry di Global Tavor e farà un po' di co-conduttore un po' quando gli tira il popò, perché tu sai, sì, carissimo, che noi si va in onda quando ci tira il popò.
1: Esattamente.
0: Esatto. Globulo magnetico, detto anche Globulus Magnus. E qui vuoi salutare i nostri cari ascoltatori?
1: Ma ciao a tutti. Alla vecchia.
0: Alla vecchia, alla vecchia. Come sai, allora, che cos'è Global Tavor? Noi dobbiamo reiterarlo ogni volta. So, è un meteorisma, come dice, un meteorismo che, se vogliamo, che nell'aereo si svolazza, si espande. Sono divagazioni rutilanti, assestanti. È un mondo impazzito che noi raccontiamo, sono 26 anni che noi raccontiamo questo, quello che succede in giro per il mondo e soprattutto in questo disgraziato paese perduto ormai. E noi ci proviamo anche quest'anno, anche perché, insomma, so che non potete assolutamente fare a meno di noi, cioè, quindi... Global Tavor è ritornato.
2: È un porta, ed è un portasfiga, è un metti male, uno scampafuoco.
0: Allora, sai che c'è Bonelli oggi in città?
1: Sì, sì. Bonelli.

0: Vivere questi mesi all'insegna della leggerezza, non possiamo fare altro in Italia. Bonelli. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva. Perché notoriamente è un portasecce in napoletano, un portasfiga in romanesco, o se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli.
1: Ci è andato forte
2: Sì,
1: piano.
2: prodromico a un accordo, dai.
1: Esatto.
2: Potrebbe essere però, chi disprezza compra.
1: Caro Magnus, qui sono anche cazzi da cagare perché l'anno prossimo si va alle elezioni
2: Certo.
1: e qui insomma la campagna elettorale è bella, bella spessa perché cioè, continua imperterrito insomma, insomma sia da una parte che dall'altra a mettere in campo tutti gli aggeggi, tutti i tormentoni, tutte le possibilità per arrivare al grande pubblico che naturalmente è sempre più pegoreccio e sempre più ignorante.
2: Chiaro. E le marchette?
1: Delle marchette.
2: Bollo, quelle sono le marchette, no? Il bollo.
1: Il bollo, allora, never mind the bollo, diceva
2: Never mind the
1: qualcuno,
2: bollo. Sai che
1: ecco.
2: non l'hanno capito? Delle persone le ho fatte vedere quella bellissima vignetta, alcune per motivi generazionali, altre per mancanza di cultura punk, non l'hanno
1: Beh,
2: capito.
1: c'è da dire d'altra parte che Nevermind the Bollocks, un disco dei Sex Pistols, non tutti hanno insomma la cultura musicale, anche gli anni per poterselo per ricordare, insomma. Comunque, vabbè, anche graficamente era abbastanza chiaro, quindi. E comunque, visto e considerato che si parlava un po' di musica, adesso sulla questione del genocidio palestinese c'è tutta quanta una questione che riguarda Ed Sheeran. Non so se hai letto. Ed Sheeran, io ho sempre detto, chi cazzo è? Cioè, nel senso che poi sembra super famoso, ma poi non ne parla mai nessuno
2: No, io
1: che non
2: infatti.
1: sia super mainstream. Comunque, c'è un titolo di un articolo su un giornale che è il foglio, quello che serve per incartare il pesce, si chiama proprio il foglio, no? Il
2: Foglio.
1: foglio. E parlo

0: Rizzo, hai capito che non Jessica Rizzo,
1: no, una cosa un po' diversa.
0: No, è diversa.
1: Papelino, cioè, se uno ci guarda attentamente nota le differenze.
0: Beh, quello che ha detto mi piace la figa, eccetera, eccetera, così sparacchiato. Comunque, Rizzo a sorpresa al centenario di Pino Rauti. Uno rimane,
1: No?
0: Il rosso brunismo arriva a livelli. Aveva a cuore la pacificazione nazionale, diceva, ha detto Rizzo su Pino Rauti. Cos'è? L'ex segretario del Partito Comunista parteciperà alla commemorazione di Formello, superò gli steccati ideologici.
1: Bene.
0: Pino Rauti.
1: Ma Rizzo, la cartella clinica di Rizzo, ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo, cioè magari un'occhiatina.
1: Una risonanza, non so.
0: Sì. Così come, cioè adesso non vorrei insistere, però ecco, questo è un aereo che passa qui sopra.
1: Sì, pensavo che fossi tu che avessi messo un effetto. Invece
0: no, è tutto in diretta, tutto in diretta. Siccome abbiamo un aeroporto qui a 2 metri di distanza, allora ogni tanto passa. Se tu ti affacci, vedi la cura dentale che ha il pilota dell'aereo, perché
1: certo.
0: Passa bassissimo.
1: Le otturazioni del pilota.
0: Esatto, si vede assolutamente tutto. Comunque vabbè, dai, direi di andare anche una posizione.

del nemico della libertà, che non si sa chi sia, perché qui la libertà la usiamo un po' tutti a casaccio. Comunque settembre è il mese dei festival, spuntano festival un po' da tutte le parti, in ogni dove e in ogni angolo, festival belli, ma soprattutto festivalucci. E che dire, come sapete Venezia, visto che io mi occupo prevalentemente di cinematografia, Venezia è finito, come sempre la polemica iniziale è uguale alla polemica finale, cioè non c'erano registe donne. Alberto Barbera, il direttore, ha detto: perché noi guardiamo solo la qualità, ma noi, come sappiamo, la qualità ci ha rotto il cazzo, quindi alla fine ha vinto l'unica donna in concorso.

0: Questo è il tormentone del momento.
1: È il tormentone del momento.
0: Sì, no, generale, fammi il kebab, bellissimo. Perché poi c'ha la faggio da kebabaro, dicono.
1: Assolutamente. Potrebbe essere benissimo nei vari.
0: No, perché poi c'è questa cosa dell'identità italiana anche per quanto riguarda, no, il colore della pelle. Ma qui in Italia, dai, diciamocelo francamente, caro Magnus, qui c'è passato di tutto.
1: Di tutto, cioè, di tutto.
0: I mori,
1: i longobardi, i franchi, gli arabi, turchi.
0: Ci sono tutte a strisce, a pallini, a colori diversi. Cioè, beh, sembra che insomma forse un pelo fuori luogo parlare, no, di questa.
1: Ma poi chi se ne frega del partito partigiano?
0: Ma l'importante è che siano il 30%, non oltre il 30%, anche delle scuole, ma. Servirebbe scolarizzazione per veramente tamponare questa.

0: mentre passa l'ennesimo aereo sopra di noi, sì, con la finestra spalancata, e naturalmente si sta riempendo di zanzare qua, che... perché
1: cioè, volano anche loro,
0: volano... io volo un po' tutto. Poi tra parentesi, caro Magnus, qui ci sono le zanzare che ormai sono Highlander.
1: Io adesso cioè... sono ancora, per il momento sono immune.
0: Ah, sì,
1: per
0: no,
1: adesso
0: ma perché sei ben coperto, vedi, io sì, mi scopro completamente, perché sai, fare roba al tavolo mi fa sudicchiare un po', beh. Comunque per dire, noi diamo sempre anche delle notizie per dire di come, di dove stiamo arrivando, cosa stiamo facendo su questa terra, e io leggo delle cose inaudite, del tipo: multata perché al telefono alla guida, lei si difende, era una zucchina fritta. E questa, cioè, sono giornali anche letti, cioè nel senso con testate, non sul naso, sì, senso, sì, testate sì, un certo. Poi quereli i carabinieri e porta il caso fino in appello.
1: Ah.
0: E che ha dimostrato che era una zucchina fritta, cioè che non era un cellulare.
1: Ma se e uno la teneva come un telefono, così, esatto, cioè, quello è il problema.
0: Ma credo la smangiucchiava un po' ogni tanto, però
1: la teneva così, come un telefono.
0: E se facessero un cellulare a forma di zucchina?
1: Questo potrebbe essere un brevetto, l'inizio di un brevetto.
0: Esatto,
1: no?
0: Vedi. Poi anello fallico incastrato, vigili del fuoco in sala operatoria con la mini fresa.
1: Questo è un vecchio classico, se ne sono lette parecchie, da quello che l'aveva messo dentro uno aspirapolvere, dal primario.
0: C'è una casistica.
1: Peccato, no? Sai, quando non riesci più a scastrarti.
0: La bottiglia di Fanta nel deretano, sì, e via, sì, di conseguenza.
1: Sì, sì. È una vecchia storia,
0: esatto,
1: con varie declinazioni.
0: Però questo qui mi dà l'idea anche del livello di QI in giro, insomma, no? Tra parentesi, aiutatemi a trovare il mio duce, offro ricompensa. L'appello del consigliere brindisino, ex Fratelli d'Italia, corre sui social perché ha perso il cane, che indovina come si chiama?
1: Si chiama Duce.
0: Duce, Duce. Cioè, capito? Cioè,
1: forse per quello che è scappato.
0: Comunque, caro il mio Magnus, io direi che possiamo andare anche in pausa pubblicità. Eccola.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Arena del Sole di Bologna e del Teatro delle Moline. Da ottobre a maggio ti aspettano oltre 50 titoli tra debutti e prime nazionali. Dai maestri della scena ai grandi classici della letteratura, dalle voci più originali delle nuove generazioni alla danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su bologna.emiliaromagnateatro.com. Città Metropolitana di Bologna presenta il Festival della Cultura Tecnica. Dal 20 ottobre al 17 dicembre, due mesi dedicati a salute e benessere fisico, mentale, digitale, relazionale, sociale, ambientale, per progettare un domani condiviso, dove il benessere sia un bene comune. E per te, cosa significa stare bene? Partecipa al sondaggio online, visita il sito e rispondi su festivalculturatecnica.it.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: sullo scooter, ma dopo pochi metri cade, svenuto per la copiosa emorragia.
1: Regia di Quentin Tarantino.
2: Un vagabondo come io che busca la felicità.
1: Era Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor.

0: Finardi, quello affidabile, quello dei primi tempi.
1: Esatto, il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico, così per provare.
0: Esatto.
1: O la musica ribelle, che si ricorda molto.
0: Radio Libera.
1: Ecco. Allora, Eugenio Finardi, concorrente a Ballando con le Stelle, che poi Ballando sotto le Stelle, non lo so, dice: sono terrorizzato, confuso e felice, citando poi anche un'altra cantante, canzone, eccetera, eccetera. Però perché tu arrivi a una certa età, no? Con un curriculum vitae fondamentalmente, non ti dico intonso, ma
0: rispettabile,
1: insomma, no? E alla fine tu ti smerdi in una situazione come questa, poi accompagnandolo con interviste imbarazzanti, insomma. Come Global Tower di merda ci stava.
0: Sì, ci sono due spiegazioni, no? Uno, la notorietà, perché diventa nazionale popolare, l'altro invece appunto la certa età.
1: La certa età, ecco.
0: Perdere a volte la lucidità.
1: Ma te dici che è una questione di pilla, perché poi è pilla tutto sommato.
0: No, l'ho messa come una delle due spiegazioni. No, non pilla, notorietà, cioè pubblicità.

0: una grande verità quella che diceva poi il nostro freak, Freak Antonio.
1: Qui, se non sbaglio, non è lui che canta, no? È Jimmy Belafronte.
0: È vero, Jimmy Belafronte e Andrea, perché noi abbracciamo attraverso questa, queste frequenze. Allora, comunque, il testo sicuramente sarà stato il suo, però allora, il secondo, Global Tower di merda, io la cosa che pensavo è a pari merito di Cannizzaro e Vannacci. Allora, Vannacci perché lo si trova dappertutto, attenzione l'aereo,
1: attenzione.
0: Tutto in diretta, perché noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Come
1: il pilota non si è lavato i denti stasera.
0: No, il pilota non si è lavato i denti.
1: Ho visto bene.
0: Cioè. E infatti, infatti, si vede, insomma,
1: di...
0: che...
1: di residui.
2: Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo.
0: È un vecchio tormentone, ma è una grande verità.

0: il sindaco di Forza Italia e Vannazzi, che si presenta per la prima volta alle elezioni, in queste elezioni insomma locali, ecco, questo
1: comunque... sono supplettive, vero? Supplettive, quindi sono del Parlamento, un seggio del Parlamento che è rimasto vacante, quindi
0: esatto, comunque già ce n'ha parecchi dei seggi, poi tra parentesi, Vannazzi, ma comunque. Invece sempre di politica si parla, il colpo di sole che ha preso un po' Pina Picerno. Dice: io fuori dal centro-sinistra perché sono coraggiosa come Copernico, Galilei, Giordano Bruno e Rosa Parks.
1: Sono disorientato a queste cose. Voglio fare trasmissioni, la realtà che supera la satira.
0: Cioè, io non saprei cosa dire a questo punto, cioè nel senso che insomma, no? Cioè, bah. Comunque, a proposito di Picerno, senti qua.
2: Hanno riferito
0: la Picerno,
2: che mi avrebbe paragonata, definita in diretta una Vannacci. Ebbene, insomma, io da telese ho...
3: No, guardi, è incompleto, dire, subito, una Vannacci di sinistra. No, volevo solo dirle, così risponde su quello che ho detto. Polito segnalava il fatto che lei si è spostata oltre le coalizioni, ho detto potrebbe essere elettoralmente una Vannacci di sinistra, cioè una persona che porta via un pezzo di consenso alla coalizione. Quindi,
2: allora,
3: bene,
2: guardi, Terese, io da lei ho sopportato diverse cose, molto spesso il dileggio, senza mai perdere, diciamo, la calma. Da ultimo c'era un articolo che parlava di un mio presunto martirio, quello che lei ha pubblicato sul suo giornale oggi. Non posso però transigere quando lei mi paragona a Vannacci, perché questo, vede, è una questione che riguarda i valori, le cose in cui credo e tutto quello che io ho sempre combattuto.
0: Non ce la può fare. No. Insomma, non era quello il problema, insomma, capito?
2: convintissima.
0: Anche perché, insomma, Vannacci è uno che...

0: cioè, ma voglio dire, ha fatto un quadretto insomma abbastanza interessante, no? Cioè, andremo avanti con fiducia con sì. questa
1: io poi sono molto impreparato nel calcio, per cui non so, questa partita qua cos'è, un amichevole, un valevole per qualche qualificazione?
0: Ma
1: non lo so,
0: ogni tanto si inventano qualche competizione a livello internazionale, ci ficcano dentro o grandi squadre, quelle che hanno una rosa di giocatori da 1,5 miliardi, oppure le nazionali. Quindi insomma, adesso non ti saprei dire con precisione, ma tant'è, è così.
2: Saluti, il sorriso, non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiamminghi, gli austriaci, polacchi, rumeni, padiglioni di Venezia, padiglioni

0: Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.
1: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna. Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre. Vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.

21.07, siamo in colpevole ritardo. Però torniamo ai nostri orari standard, diciamo questa è la prima puntata della stagione autunno-inverno primaverile e quindi torniamo ai nostri orari

standard, diciamo che è un nuovo inizio di Pop Tones. L'avete anche potuto appurare dalla nuova sigla, però forse in futuro ci saranno novità. State sintonizzati perché niente è sicuro. Visto che siamo in ritardo, inizierei subito con la musica. Oggi ci sentiamo novità discografiche, tutte cose uscite diciamo nell'estate. Siamo rimasti indietro un po' con le presentazioni, nonostante Pop Tones non sia mai andato in ferie, parte appunto qualche sporadica assenza, e quindi tutte novità, dicevamo, in ambito prettamente garage, power pop. Poi presentiamo anche la serata di stasera, il Freak Out di Bologna. Comunque inizierei subito con prima parte dedicata al mitico Don Mariani da Perth. Amico Don Mariani, è uscito adesso, proprio in questi giorni, un nuovo singolo intitolato Just Can't Wait, che è un pezzo tratto dall'album uscito lo scorso anno, Apple of Life. Noi ci sentiamo la B-side, che si intitola Pussycat, che non è proprio un inedito, perché il pezzo è già uscito nel 2006 in un CD intitolato Shell Collection Outtakes and Rarities 88-2006, quindi una sorta di sì, appunto, come dice il sottotitolo, di outtakes del buon Dom, uscito per la cult label Off the Hip. Quindi iniziamo subito la puntata con Don Mariani e la sua Pussycat.

E questo era Don Mariani con Pussycat, la B-side del nuovo singolo Just Can't Wait. Andiamo avanti sempre con Don Mariani, nuovo singoletto anche per gli Stems, che di Dom è la creatura più longeva, nati nei primi anni 80. Due pezzi completamente inediti per gli Stems, che si spera facciano da apripista ad un nuovo LP. Side A, Your Kind of Love, e Side B, scritta da Dom insieme a Dave Shaw, il batterista originale, unico ormai superstite della formazione originale, e oltre a Don Mariano ovviamente. Un delizioso surf spaghetti western molto molto accattivante. Quindi Stems, Your Kind of Love, e a seguire Malasagna.

Malasagna, The Stamps, e facciamo l'unplane con Dom tramite la sua attuale band da Tour 4, formati ormai 12 anni fa. Lui è Greg Hitchcock, cantante di un'altra leggenda australiana, The Bamboos, autore negli anni 80 di due favolosi singoli su Citadel e poi un discreto album di country rock, diciamo. Da Tour 4, che hanno fatto uscire proprio in questi giorni il loro album nuovo, il loro sesto, High on the Low Brow su Alive, come tutti i precedenti. Ma avremo occasione in futuro di sentire un brano da questo LP. Ora concentriamoci su questo singolo uscito quest'estate su Rogue Records, l'etichetta di Tolosa, specializzata in singoli di gruppi garage, soprattutto europei, ma non solo, direi. E, dicevamo, sette pollici con due cover abbastanza, diciamo, scontate, banali, ma suonate effettivamente magistralmente, con energia. Il super classico Train Kept Rolling nella side B e un altro super classico nella side A, The Spencer Davis Group, I'm a Man. Loro sono i Datura 4.

E proseguiamo con i singoli della Rogue. Questa volta il primo dei due, abbiamo ancora due singoli targati Rogue. Il primo dei due ad opera di un quartetto di Sheffield, The Morning After, nati sul finire degli anni 80, poi un album per loro nel 96, una latitanza di 20 anni, poi il ritorno nel 2016, quindi 10 anni fa, hanno già fatto in questi 10 anni diversi album e diversi singoli, l'ultimo dei quali questo Let the Love In Begin, che nella side B ha il brano che ci sentiamo, intitolato Take Love Then She's Gone. A seguire, terzo e ultimo singolo targato Raw, The Screaming Kick da Edinburgh, album per loro uscito all'inizio di quest'anno, Looking for My World, ed ora questo singolo, un EP di 4 brani, il primo dei quali si intitola Give Me Your Love, quindi Morning After, e a seguire Screaming Kick.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening, DJ Mortimer. Main, Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al cassero di via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

Siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli. Oggi ci ascoltiamo novità discografiche in ambito, come avete potuto appurare, garage punk, power pop e via dicendo. Dopo la pubblicità è partito questo gruppo da Austin, Texas, chiamato Mal Thursday Quintet. Un devastante mix di freak beat, bike rock, psichedelia, eccetera. È uscito ora il loro secondo album per la romana Teen Sounds di Massimo Dal Pozzo, che saluto. Mods and Gods è il titolo, e ci siamo sentiti il brano, che ha lo stesso titolo di un cult movie, Sexploitation, del 1966, diretto da David Friedman. A Smell of Honey e Swallow of Brine. Proseguiamo ora con un altro personale beniamino del sottoscritto, da Perth, Australia, Benny J. Ward, già cantante e chitarrista con diversi act molto eccitanti. Cito fra gli altri, gli unici che conosco, Reinhardt e Screwtop Detonators, un bellissimo album per lui, uscito esattamente un anno fa, e poi questo singolo, Short Lived, che ha nella B-side la cover di What's Outside a Monoman, una delle più importanti band garage band americane, da Seattle. Poi erano anche proprietari della mitica Estrus Records. L'album, diciamo, il pezzo dei Monoman è tratto dall'album Wrecker del 1992. Noi ci sentiamo appunto la versione di Benny J. Ward, Watch Outside.

torniamo in Inghilterra, a Londra per la precisione, con dei super veterani della scena country psichedelica europea. Pop Tones ha coperto ogni loro uscita dal primo album del 2016 fino a questo nuovissimo Just a Day, da cui ci sentiamo il pezzo intitolato Show Me the Way.

E a proposito di Londra, nuovo brano inedito per l'amico Marco Magnani, un pastiche psichedelico e allucinato anche, direi, da gustare tutto d'un fiato. Marco, che saluto e ringrazio per regalarmi sempre questi gustosi cioccolatini psichedelici, e anzi ci vedremo a brevissimo, Marco, lunedì prossimo. Andremo insieme all'Electric Circus di Camden a vederci il ritorno dei mitici garage power poppers numero uno australiani dopo 39 anni, gli Hoodoo Gurus, in concerto. E intanto gustiamoci questo brano di Marco, Revolution Shred.

E il buon Marco presta anche la sua voce a questa bellissima ballata ad opera del cantautore inglese John Gale, dedicata a un amico scomparso. Il titolo è I Will.

John Gale, I Will. E ora occupiamoci dell'evento dell'anno, vale a dire l'uscita di questo album di registrazioni inedite ad opera dei Cramps, almeno nella maggior parte inedite, diciamo così. Registrazioni avvenute agli Ardent Studios di Memphis, in un'atmosfera lugubre e violenta, come si evince anche dalla traccia finale. E da queste registrazioni sono usciti i primi due singoli e poi nient'altro, trovati nell'universo Cramps sommerso, custodito da Poison Ivy. Sono finalmente uscite tutte queste tracce, messe a posto grazie soprattutto all'interessamento di due pilastri della Record USA come Ian McKee e Henry Rollins. Ecco, io mi sentirei il pezzo che apre la side B, quindi questa versione non ultra veloce, però molto più veloce dell'originale. L'originale, cioè, diciamo, di quella ufficiale apparsa, poi ripresa nel secondo album dei Cramps, Psychedelic Jungle. The Natives Are Restless.

Questi erano i Cramps con The Natives Are Restless. Ho omesso prima di dire che le registrazioni sono avvenute insieme ad Alex Chilton, che poi produrrà anche il primo album Songs the Lord Told Us. Procediamo con Ben Old da Norwich, power pop abbastanza powerful, più che pop. Quest'uscita di inizio estate riguarda il suo secondo album, Loserdom, da cui ci sentiamo Red Bandana.

nuovo album anche per il super produttivo Daniel Romano e il suo outfit dall'Ontario. Preserves the Past è il suo nuovo lavoro, è questa, e questa è Fire Breather.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
3: Che cosa ti fa stare bene? Una passeggiata nella natura? Un abbraccio? O un momento tutto per te? Dillo con una foto. Partecipa al contest fotografico del Festival della Cultura Tecnica della Città Metropolitana di Bologna. Invia la tua foto entro il 15 ottobre. Le foto saranno esposte il 20 ottobre al Dumbo, con fantastici premi in palio per i vincitori. Tutti i dettagli e il modulo per partecipare su festivalculturatecnica.it.
4: Torna Closer, dentro il reportage, l'ottava edizione del Festival di Fotogiornalismo. Dal 2 al 25 ottobre 2026, storie dal mondo prendono vita a Bologna e Budrio, attraverso gli scatti di grandi fotografi e talenti emergenti. Esposizioni, workshop e visite guidate per guardare la realtà senza filtri. Ingresso gratuito e accessibile a tutti. Scopri il programma completo su closerreportage.it. Inaugurazione 2 e 3 ottobre. Closer, la fotografia che racconta il presente.
5: Sai che sono anche cavoli tuoi? La cura dei bambini che si ammalano di cancro dipende da ognuno di noi. Sostieni AGEOP e dona per la ricerca scientifica sul microbiota intestinale e gli studi sulla corretta nutrizione. Darai nuove possibilità di guarigione ai piccoli pazienti oncologici, perché la loro cura è nelle tue mani. Cambia la vita dei bambini ammalati di tumore insieme ad AGEOP Ricerca. Scopri come donare su ageop.org.
6: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
7: Sono aperte le iscrizioni ai laboratori di teatro a cura del Teatro dell'Argine. Uno spazio di ricerca artistica condivisa, dove il lavoro sulla scena diventa un'occasione per guardare il mondo e se stessi da prospettive nuove. Per informazioni 051 62 71 604. Info @teatrodellargine.org o teatrodellargine.org.

E veniamo ora a questo super trio sempre londinese di giovanissimi chiamato 44s. Alcuni li hanno già annoverati nel nuovo movimento, non è proprio la parola adatta, scena mod insieme a Molotov, Sharp Class. Qui però c'è sicuramente una ricerca della melodia maggiore, una forza, una vitalità superiore, un intreccio di armonie vocali che così ricorda un po' il Mercy Beat dei primi 60s. Un singolo solo per loro su Blow Up Records, uscito a giugno, con nella B-side un super classico come Baby Please Don't Go di Joe Williams, ma nella side A c'è un bel brano originale intitolato Now She's Gone, 44s.

Altro singolo d'opera degli Speedways, restiamo a Londra. Speedways che poi si stanno apprestando ad incidere un disco con la leggenda vivente Paul Collins. Anzi, state sintonizzati perché sta uscendo una mega raccolta dei Nerves, la prima mitica band di Paul Collins, da cui poi nacquero fra gli altri Beat e Plimsoll Souls. Comunque, rimaniamo con gli Speedways, nuovo singolo All Bets Are Off.

Ecco, ci stiamo piano piano avvicinando alla fine. Primo album solista per Josephine Network di New York, chitarrista anche dei Brouwer. Casualmente, ma non tanto casualmente, prima di venire qua in radio ho passato un po' di tempo proprio con lei, poi vi dico perché. Hooked è il titolo del lavoro ed è proprio Nat Brouwer alla batteria. Sentiamoci questo pezzo intitolato Revved Up Things e poi ne parliamo.

dicevamo, Josephine Network, chitarrista dei Brouwer, che stasera suonano al Freak Out di Bologna, Brouwer preceduti dai Goofy di Firenze e gli amici Deadly Tonic di Reggio Emilia. Puoi seguire anche Super DJ Set ad opera di Felix e Olimpia. Quindi, se siete in giro e alla ricerca di una serata all'insegna del rock and roll, non perdetevi l'occasione, ci vediamo là. Quindi, parlando di Brouwer, mi sembra opportuno sentirci un loro pezzo, nella fattispecie il brano di apertura dello ultimo lavoro uscito ormai 2 anni fa, sul finire del 2024. Flower è il titolo dell'album e il brano che chiude questa puntata di Pop Tones si intitola Now It's Time to Get Serious. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e soprattutto un buon weekend. Ci sentiamo venerdì prossimo, sicuramente non andrò in diretta, però in registrata, quindi state sintonizzati con Pop Tones. Ciao!

0: sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Opera aperta, titolo dedica a Umberto Eco, è la nuova stagione del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni di Modena, che inaugura la nuova Sala Grande. Da ottobre a maggio, i maestri del teatro e del cinema, i grandi titoli della letteratura, le voci più originali delle nuove generazioni e la danza contemporanea. Scegli i tuoi prossimi appuntamenti a teatro. Scopri il programma, i biglietti e l'abbonamento che fa per te su modena.emiliaromagnateatro.com.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Non è solo musica live, è dove gli artisti e le idee si incontrano davvero. Venerdì 2 ottobre torna Armonia Fest 2026, un evento unico tra concerti, connessioni e nuove vibrazioni all'Alchemica Music Club di Bologna, Elephant Brain, Dorso, Tagada e molti altri. Segnati la data, venerdì 2 ottobre, vivi l'energia di Armonia Fest. Maggiori info sulla nostra pagina Instagram.
3: Per comprendere il cambiamento climatico bisogna sentirlo. Dal 7 al 12 ottobre a Serra Madre a Bologna, la seconda edizione del festival Sensing the Climate esplora il corpo e i sensi come strumenti di trasformazione ecologica. Performance, laboratori, concerti e incontri mettono in dialogo la ricerca artistica e quella scientifica. Un invito a interrogare il modo in cui percepiamo il mondo di fronte alla crisi climatica. Scopri il programma su serramadre.art.

0: Sabato 10 ottobre 2026, Marenco Club presenta Connecting Stages, un movimento di discesa e risalita. Perdersi in profondità per ridefinirsi, tra identità e presenza. Opening. DJ Mortimer. Main. Alessio Bertallot. Visual by Offset. Dalle 18 alle 22, al Cassero di Via Don Minzoni, 18, Bologna. Connecting Stages. Evento gratuito. Tessera non richiesta. Info su marencoclub.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Vivi intensamente, abbraccia ogni istante. Il rumore del lutto, il primo festival in Italia dedicato alla Deaf Education, festeggia 20 anni. Dal 26 settembre al 15 novembre, un viaggio tra musica, incontri, performance, mostre d'arte e molto altro con grandi ospiti. Diamanda Galas, Stefano Mancuso, Mark Almond e tanti altri, tra Parma, Reggio Emilia, Bologna, altre città italiane e Los Angeles, per riscoprire il valore profondo della vita. Programma e biglietti su ilrumoredellutto.com.
4: Scopri in Trecci On Air il nuovo format a cura di Radio Città Fujiko e l'area territoriale di ricerca CNR di Bologna. In onda tutti i lunedì alle 19 su Radio Città Fujiko e su Spreaker. Racconti, aneddoti e interviste a chi lavora, al nostro futuro.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Crisalide, 33esima edizione. Una profonda interconnessione tra gli esseri viventi. La potenza della vita che si oppone a consumo e consenso. L'autunno di Crisalide vi aspetta tutti i sabati di ottobre al Teatro Gattari di Forlì, con eventi tra danza, teatro, musica, proiezioni e filosofia. Non un festival, ma una nuova forma di vita. Un gruppo di cittadine e cittadini si muove per costruire nuove ragioni dell'esistere. Info e programma su crisalidefestival.eu.

0: con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.